0: Caro, lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la Smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua soli 249,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: This is
4: Gold, Gold, Gold,
3: Gold,
4: Capital Gold,
5: il programma cult

0: Capital Gold.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa.

0: quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Capital Gold.
1: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
0: This is
5: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
5: Capital Gold,
6: il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: un impegno collettivo.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Le notizie delle 6 a Radio Capital, buongiorno da Roberto Ciuti. Trump annuncia una breve sospensione delle operazioni nello stretto di Hormuz per nuove trattative con l'Iran, ma allo stesso tempo ripete che ha sempre la mano sul grilletto. Il presidente americano ha nuovamente attaccato Papa Leone, che si appresta a ricevere il segretario di Stato americano Rubio in missione riconciliatrice. Sta mettendo in pericolo molti cattolici, ha detto Trump, secondo il quale il Papa ritiene accettabile che l'Iran abbia l'atomica. Se mi vuole criticare, dica la verità, ha risposto il pontefice. Replica a Trump anche il segretario di Stato Vaticano Parolin.
4: Sta facendo quello che il suo ruolo esige, e cioè di predicare la pace. Che questo possa piacere o non possa piacere, è un discorso, va bene. Capiamo che non tutti sono sulla stessa linea. Il Papa va avanti per la sua strada.
3: Un ragazzino di 13 anni ha aperto il fuoco in una scuola nel nord-ovest del Brasile, uccidendo due membri del personale scolastico e ferendone un terzo e anche uno studente. Il ragazzo è stato arrestato dalla polizia insieme al padre, proprietario dell'arma utilizzata. La sparatoria a Rio Branco, capitale dello stato amazzonico di Acre. È il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempre, l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Si presenterà in procura ma non risponderà alle domande e chiederà di essere interrogato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima, Marco, interrogate ieri le cugine di Chiara Poggi, le sorelle K. In Belgio le sigarette tornano nei supermercati. Il divieto partito dall'aprile del 2025 era previsto solo per i negozi con superficie superiore ai 400 metri quadri, ma la Corte Costituzionale lo ha bocciato perché è ingiustificata la distinzione tra punti vendita. Prima finalista di Champions League l'Arsenal, che ieri ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid. Capital News torna alle 7.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Un'intensa perturbazione di origine atlantica provoca condizioni di maltempo su buona parte delle nostre regioni. Al mattino tempo fortemente perturbato al centro-nord, con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana, in genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
7: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
8: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore.

0: Hey, buongiorno, buongiorno Capital, buongiorno da Riccardo Quadrano. Non volevo usurpare lo spazio dell'amico Marco Maisano, che per oggi non c'è, tornerà regolarmente qui su questo scranno già a partire da domani. Però oggi, anche questa prima ora del mattino, l'apertura ideale della serranda di Radio Capital ve la beccate con me, naturalmente con l'onnipresente Sergio Martelli in regia.
1: Good morning. Bonjour.
2: Guten Morgen.
3: 早上好.
4: Bom dia.
5: Calimera.
6: Buen dia.
7: Ohio.
8: Buongiorno Capital.
0: Sapete che ero anche un po' invidioso di questa sigla, ecco perché diciamo non ho posto resistenza quando mi è stato chiesto di fare questa ora, in attesa poi dell'arrivo alle 7 di The Breakfast Club, di quella che ormai non sono solo due compagni di lavoro, ma praticamente un fratello e una sorella, cioè Andrea Locatello e Imma Baccellieri, ai quali poi mi unirò appunto dalle 7 per The Breakfast Club. Però ecco, ero invidioso di questa sigletta con il buongiorno in tutte le lingue del mondo, perché mi piace moltissimo, e sentirla in cuffia è anche una bella sensazione. Vediamo subito quello che è il nostro numero WhatsApp, 342-342-2190 per i vostri buongiorno. Ovviamente adesso staremo sulla stretta attualità, fra un po' vi parleremo dell'ennesima zuffa a distanza tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e Papa Leone XIV, che però stavolta non l'ha mandata a dire, ha replicato in modo molto energico. Sentiremo proprio anche la voce del pontefice, che proprio poche ore fa ha restituito la bordata al capo della Casa Bianca, che ormai lo sappiamo, nonostante è un papa americano appunto come Prevost, non è che abbia in particolare simpatia l'attuale pontefice. Poi vi daremo anche gli ultimi aggiornamenti su Garlasco, perché ieri è stata già una giornata chiave, con sono state ascoltate le gemelle K, che lo ricordiamo non sono mai state toccate direttamente a livello giudiziario dalla vicenda, ma evidentemente la procura di Pavia vuole cercare di capire meglio i rapporti possibili tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, la vittima. Ed ecco perché abbiamo fatto il nome di Andrea Sempio, perché per lui oggi sarà una giornata chiave, perché dovrà presentarsi alla procura di Pavia. Questo appuntamento non può sottrarsi, lo ricordiamo, ma ha già detto attraverso i suoi legali che si avverrà la facoltà di non rispondere. Cercheremo poi di capire nel dettaglio cosa possa significare questa cosa. Comunque andiamo anche nello spazio delle cosiddette effemeridi. Ricordiamo quella che è la giornata. Oggi è 6 maggio e ho scoperto che oggi è la giornata internazionale del colore. È una cosa molto, molto tenera, se vogliamo, perché in sostanza viene definita così perché ha un aspetto anche romantico della cosa, non soltanto per il colore, che ognuno di noi ovviamente ha nel cuore un suo colore, una sua tonalità, ma anche perché viene interpretato come un messaggio in favore di quei bambini, di quei giovani che non sempre riescono a vedere la vita a colori, per tutta una serie di conseguenze che tra l'altro mai come in questo periodo stiamo vivendo sulla nostra pelle. Magari anche voi avrete il colore preferito, io per esempio ho il blu, è una cosa di cui mi piace circondarmi non appena ho la possibilità di farlo. E quindi 342-342-2190 per i vostri messaggi, e fra un po' entreremo subito nel vivo della trasmissione. Vi faremo ascoltare questo botta e risposta tra Donald Trump e il Vaticano, e quindi la replica di Papa Leone XIV.

No, amico mio, oggi ne faccio una a Giampietro, io rispondo a Giampietro, ne faccio forse una in meno. Mi sa che Andrea e Imma mi hanno abbonato l'ultima, quella dalle 9 alle 10, quindi uscirò un pochino prima, avendo ovviamente anticipato l'orario di apertura in questa edizione appunto del 6 maggio di Buongiorno Capital, appunto con Riccardo Quadrano al microfono. Allora, dove eravamo rimasti all'ultima lite a distanza tra Donald Trump e Papa Leone XIV, che aveva già vissuto un suo primo capitolo lo scorso 13 aprile, lo ricorderete, quando c'era stato questo attacco senza precedenti del capo della Casa Bianca contro Papa Prevost, dicendo: è un debole, pessimo in politica estera, senza di me non sarebbe stato eletto. E già lì c'era stata una replica abbastanza piccata da parte del Vaticano, con Papa Leone che aveva detto: non ho paura, non dibatto con lui. Adesso è tornato alla carica Donald Trump, che ha voluto rincarare la dose su quella che secondo lui è una sorta di atteggiamento politico, no? Da parte del pontefice, e stavolta lui lo ha colpito sì su quel lato, ma anche su quello del suo lavoro, quello del soglio pontificio, dicendo che questo Papa

0: Beh, Riccardo, il giorno che pure il Papa ci dice no alla pace sia la guerra, beh, boh, non so, chiudete tutto.
1: Certo, è evidente quello che dicevamo poco fa, la replica del Vaticano dopo l'ennesimo attacco di Donald Trump al pontefice è proprio quella, cioè il Papa fa il Papa e gli appelli alla pace a qualsiasi costo, da raggiungere a qualsiasi costo, non possono essere negati a un uomo di chiesa. Evidentemente questo è un concetto che Donald Trump non riesce ad assimilare, e da qui gli attacchi che sono stati abbastanza frequenti negli ultimi tempi, ai quali però, come abbiamo sentito, il Vaticano risponde in modo piuttosto deciso. Allora, avevamo promesso un aggiornamento sul caso Garlasco, perché queste sono ore molto delicate. È stata delicata la giornata di ieri, quando in procura, negli uffici della procura di Pavia, sono sfilate le gemelle K, lo ricordiamo, le cugine della vittima di Chiara Poggi, che non sono mai state indagate, non lo sono neanche ora, però ieri sono state ascoltate, seppur in momenti diversi, per 5 ore dalla procura di Pavia, che molto probabilmente, ovviamente non è che filtri tantissimo di quelli che sono stati questi interrogatori, però un po' a deduzione si viene a sapere che probabilmente chi sta indagando sta cercando di approfondire con alcuni testimoni, perché in questa qualità sono state ascoltate le gemelle K, che rapporti, e se ci fossero dei rapporti, tra Andrea Sempio e Chiara Poggi, rapporti diretti che sono stati sempre negati dall'indagato Andrea Sempio, per il quale la procura di Pavia ha le idee molto chiare. È stato lui ad uccidere Chiara Poggi in quell'agosto del 2007, e lo ha fatto tra l'altro senza concorso, senza che ci fossero altre persone, togliendo di fatto dal luogo del delitto Stasi, Alberto Stasi, che, lo ricordiamo, è da 10 anni in carcere, in questo momento in regime di semilibertà, proprio per quell'omicidio. Da qui si profila addirittura l'ipotesi clamorosa di una revisione del processo a carico di Stasi, e questo ovviamente è una parte successiva che bisognerà valutare con più attenzione più avanti. Quindi ieri è stato il giorno delle gemelle K, ma attenzione, perché oggi invece è proprio il giorno di Andrea Sempio, anche se sarà un confronto, possiamo definirlo così, un po' depotenziato, perché Andrea Sempio dovrà recarsi anche lui alla procura di Pavia, dove è stato convocato appunto per la mattinata di oggi. Non potrebbe sottrarsi comunque perlomeno alla sua presenza, ma abbiamo già saputo attraverso i suoi legali che non parlerà, si avverrà della facoltà di non rispondere, quindi non ci sarà quel confronto, diciamo così, un po' al buio, in cui, se Sempio avesse accettato, sarebbe stato sottoposto probabilmente ad un fuoco di fila di domande da parte dei carabinieri, insomma di chi sta indagando su questo secondo filone dell'omicidio, perché ricordiamo che la posizione di Andrea Sempio fu già archiviata nell'ormai lontano 2017. Si apre un nuovo capitolo. I legali di Sempio hanno detto: noi vogliamo prima conoscere gli atti, prima di capire che tipo di strategia difensiva adottare. Dietro questa convocazione di Sempio c'è probabilmente l'esigenza da parte della procura di Pavia di capire a fondo altri dettagli, perché poi ad esempio negli ultimi tempi si è scoperto che Chiara Poggi, pochi mesi prima dell'omicidio, pochi mesi prima del delitto della villetta di Garlasco, aveva segretato con una password quella famosa cartella all'interno della quale, con ragionevole certezza, c'erano dei video intimi che lei aveva girato proprio con Alberto Stasi, con il suo fidanzato dell'epoca, il suo compagno dell'epoca, e magari quei video, visto che quel PC dove era piazzata questa cartella era un po' a disposizione di tutta la famiglia Poggi, quei video, dicevamo, potrebbero essere stati visionati anche da altre persone, quindi dallo stesso Sempio, che frequentava la casa in quei giorni perché era amico del fratello di Chiara, Marco Poggi. Anche Marco Poggi oggi sarà ascoltato dalla procura per cercare di andare un po' più a fondo anche di quello che era il suo rapporto di amicizia, che dura tuttora peraltro, con Andrea Sempio. Quindi occhi aperti su quello che succederà nelle prossime ore alla procura di Pavia.

0: lombatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono

0: sulla prua per quanto riguarda questa edizione di oggi 6 maggio di Buongiorno Capital. Un buongiorno anche al nostro Sergio Martelli, regia, a quelli che stanno scrivendo. Devo dire che sto ricevendo dei messaggi molto carini, molto affettuosi, vi ringrazio di ciò. Al 342 342 2190, poi ricordo che fra un po' poi mi riunirò di tanti turisti da tutto il mondo. E in questi giorni si parla di Venezia anche per tutte le polemiche legate ad esempio alla imminente edizione della Biennale, con le polemiche legate alla presenza del padiglione russo, e poi si parla di alcuni fatti di cronaca. Ma è una città che davvero, secondo delle ipotesi magari un po' catastrofiste, ma che comunque potrebbero poggiare su un fondamento di realtà, rischia davvero di sparire. Ci sono stati degli appelli anche da parte di famosi intellettuali che stanno invitando un po' tutti ad accendere i riflettori su questa situazione. E proprio il tema Venezia è stato trattato questa mattina dal nostro direttore Edoardo Buffoni.
1: Buongiorno. Per vari motivi in questi giorni si parla molto di Venezia. Se ne parla per questioni culturali. C'è stata la polemica sul teatro La Fenice con il licenziamento di Beatrice Venezzi alla direzione d'orchestra dopo durissime polemiche con i musicisti che non la ritenevano all'altezza. C'è anche la questione spinosa della Biennale dell'Arte. È la manifestazione che riunisce ogni 2 anni centinaia di artisti contemporanei da tutto il mondo e quest'anno è entrata di prepotenza la politica internazionale, perché il presidente della Biennale, Buttafuoco, ha voluto a tutti i costi ospitare anche gli artisti russi nel loro padiglione, contro il parere del governo italiano e dell'Europa, che pensa invece che vadano esclusi per via dell'invasione dell'Ucraina. Ma Buttafuoco ha insistito: l'arte è una cosa libera, dice, va separata dalla politica. Una questione molto complessa, ma intanto per ora il presidente l'ha avuta vinta. Vedremo. Ma su Venezia, più di tutti, mi ha colpito un articolo di un grande scrittore cresciuto a Venezia, Antonio Scurati, l'autore tra l'altro della serie di romanzi storici M, sulla vita di Mussolini, poi diventati anche una serie TV. Ecco, sulla Repubblica, Antonio Scurati lancia un grido d'allarme sulla sua città, punto, Venezia. Venezia, scrive, è messa a rischio da una marea marina e da una marea umana. Secondo gli esperti, a fine secolo la città marcirà. Racconta Scurati che le paratie della diga mobile del Mose dovranno sollevarsi, per via dell'innalzamento del livello dei mari, dovuto al riscaldamento globale, per 250 volte all'anno. Ma così la laguna non riceverà acqua nuova e morirà. Quindi gli scienziati di tutto il mondo dovrebbero riunirsi per trovare una soluzione entro 20, massimo 30 anni. E poi c'è la marea umana. 200.000 visitatori al giorno, 34 milioni all'anno, per una città di ormai soli 48.000 residenti, erano 120.000 negli anni 70. Certo, i turisti portano soldi, ma inevitabilmente tolgono spazio alla vita dei residenti, che quindi fuggono. Non si tratta certo, dice Scurati, di escludere il turismo. Da secoli Venezia è una meta di viaggiatori, di mercanti, di artisti. Si tratta invece di mettere dei limiti per ricreare un equilibrio sostenibile per tutti, per i residenti e per i forestieri, che ora vagano accalcati tra calli e canali. Scurati 15 anni fa scrisse un romanzo apocalittico su Venezia, si chiama

0: Sani, lo scrutatore non votante, uno dei brani più ispirati di Samuele Bersani, appunto alle 6.46 qui all'interno di Buongiorno Capital, oggi eccezionalmente con Riccardo Quadrano al microfono. Dunque, lo stiamo celebrando in queste ore perché comunque stiamo parlando di un'abitudine che ha cambiato la vita degli italiani, il modo di intendere le scommesse sportive, ha cambiato a volte anche materialmente la vita delle persone che magari si sono portate a casa delle vincite importanti. E parliamo del Totocalcio, perché proprio in questi giorni si celebrano gli 80 anni della schedina, che nacque appunto nel maggio del 1946 per iniziativa di Massimo Della Pergola, che era un collega, un giornalista di religione ebraica, peraltro, e proprio per questo ebbe una vita molto avventurosa, e non a caso fu avventuroso anche il modo in cui appunto creò la schedina, che tra l'altro inizialmente si chiamava Schedina Sisal e che solo in un secondo momento poi fu ribattezzata Totocalcio, che tra l'altro l'ho scoperto anche in tempi relativamente recenti, perché pensavo non esistesse più. In realtà la schedina c'è ancora, anche con una forma un po' ibrida rispetto a quella che abbiamo imparato a conoscere tanti anni fa, probabilmente con i tanti siti di scommesse sportive legali, mi raccomando, che circolano, forse viene considerata un po' di modè, ma c'è ancora gente che evidentemente si affida alla fortuna in questo senso. Allora, noi proprio per celebrare gli 80 anni del Totocalcio, intanto se volete raccontarci il vostro rapporto con la schedina potete mandare i vostri messaggi al 342 342 2190, con la consueta raccomandazione di fare in modo che quelli vocali siano entro i 30 secondi, appunto per darci la possibilità di mandarli più agevolmente. Quindi se volete darci il vostro contributo sul Totocalcio siamo ben contenti di farlo. Ma dicevamo, noi per celebrare questi 80 anni abbiamo contattato la figlia di Massimo Della Pergola, Mara, che è stata molto gentile nel rispondere a qualche nostra domanda per toglierci qualche curiosità su questa geniale invenzione del papà. Ad esempio abbiamo chiesto proprio inizialmente a Mara Della Pergola come nasce in Massimo l'idea di creare la schedina.
1: Mio padre si salvò dalle persecuzioni nazifasciste contro gli ebrei rifugiandosi in Svizzera con la famiglia nel dicembre del 43, e lì fu separato da mia madre, internato in un campo di lavoro, ma era un grande ottimista e si proiettava nel futuro. Quindi pensava all'Italia devastata dalla guerra, si chiedeva da dove ripartire per dare speranza agli italiani e anche per aiutare lo sport italiano. Conosceva la passione italiana per il calcio e per le scommesse e si dedicò a un progetto visionario che cambiò i costumi dell'Italia del dopoguerra.
0: Allora, soprattutto all'inizio, l'idea della schedina di Massimo Della Pergola trovò una certa resistenza da parte dei massimi organismi dello sport e del calcio italiano, come appunto il CONI, il Comitato Olimpico, e la stessa Federcalcio, è vero?
1: Certo, andava a Roma per cercare di convincere il CONI e i ministeri della bontà del suo progetto. E prospettava vincite favolose, incassi straordinari per il CONI, ma loro ridevano di

0: dicendo: beh, è arrivato Babbo Natale da Milano, l'illuso, e non calcolavano la sua tenacia. A conti fatti, la schedina ha pagato le Olimpiadi di Cortina, quelle di Roma, la costruzione di molti stadi e anche molto altro.
1: Però vedete subito che bel giro di soldi che portò l'invenzione della schedina. Ma Massimo Della Pergola, che era comunque un esperto e un appassionato di calcio, era anche tifoso?
0: No, non era tifoso, non ho mai giocato, ma se proprio si insisteva diceva che amava la Triestina perché lui era nato a Trieste.
1: E soprattutto perché c'era una Triestina che era allenata da un certo Nereo Rocco, che fece la storia del calcio italiano, soprattutto da un punto di vista del modulo, diciamo così, della tattica. Allora, inizialmente la schedina costava 30 lire. Da dove nasce l'idea di dare subito questa tariffa alla schedina del Totocalcio da parte di Massimo Della Pergola?
0: Un giorno ho preso un aperitivo in un bar della Galleria di Milano e il vermouth costava 30 lire. Allora pensò che gli italiani avrebbero anche potuto spendere per la schedina il costo di un aperitivo, e gli venne anche in mente che i bar e i tabaccai avrebbero potuto diventare le ricevitorie della Sisal. Le ricevitorie in pochi mesi superarono i 10.000 punti vendita.
1: Un'altra curiosità forte è legata al numero delle schedine che furono create, che furono stampate all'inizio, insomma, quando furono messe sul mercato per la prima volta, perché ne furono stampate ben 5 milioni, che erano davvero tantissime a quell'epoca, appunto nel 1946. Però i giocatori in realtà furono molti meno. Adesso sentiremo anche quali erano le cifre legate a queste proporzioni. Però che fine fecero tutte le schedine stampate che non vennero utilizzate dopo, appunto, la prima immissione sul mercato?
0: Le 5 milioni di schedine stampate ne furono vendute 34.000 soltanto, e quelle invendute finirono dai barbieri che le usavano per pulire i loro rasoi. Questa è una delle tante storie che il papà ci raccontava con molto senso dell'umorismo.
1: Insomma, avete capito che fine fecero quelle schedine stampate quando non utilizzate? Vennero distribuite ai barbieri che ci pulivano le lame, il cosiddetto rasoio a farfalla, che è quello che magari qualche barbiere utilizza anche adesso. Pericolosissimo da maneggiare quello, peraltro mi mette un terrore quando vado e magari mi faccio pulire il collo dal barbiere con rasoio a farfalla. Bella la storia del Totocalcio, ci stanno arrivando anche diversi messaggi di chi ancora si affida alla fortuna in questo senso, e tra l'altro ci sono anche dei ricordi come quello di Paolo da Firenze, dice: anno 1988, ultima ora del sabato, si studiava diritto ed era dedicata alla compilazione della schedina collettiva assieme al professore, e abbiamo pure vinto, scrive Paolo da Firenze, 1x2, indimenticabile per tutti noi. Continuate a mandare i vostri messaggi al 342 342 2190.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: Li vediamo fare sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A McBubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
0: McBubble, il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione McBubble per One Podcast.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Le notizie

0: Mini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh. Che gusto! Ok, ok, ci sono. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
3: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
4: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
3: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: parte da qui Breakfast Club, diciamo, ha scaldato i motori Riccardo Quadrano.
1: Buongiorno ancora.
0: Prendendosi l'oretta di Maisano, sì, ha fatto sapere che è un'oretta che, cioè è un orario che gli piace.
2: A Riccardo?
3: Ma allora,
2: piace.
3: Io,
2: a te piace?
0: No, per me no, per niente.

0: Vaticano gli dirà: vabbè, il Papa, no?
1: E tra l'altro,
0: pace.
1: Rubio, secondo me, dovrebbe avere prima o poi anche il coraggio di dire a Trump: senti, Donald, io vado. Però magari la prossima volta cerca di essere un po' più continente nelle tue affermazioni.
0: Tra l'altro anche la scelta di inviare Rubio ha una sua strategia.
1: Logica.
0: Rubio è cattolico,
1: certo,
0: sicuramente, ma sul fronte della guerra è uno dei più convinti su questo attacco in Iran, e non solo, anche della situazione che si sta creando a Cuba. Quindi sì, è stato mandato un cattolico, ma certo, sarà interessante vedere nel loro scambio col Papa quali affermazioni farà poi sulla guerra, perché sicuramente non è il più pacifico della Casa Bianca.
2: La teoria di Trump è questa: se io non avessi attaccato l'Iran, a quest'ora non ci sarebbe più l'America, cioè ci avrebbero già attaccato con le armi nucleari. Cose che al momento non risultano assolutamente vere, è solo nella testa di Trump e di nessun altro. Tra l'altro, tutto questo attacco non ha nemmeno dimezzato, non ha intaccato le basi di uranio.
1: Sì, vabbè, questa, diciamo, ci sono tesi diverse in questo senso, però naturalmente finché il conflitto va avanti e finché l'Iran comunque gonfia il petto di fronte alle iniziative degli Stati Uniti, evidentemente sanno di poter contare ancora su delle risorse di una certa valenza.
0: Bisogna però aggiungere che in queste ultime dichiarazioni di Trump, quando parlava proprio del rischio che l'Iran utilizzasse le armi nucleari, c'è stata la prima ammissione dell'Iran come potenza nucleare, perché ricordiamo che una guerra con l'Iran gli Stati Uniti l'avevano già affrontata a giugno scorso, quasi un anno fa, ed si era conclusa proprio con la dichiarazione che l'Iran aveva dimezzato le proprie scorte d'uranio. Ora ci ritroviamo invece con una dichiarazione che rappresenta l'opposto rispetto a quella di poco tempo fa.
2: Allora, quello che vedo qui sul cartello numero uno è Parolin, giusto?
1: Sì.
2: Elisa, me lo confermi? No, non è
1: Parolin.
2: Pensavo fosse Parolin, va bene. Allora pensavo si parlasse di Papa nel primo, perché Parolin si è dovuto andare a giustificare dicendo: ma il Papa parla di pace, non parla di guerra, e continuerà a farlo. Cioè il Papa va avanti per la sua strada e predica la pace. Il segretario di Stato alla fine ha risposto alle domande dei giornalisti, ma lo stesso Papa lo ha fatto dicendo: che vuoi, cioè io sono il Papa, non posso tornare indietro su questo.
0: Parolin ha anche detto che andrà avanti dritto qualunque cosa succederà, ma chiaramente da parte del Vaticano mi sembrano tutte dichiarazioni in linea con il tipo di potere e di messaggio che trasmettono. D'altra parte, come ha detto anche Parolin, è il Vangelo che parla,
1: ma
0: noi non possiamo non parlare di pace.
1: Ma poi insomma sembra quasi che Leone XIV o Leone XIV, come vanno a dire i vaticanisti, sia l'unico Papa che affacciandosi dal balcone di San Pietro professi o richieda a gran voce la pace.
0: Il Papa però che si deve confrontare con un secondo mandato con Trump,
2: però,
0: e questo fa la differenza.
2: Risponde comunque direttamente il Papa. E poi alle parole di Trump, che aveva chiarito che la missione di Rubio non sarà quella di scusarsi e neppure ristabilire decenti relazioni neutrali, ma piuttosto ribadire i motivi del risentimento del capo della Casa Bianca. Quindi lui manda l'emissario a spiegare il perché ha iniziato questa battaglia con il Vaticano.
1: Sì.
2: Però sullo sfondo ci sono le preoccupazioni per il voto di midterm, no?
0: Sì.
2: I tanti cattolici americani come si muoveranno in questa situazione? Saranno dalla parte di Trump o saranno dalla parte del Papa, di Papa Prevost, che non cambia la linea?
0: Beh, per un cattolico il Papa rappresenta un'autorità fuori da ogni altro confronto.
2: Ma batte a fidare degli americani.
0: Ma è americano anche il Papa comunque.
2: Infatti.

0: Capitava che voi faceste qualcosa, qualche azione perché chiesta da
1: Ci
0: altri?
1: sono degli uffici particolari che hanno
0: Un apparato, diciamo.
1: noi siamo di quelli che delle volte al punto turno mi ha fatto quello lì.
2: Ecco, qui insomma non c'è soltanto una ammissione per ora solo davanti alle telecamere, non davanti ai giudici.
3: Molto rumore anche nei contenuti, adesso cercheremo di capire se dietro magari ci sia anche una precisa strategia da parte di Savi.
2: Dobbiamo aggiungere che la Procura di Bologna ha un fascicolo aperto dopo una denuncia dell'Associazione delle Vittime e dei Familiari della Uno Bianca proprio su delle coperture di cui avrebbero goduto i fratelli durante appunto gli anni in cui commisero i loro reati. Quindi questo fascicolo c'è, non è escluso che Savi possa essere chiamato proprio dai magistrati, sì, per chiedere una conferma delle parole rilasciate proprio ieri a Belve. Quindi comunque potrebbe essere un modo per fare chiarezza anche su questo aspetto.
4: Infatti,
2: dei crimini della Uno Bianca
4: potrebbe essere interessante, però non ci sta Alberto Capolungo, che è il presidente dell'Associazione dei Familiari, che dice: a noi in Senato sono stati concessi 4 minuti per raccontare i delitti della Uno Bianca, Roberto Savi ha avuto a disposizione un programma televisivo intero e questo ovviamente ha scatenato le proteste.

0: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame Cacciatore Italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame Cacciatore Italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Da Troni fino al 20.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP. Chi è? Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.

0: regolamento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda, il prosciutto, se l'è mangiato tutto.
1: E il signor

0: affumicata 200 grammi la bottega del gusto a 1,49 euro.
1: La spesa intelligente.
2: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
3: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
4: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro, solo da Old Wild West.
8: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
9: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: diritto di essere costretti a urinare in bottiglie perché non viene loro concesso il tempo per andare in bagno. Insomma, partita questa enorme protesta, Bezos ci è andato di mezzo, però insomma i biglietti per la cena costavano $100,000 a testa, 350,000 per un tavolo.
1: Però tutto, questo, in beneficenza.
2: Tutto in beneficenza, però intanto molti personaggi stanno boicottando questa edizione. Leggevo anche di Meryl Streep, peraltro
1: Zendaya,
2: fresca di successi cinematografici, e entrambe proprio perché questa edizione è patrocinata da Jeff Bezos, che tra l'altro sta prendendo in considerazione anche un'ipotesi clamorosa di
0: vendere
2: una cessione
0: la sua utilitaria
2: di un suo gioiello di famiglia.
0: Utilitaria.
2: Ce lo facciamo raccontare dal nostro economista pop Raffaele Ricciardi. Ciao Raffaele, buongiorno.
3: Ciao Riccardo, ciao
1: buongiorno.
3: A tutti, ciao, buongiorno a voi.
0: Che
3: ciao,
0: si vende? Che si
3: vende? Sì, è stagione di mal di testa per Bezos, sono i mal di testa che abbiamo un po' tutti quanti.
1: Certo.
3: Al mattino, tra l'altro, dicevate del Met, pare che, visto che è organizzata da Vogue, no, si vocifera anche che torni l'interesse per la Condé Nast, no? Per l'editore, la società madre di Vogue, sappiamo già al Washington Post, a proposito di polemiche e lamentele su come è andata.
1: Sì, non è andata benissimo il suo trattamento verso i giornalisti.
3: Esatto, ma anche lui è preoccupato, pare che voglia vendere, lui che è il quarto più ricco al mondo, 290 miliardi di dollari di fortuna, ecco, aggiornata ad ora sull'indice dei paperoni di Bloomberg, pare che voglia

0: questione. Toto il primo maggio, venerdì scorso, in un solo giorno è balzava in borsa di quasi il 20%, sta facendo il più 50% da inizio anno, perché in realtà il suo core business non sta andando benissimo. Ci sono anche fattori legati al Medio Oriente, le forniture, diciamo, dei sanitari che sono complicate, ma quest'altra sua anima ormai vale la metà dei suoi utili operativi, per cui sta prendendo sempre più valore. E ci sono diverse aziende, un'azienda per esempio di cosmetica, piuttosto che l'azienda quella che fa il glutammato sempre in Giappone, sta succedendo molto questa cosa, che per affinità industriali si stanno gettando, diciamo, sulla filiera dell'intelligenza artificiale, e sono sempre più oggetto soprattutto dei fondi, anche a volte speculativi, che però stanno, diciamo, cercando un modo per scommettere sul boom dell'intelligenza artificiale, non direttamente sulle aziende tech più famose, ma diciamo su queste stanno nella filiera. Certo. Il caso di Toto è emblematico.
1: Raffaele Ricciardi, grazie, ci sentiamo la prossima settimana. Un abbraccio e buon lavoro. Ciao Raffaele.
0: Grazie a voi. Ciao.

0: tentando di sapere qualcosa.
1: E non sarà
0: più
1: la prima volta, perché già un anno fa circa era stato chiamato e aveva deciso di non presentarsi in seguito a un vizio formale nella richiesta di un interrogatorio, quindi insomma anche su questo registreremo la sua facoltà legittima.
2: Sì, stavolta non potrà sottrarsi dall'andare, lo ricordiamo, perché altrimenti ci sarebbe stato un accompagnamento coatto, però ha la facoltà di non rispondere secondo i legali.
3: Quindi vedremo come si andrà avanti in questa vicenda. Oggi i giornali cercano di fare chiarezza, ma ogni giorno si ingarbuglia ancora di più la situazione. Insomma, non è facile districarsi.

0: Alla voce Lucio Battisti.
1: Alla chitarra Bruce Springsteen.
0: Alla batteria Stuart Copeland.
2: Ai fiati Chicago.
3: Ingegnere del suono Alan Parsons.
0: Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire

0: rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
6: Tra tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
7: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
8: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus.

0: nord con piogge diffuse, più intense tra Liguria e Toscana, in genere asciutto al sud. Nel pomeriggio ancora condizioni di maltempo sulle regioni centro-settentrionali e sulle regioni soprattutto tirreniche, con precipitazioni localmente abbondanti. Sempre nuvoloso anche sui restanti settori, massime in calo, e per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a

0: Per questo weekend, da venerdì 8 a domenica 10, appuntamento segnato col circoletto rosso sul calendario, perché a Genova c'è la Dunata degli Alpini, appunto Dunata Nazionale degli Alpini, che quest'anno si tiene appunto a Genova. Però apri di cielo, perché questa manifestazione è stata fortemente oggetto di polemiche politiche, soprattutto nella stessa città di Genova, tra chi sostiene che questa donata possa diventare occasione di pericolo, perché ricordiamo quanto accadde in Friuli qualche anno fa.
1: Sì, ci furono delle molestie, sì, denunciate poi da alcune ragazze nelle adunate degli Alpini di qualche anno fa, ragazze che segnalavano come in realtà si verificasse ogni anno questo tipo di ambiente di trattamento delle donne durante le adunate.
0: E allora, se da una parte, sempre politicamente parlando, di centrodestra c'è una sorta di benvenuto nei confronti degli alpini che si raduneranno, dall'altra ci sono delle proteste di chi invece sostiene appunto che questa cosa non debba verificarsi, e c'è anche una sorta di vademecum che è stato pubblicato su come

0: Ci saranno giorni in cui ospiteremo altri appuntamenti che faranno più piacere a loro e meno ad altri.
1: E meno ad altri, dice la sindaca, quindi Salis. I genovesi devono partecipare alla festa. Lei che dice, Guidetti?
2: Ma io semplicemente faccio parte di un gruppo che si è posto una domanda proprio sulla base delle esperienze che voi avete citato di Rimini del 2022 e di Udine nel 2023. Ci siamo informate e abbiamo pensato di avere cura di quelle persone che eventualmente avranno dei disagi, soffriranno per eventuali molestie sulla base di ciò che è successo nelle adunate precedenti. E semplicemente, mentre che buona parte di politici o popolazione si indigna perché sembra che il fischietto sia un elemento di offesa nei confronti delle persone che parteciperanno alla adunata, dal nostro punto di vista abbiamo detto: ma chi ha cura, chi pensa al disagio che potranno soffrire ragazze, donne, ad attraversare strade colme di uomini e persone che, anche un po', come dire, sulla base del tasso alcolico, potrebbero essere
1: però,
2: molesti.
1: Allora, vogliamo capire che succede ogni anno quando vengono gli alpini, perché qui sembra che sennò diventa la terra di nessuno, Genova improvvisamente, no? Il Bronx. Ma che succede realmente, Guidetti?
2: Dunque, noi abbiamo, come dire, preso le nostre informazioni, e quello che succede è che non tanto forse nel momento clou della parata, quanto in tutti gli altri spazi, specie alla sera, dove la città è invasa, perché noi ci aspettiamo 300.000, 400.000 persone in una città che ne ha poco meno di 600.000 di abitanti, quindi ci sarà una grande presenza di persone che si portano dietro il fiasco di vino piuttosto che la birra.
3: Lei poco fa, mi scusi Guidetti, solo per fare chiarezza, ha menzionato il discorso del fischietto, perché voi doterete le persone che lo vorranno utilizzare di un fischietto con il quale segnalare eventuali molestie per avvertire chi è intorno, no? Questo è fa parte del vostro...

0: non dotiamo, perché ecco, sarebbe un po' impensabile, noi non dotiamo, però abbiamo pensato a un mezzo di poco costo, facile trovarlo dappertutto non violento, perché poi alla fin fine un fischietto è uno strumento non violento, ma che attrae l'attenzione e che casomai funziona da deterrente.
1: Da deterrente, certo.
2: Ecco, per fare un po' più di chiarezza,
0: avere un deterrente è semplice.
2: Certo. Per fare un po' più di chiarezza anche su il tipo di molestie di cui stiamo parlando, anche per dare un'idea magari agli ascoltatori che hanno perso le puntate precedenti, si raccontava in alcune città, per esempio ricordo il caso di Udine, di palpeggiamenti al bar, mi dica se sbaglio, però ciò che ricordo era qualcosa del genere, magari battute indiscrete, cioè battute che non possono essere definite battute, perché insomma, se una persona sta lavorando, deve essere lasciata lavorare. Questo è l'ambiente che è stato descritto da alcune donne nelle adunate precedenti. Ora io le riporto un messaggio che è arrivato al nostro numero WhatsApp, in cui ci scrivono: ma in questo modo non abbiamo una colpevolizzazione delle intenzioni? Cioè attualmente non è successo nulla, ma sono usciti a Genova sui muri alcune scritte "alpini molestatori". Quindi il nostro ascoltatore ci scrive: forse non è una colpevolizzazione preventiva?
0: Allora, dunque, a parte che noi abbiamo parlato di adunata e quindi non di alpini, e quindi c'è una certa differenza, noi parliamo di un momento in cui ci sarà una grande presenza maschile nella nostra città, e sappiamo che viviamo in un mondo in cui le molestie sono, come dire, all'ordine del giorno, non sono solo in questi momenti, magari fossero solo due giorni all'anno, ma questa grande presenza maschile di persone che vengono a festeggiare, a come dire, a pensarsi in quel momento titolari dello spazio pubblico, possono condurre a questo, e la storia ne ha parlato, ma non è solo la storia, sono gli alpini stessi, li abbiamo incontrati, li ho incontrati presso la questura di Genova, e ci hanno mostrato un decalogo scritto da loro, fatto di 6 punti, che è perfetto, cioè nel senso che spiega che cosa sono i comportamenti inappropriati, spiega che cosa sono le molestie, spiega come non ci si deve comportare e come ci si deve comportare, certo, nel caso si abbia
3: Che se serve un decalogo siamo un po' indietro ancora.
2: Beh, però bisogna aggiungere che la stessa associazione
3: Laura, senta che cosa dice Valeria, una nostra ascoltatrice che ci ha mandato questo messaggio.
4: No vabbè, assurdo, è una manifestazione, come ogni manifestazione c'è chi può esagerare, basta organizzare bene la città per accogliere gli alpini.
1: Ok, scrive, dice... anche Giulio da Bergamo, dice: io sono alpino e astemio. Aspetta, così ha detto, mi spiace che venga generalizzato.
0: Ma noi contiamo anche sul fatto che ci siano persone che, se vedono un comportamento inappropriato, si interpongano e fermino l'attore di questo comportamento. Quindi, e il fischietto è per questo, non ci saremo noi nelle strade.
3: Ci sono anche le donne, dice Antonella, ci sono anche le donne.
2: Sì, infatti
0: ci sono anche le donne, ci sono anche gli alpini. Ma assolutamente, ma infatti chi tra queste donne, tra questi alpini, sentirà un eventuale fischietto, noi contiamo sul fatto che si giri, guardi ed eventualmente intervenga. Non è così difficile.
2: Visto che stiamo leggendo alcuni messaggi, gli ascoltatori sono arrivati tantissimi su questo, mi sembra giusto anche leggere il messaggio di Clara, che dice di aver assistito personalmente, di essere stata vittima di episodi che adesso andrebbero perseguiti al volo, e le devo dire che ci scrive proprio da Genova, quindi questo insomma per chiarire, ragazzi, che non sono cose che non,
0: però attenzione, certo. Ecco, attenzione, perseguire è una parola intensa.
2: Questa è la testimonianza della nostra ascoltatrice, certo.
0: La questione è questa, che anche a Rimini, quando si è parlato di denunce, poi è stato detto: ma nessuna denuncia è pervenuta alle forze dell'ordine, alle autorità, certo, perché stiamo parlando di comportamenti inappropriati, stiamo parlando di catcalling che non ha una legge che lo sanziona, quindi stiamo parlando di comportamenti di questo tipo, alcuni sono anche molestie e quindi rientrano nel reato penale.
1: Ci auguriamo che non ce ne siano e che sia semplicemente un weekend di festa per gli alpini, per Genova e per chi vorrà partecipare. Noi intanto ringraziamo Laura Guidetti.
0: Volevo aggiungere una cosa, siamo chiusura, tra...

0: parte il fischietto, perché tutti hanno parlato del fischietto, sì, ma noi cerchiamo anche di accogliere le testimonianze, perché ripeto, una delle cose che passa inosservate, passa in secondo piano, è l'esperienza disagiata e disagevole di alcune persone che subiranno questo tipo di comportamenti.
1: Speriamo di no, Laura Guidetti.
2: Grazie, Laura.
1: Ci auguriamo che non avvenga.
0: Ascoltiamole, però.
1: Certo. Assolutamente. Dovesse accadere, ci
0: non
1: mancherebbe.
0: Non sottovalutiamo questo tipo di esperienza.
3: È molto importante, certo. Sarebbe.

0: Buongiorno Radio Capital. Io mi ricordo un raduno degli alpini a Milano, inizio anni 90. Eravamo io e la mia fidanzata dell'epoca in un locale e veramente io sono stato insultato e spintonato e lei è stata riempita di brutte parole, insomma, veramente una bruttissima esperienza.
1: Aia.
2: Situazioni brutte che vanno denunciate qualora dovessero verificarsi, come era purtroppo nei timori della nostra ospite di Laura Guidetti che abbiamo sentito poco fa.
3: Oh, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io vorrei capire, ma questa signora che sta facendo tutta questa menata, perché non viene a Milano alla stazione centrale tutti i giorni e allora si pone il problema dei parcheggiamenti sul metro e su tutte le attività che vengono fatte in stazione centrale sulle donne, e venga qui tutti i giorni col fischietto?
1: Allora, non accettiamo il benaltrismo in questa trasmissione, nel senso che ogni volta c'è sempre qualcosa di più grave.
4: Bravo, sì.
1: C'è sempre qualcuno più a sud di noi, c'è sempre qualcuno più di colore di noi, c'è sempre qualcuno più criminale di noi. Non è questa la trasmissione giusta per parlare. A proposito di polemiche, ti faccio ascoltare questo ascoltatore, Imma.
4: Sì.
1: Però è per te,
2: Okay. Diretto. Vai, sentiamo.
5: Carissimi, buongiorno.
2: Buongiorno.
5: Noi ufficiale non ce la facciamo più. No, cioè, io qua l'unica disagiata che ho sentito parlare era lei, sta Guidetti. Quindi, toccata di culo, fischietto, mi immagino già la manifestazione. Io opterei invece tutti con le mani alzate. Si cammina manifestazione tutte con le mani alzate e con la bocca bendata, così non diciamo nulla.
1: Ok, ma...
2: Vabbè, allora,
4: secondo me si può evitare di entrare, di insultare, insomma, l'ospite o comunque chi parla ed esprime un'idea diversa dalla nostra. Questo è il punto di partenza che vale per tutti. Secondo, dice tantissimo questo messaggio, perché quando si inizia a pensare che un palpeggiamento sul sedere... in fondo che vuoi che sia un complimento, penso che sia già una situazione fin troppo grave.
2: Ma posso
4: perché
2: dire
4: quando
2: una cosa?
4: Le subisci certe cose capisci quanto viene proprio meno la tua dignità di persona, ma soprattutto di chi la fa.
2: Rivolto al nostro ascoltatore, direi che c'è un'infinità di sfumature di via di mezzo tra fare una manifestazione con le mani alzate e toccare il culo. Cioè, sinceramente,
1: non parliamo di ipotesi, parliamo di situazioni che sono avvenute quasi sempre. Poi uno può dire sì, ma sono sporadiche, ci sono 100.000 persone e qualcuno dice scusate, non si possono far accompagnare gli alpini dalle mogli.
4: Ma infatti credo che il messaggio che hai mandato dica tantissimo, perché tanto della questione si fa sul ma che vuoi che sia. Ma che vuoi che sia, ma tanto se ti guardo e ti dico che sei bella mentre sei in strada da sola, ma che vuoi che sia. Insomma,
1: io te l'ho detto oggi che è rivestita particolarmente affascinante da
4: Paolina
1: di Roma Nord, perché deve andare un appuntamento,
4: diciamo,
1: e quindi si è messa una giacchettina
2: un po' Piazza Vescovio questa mattina.
4: Scusa, ma poi parla Andrea Lucatello, che si veste tutte le mattine con giacca come se dovesse andare chissà dove, ma non ti vedono gli ascoltatori, non vai da nessuna parte. Io almeno vado da qualche parte dopo la trasmissione.
2: Oggi si è vestito,
4: capito?
2: Così perché ci sono le riprese di Pizza Surgelata.
4: Bravo Riccardo, vedi? Io volevo vestirmi così, basta.
1: Dice come sei vestito. Da quello che chiede i biglietti su Italo.
2: Sì, esatto, da controllore di Italo.
1: Controllore di Italo, sono quello là che funziona sempre, perciò anche gli occhiali.
4: Non hai apprezzato comunque il panda sulla mia
1: molto carino, stupendo.
4: Dai, vabbè, l'abbiamo buttata un po' così.
1: Dai, aspetta, ultimo messaggio e ce ne andiamo.
2: Vai, sentiamo.
6: Buongiorno. Ma io sono d'accordo con questa iniziativa, perché finalmente le donne si svegliano e propongono delle cose, qualcosa per difendersi, dato che invece agli uomini è consentito di tutto di più e molto spesso non vengono né puniti né sanzionati e non esistono neanche situazioni di prevenzione, di difesa, al di là del parlare dell'educazione, che quella richiede anni, e magari nel 3000 avremo uomini equilibrati.
2: No, in realtà non sarebbe
1: molto pessimista questo.
4: Sì, un po' noi speriamo che in realtà certi discorsi possano portare soprattutto i ragazzi più giovani ad avere
1: di se si lamenta
4: anche,
1: quando gli fanno il catcalling alle 5 di mattina mentre viene qua.
4: Ma chi
1: però? Riccardo Quadrato.
4: Riccardo,
2: Sì. Più volte succede questa
4: cosa. Le donne non lo fanno il catcalling, è questa
1: Dici?
4: La base.

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Tu ci vedi bene, Stefano?
2: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu bene, invece purtroppo non vedi.
1: Io non vedo.
2: Non vedi nulla.
1: Io non vedo nulla.

0: Il Mezzogiornale con Stefano Melocaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
4: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Onligol. Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già, e da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey. Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Radio Capital ti consiglia
10: Salone Internazionale del

0: 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere bel tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: Ah, che stanotte zero riposo.
5: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
5: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri Letto Alba, 420.

0: sono due persone che mi riappacificano con il mondo, due voci, una è quella di Dolores O'Riordan
1: e l'altra è quella di Mammacelliere. Sospettavo
0: è catcalling,
2: non è vero, no. E non utilizzare male quel termine, no. Visto che ti ho insegnato,
0: scusa,
2: vero.
0: Però dice Alessandro, ma perché non sentite l'opinione di tutte quelle donne che gli piace, che gli fa piacere, sì, essere, okay, toccate?
2: Ma allora dicevamo così, anche con Riccardo, a questo punto sentiamo anche l'opinione di chi ama essere preso a sberle in mezzo alla strada. Esisterà,
0: no, aspetta,
2: qualcuno
0: che nel privato della camera da letto,
1: sì,
0: gli
1: per
0: piace,
1: carità, però
2: ecco, comunque non si può fare in mezzo alla strada, ecco. mi sembra, quindi era così per rispondere in va modo bene. Un po' simpatico,
1: va bene, però
2: per
1: tornare,
2: non è.
1: Ecco, per tornare alla rubrica di Imma, vi dico soltanto che Imma rideva in fase di preparazione, sì, quindi ci aspettiamo delle situazioni pirotecniche.
2: È vero, vero. Allora voglio partire da in realtà un candidato ad Angri, dove sapete in provincia di Salerno, sì, si andrà al voto nelle prossime settimane, di lui abbiamo già parlato perché è noto con il nome di Matti il Biondo, sì, e volevo farvi sentire uno dei suoi video elettorali.
1: Dai, sentiamo, va.
3: Godo come un riccio appena nato da poche ore, tutto è iniziato da qui, avevo 11 anni e avevo tanta voglia di raccontare le criticità del mio territorio, del mio paese, Angri. 24 e 25 maggio non prendete impegno, votate Matteo Dmitri Verdoliva, detto Matti il Biondo.
2: Allora la prima domanda che devo farvi è
0: lui.
2: Sì, perché lui è noto, l'avete sentito nell'inizio con Godo come un riccio, perché era un video che era stato pubblicato quando aveva 11 anni, quindi una decina di anni

0: fa, sì. Mentre commentava delle partite di calcio su YouTube, esatto, e lì era diventato noto, quindi come scrivono la sua ascesa politica è stata pianificata dal 2019 ad oggi,
1: quindi, capite,
0: chissà,
1: no?
0: Cosa diventerà nel 2030, sì, il nostro, sì,
1: Matti il biondo.
0: E io vi voglio chiedere, secondo voi quanti anni ha? Perché l'idea che si sono
2: finiti
0: fatti su Twitter è, tra i 18 e i 23 anni di contributi.
1: Ah, per quello. Perché la voce è abbastanza matura.
0: No,
1: insomma,
0: in realtà
1: mi
0: è giovanissimo.
1: Ah,
0: è giovanissimo. E tra l'altro, insomma, impazzisco, ha già 40 anni e gli occhiali da pentapartito. Comunque, questo è un complimento, lo diciamo a Matti Biondo. Speriamo,
1: certo,
0: non si offenda.
1: Certo.
0: Insomma,
1: ma no,
0: e
1: dai,
0: tra l'altro, a fine del suo video beve un caffè. Così, cioè lascia il video con quella firma, no? Firmandosi come Matti Biondo, bevendo un caffè. Quindi ci chiedono, e noi a questo punto rigiriamo la domanda al nostro
1: subito.
0: Patrick Facciolo, ma la chiusura del video con Matti il Biondo che beve il caffettino, da un punto di vista comunicativo,
1: che cosa,
0: a cosa
1: vuol dire?
0: Serve?
1: Sì, esatto,
0: cosa vuole veicolare questo messaggio? Concludo ricordandovi che il suo avversario è John Fitzgerald Eufrate.
1: Ah sì, ne abbiamo parlato anche con Mattia Feltri, di John Fitzgerald.
0: Matti il Biondo e John Fitzgerald Eufrate hanno un certo spessore. E sono molto felice di parlare delle,
1: certo,
0: elezioni comunali ad Angri, perché ci stanno regalando forse la campagna
1: molto
0: elettorale migliore di questo maggio.
1: Certo.
0: E ciò su cui stavo ridendo prima mentre preparavo la rubrica Twitter è in realtà relativa a una dichiarazione rilasciata dal presidente della Lega Serie A Simonelli,
1: sì,
0: in merito al derby di Roma tra Roma e Lazio, perché sappiamo sono tutti a contestare questo orario. Lo stesso Sarri, allenatore della Lazio, ha contestato questo orario. Alle 12:30 si dovrebbe giocare,
1: sì,
0: il 17
1: non è
0: maggio,
1: ancora ufficiale,
0: esatto,
1: ma dovrebbe esserlo a breve, sì.
0: Simonelli ha detto: guardate che alle 20:45 in Oriente le partite non si possono vedere, quindi alle 12:30 c'è un vantaggio in più,
1: sì,
0: si possono vedere
1: in
0: Oriente,
1: Cina,
0: che molti,
1: sì,
0: hanno scritto, ma in Oriente di Roma, perché a Oriente di Roma,
1: sì,
0: c'è Tivoli.
1: Roma Est, sì.
0: Ho un amico in Australia che vorrebbe vedere il derby di Roma, chissà se si può giocare alle 3 di notte.
1: Certo,
0: e a questo punto perché i poveri amici australiani non possono godersi il derby? Poi scrivono: a Saigon aspettavano questo derby da una vita. L'Ayatollah ha chiesto una tregua di almeno 2 ore per ammirare la costruzione dal basso di Gile Romagnoli.
1: Dalla tregua olimpica alla tregua dell'Olimpico.
0: Chiudo con il sultano del Brunei che ha organizzato un mega ricevimento di famiglia per guardare tutti insieme Celica e Pellegrini scontrarsi sulla fascia.
1: Sì,
0: ma
1: guardate,
0: ma come lo vedete in Oriente la Serie A? Riccardo, tu che guarderai il derby molto con, insomma, coinvolgimento.
1: Sì,
0: ma lo vedi esportato in Oriente,
1: ma
0: in Vietnam?
1: Ci sarà qualcuno in Cina, in Cambogia probabilmente, dove aspettano questa sfida.
0: E allora te lo devi tenere alle 12:30.
1: Me lo tengo alle 12:30.
0: O l'Oriente o la sera, cioè due sono le
1: colpa di Sinner, alla fine.

0: alla finale, no, c'è sicuramente la finale del torneo e si presume che
1: Sinner gioca Sinner. Sabato, è la prima partita sabato, mentre gli altri già si stanno uccidendo sul campo, lui arriva bello fresco sabato.
2: Ma questo è previsto per insomma le teste di serie.
1: Ma c'è
2: una grande discussione nel mondo del tennis, perché i tennisti vogliono guadagnare di più.
1: Almeno
2: per quanto riguarda, ha firmato anche Sinner, hanno firmato tutti i più grandi tennisti e tenniste del circuito, perché ritengono che gli slam, i quattro maggiori tornei della stagione, stiano guadagnando sempre di più grazie alle prestazioni dei tennisti, ma i tennisti non hanno un adeguamento del montepremi.
1: Sì, alla fine sono, magari danno il 20%, il 15% del totale per i premi, e loro vogliono di più. Perché
2: sì, vogliono di più in proporzione a quanto sono maggiori i guadagni, perché dicono che così è ciò che accade anche negli altri sport.
1: Sì, parliamoci chiaro, poi sono di Sinner ce n'è uno, poi gli altri guadagnano molto molto meno. No,
0: ma poi soprattutto c'è una polemica legata proprio agli slam, che sono i tornei più importanti, perché mentre nei tornei dei circuiti ATP e WTA, come quello abbiamo visto adesso di Madrid, no, ad esempio, che ha vinto Sinner,
2: ma lo stesso internazionale,
0: gli stessi internazionali, il 22% degli introiti circa viene ridistribuito ai giocatori, mentre negli slam la percentuale scende drasticamente fra il 13 e il 15% e il resto va agli organizzatori.
2: Come diceva Andrea, la questione in realtà riguarda soprattutto chi magari esce al primo turno. Sappiamo che essere tennisti costa tanto, perché bisogna pagarsi tutto il team, e quindi maggiori sono i guadagni per questi tennisti, maggiore la possibilità che possano continuare la loro carriera. Si stanno adeguando comunque molti tornei, come diceva anche Riccardo, per ora gli slam no, e il rischio è quello di boicottaggio, che peraltro è stato come idea avanzata proprio dalla stessa Arina Sabalenka, che è la numero uno al mondo tra le tenniste, dicendo che è l'unica alternativa per far sì che Roland Garros, per esempio, che sarà il prossimo slam, possa far qualcosa per adeguare gli stipendi dei tennisti.
0: Ma vogliamo sentire la nostra Jasmine Paolini?
2: È un po' tardi, la sentiremo poi successivamente nei giornali radio.
0: Anche lei si è espressa in questo

0: Musica.
1: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri.
2: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
3: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
9: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
10: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
11: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... Con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2.
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
13: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Trump sospende l'operazione per scortare le navi nello stretto di Hormuz. Antonio Cristiano.
4: Il Project Freedom è durato poco più di un giorno. Lo stop alla missione, definita dal capo del Pentagono Hegseth un dono degli Stati Uniti al mondo, è stato annunciato dal presidente sul Social Truth. Accogliamo la richiesta di Pakistan e altri paesi, spiega

0: Trump, visti i formidabili successi militari e i progressi verso un accordo definitivo. L'operazione ha messo a rischio il cessate il fuoco ancora in corso, due cacciatorpediniere americane sono entrate nel Golfo Persico evitando un attacco dell'Iran che poi ha lanciato missili e droni verso gli Emirati Arabi. Scaramucce minimizza Trump, che però è pronto a riprendere gli attacchi già questa settimana. Intanto i mediatori pakistani fanno filtrare ottimismo sui negoziati tra Washington e Teheran.
1: È il giorno dell'interrogatorio di Andrea Sempio, ma l'unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi non risponderà alle domande e chiederà di essere interrogato quando avrà studiato gli atti e depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Verrà sentito anche il fratello della vittima in giornata, Marco Poggi, mentre sono state interrogate ieri le cugine, le sorelle K, per indagare sui rapporti tra Sempio e Chiara Poggi. Arrestato il nipote di Totò Riina, è ritenuto il capo della mafia rurale nel mandamento di Corleone. Chiara Iorio.
2: Furti, danneggiamenti e incendi sono solo alcuni dei metodi adottati per controllare il territorio di Corleone da parte del clan guidato da Mario Grizzaffi. Il 60enne è nipote del boss Totò Riina, gestisce il clan dalla morte dello zio e di Bernardo Provenzano. Altri due gli arresti, sei gli indagati, l'accusa è di associazione per delinquere di tipo mafioso. Dalle indagini controllavano l'area per risolvere controversie private e ridefinire i confini dei terreni agricoli nelle compravendite. Hanno rubato mezzi ad aziende agricole di Corleone, tra cui quella di una cooperativa che opera in immobili confiscati alla mafia. Identificate anche diverse persone che cercavano la loro intermediazione in controversie private.
1: Maltempo oggi in tutto il centro e il nord d'Italia, allerta arancione per possibili temporali in Toscana, di colore giallo invece in altre sei regioni, sempre del centro e del nord, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte e Umbria. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, ex calciatore e dirigente sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il 12 maggio. Da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche per un malore accusato a gennaio del 2025. Arsenal, primo semifinalista di Champions League, la squadra londinese ha battuto 1-0 l'Atletico Madrid dopo l'1-1 della scorsa settimana in Spagna. Capital News torna alle 10.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh?

0: Dobbiamo dire che questa è un'edizione molto particolare perché la curatrice Koyo Kuo è mancata poco dopo la nomina, quindi questa edizione si sta svolgendo in sua assenza, realizzata con la Biennale di Venezia e il suo team che è andato anche in luogo a parlare con gli artisti, a organizzare tutto quanto, e quindi è giusto che l'ampio pubblico possa dire la sua. Anche voi andate, vedete e votate. Però solo lasciatemi dire che per votare bisogna conservare il biglietto, quindi questo
1: è un'ottima indicazione.
2: Non buttatelo,
1: esatto. Non buttatelo, certo.
0: No, perché di solito va buttato, quindi conservate il biglietto perché il voto è corrisposto al titolo d'ingresso, insomma. E per votare bisogna visitare sia l'arsenale sia i giardini, perché poi c'è il tracciamento della biglietteria.
1: Certo, è giusto, no? Per votare bisogna vedere tutto.
0: Si votano gli artisti e si votano anche le partecipazioni nazionali. Ora, le partecipazioni nazionali sono all'arsenale, ai giardini, ma sono anche fuori, estesi per tutta la città. Per vedere la mappatura andate su www.labiennale.org e quindi lì c'è tutto l'elenco degli espositori con i corrispettivi indirizzi, e c'è anche una mappa interattiva dove voi potete organizzarvi il vostro percorso, così, perché potete votare chi c'è all'arsenale, chi c'è ai giardini, ma anche tutti quelli che espongono fuori. Tra l'altro è anche un'ottima occasione per vedere dei palazzi bellissimi,
2: certo,
0: che sono,
2: certo,
0: le sedi dei vari padiglioni.
2: Vabbè, quella è zona tua, diciamo. Assia, allora parliamo un attimo della Russia, questo padiglione che mi sembra, cioè, ieri mi hai mandato dei video che non ho ben capito, era un padiglione semivuoto in cui c'era un DJ set, sembrava.
0: Esatto, c'era un DJ set, c'erano tanti fiori, musica, tantissimi volume, gente con le maschere, ecco, questo è un po'. Io vi ho voluto mandare in diretta dei frammenti di video in, sì, mezzo a questa musica che era pulsante proprio, ed era anche abbastanza diverso da contesto generico, insomma, perché tutto il resto mi è sembrato abbastanza pacato. Tra l'altro voglio dire, esposizione, ieri mi hai chiesto, ti è piaciuta? Mi è piaciuta moltissimo, esposizione a livello altissimo, nel globale, proprio una cura ai dettagli, ai materiali, questo sempre, però per questa edizione in particolare che si chiama In Minor Keys, cioè che tratta le minoranze, appunto, il popolo, le varie tradizioni, le abitudini, e vedere queste lavorazioni in marmo, in legno, in vetro, in metalli vari, è molto molto affascinante.
2: Bello,
0: piacerà,
2: certo,
0: a tutti. Ti dicevo ieri che c'era anche un'installazione all'arsenale, vi segnalo. È realizzato con i Playmobil.
2: Playmobil.
0: Quindi anche, no, io penso anche per i bambini, quindi, certo, andate con i vostri figli in ipo.

0: che raggiunga tutti.
1: Molto chiaro, Assia Karaguizova, grazie Assia, grazie per queste parole, che questo
0: grazie
1: tour
0: a voi,
1: che ci hai fatto fare.
0: Grazie. Grazie di cuore ragazzi, piacere di sentirvi
1: da
0: dal
1: presto.
0: Vivo finalmente.
1: Grazie
2: a te, un abbraccio.
1: Ciao.
2: Grazie,
1: ciao Assia. Grazie. Ciao,
3: questa è Radio Capital.

0: realizzate tutte le scelte fatte dalla Biennale, verranno sospesi questi fondi che immaginiamo fondamentali per un'istituzione artistica importante come la Biennale di Venezia. Qui la domanda è sempre la stessa: è autonoma o no come istituzione? Perché se lo è, si prenderà le responsabilità di una scelta, e di scelte se ne possono fare tante diverse. La scelta in questo caso è stata quella di ospitare tutti. Però se è un'istituzione autonoma, da istituzione autonoma deve funzionare.
1: E infatti quello che pretende Buttafuoco, giustamente, insomma, no? di essere comunque un'autorità, un ente autonomo quello. E dall'altra mi stavo riflettendo in questo momento sulle parole di Asse, che dice: ragazzi, la Biennale è aperta, se voi non siete d'accordo non andate a vedere i russi.
0: Ricordiamo
1: però
0: che in
1: so.
0: Realtà non si può fare, nel senso che il padiglione russo non sarà aperto davvero al pubblico, ci sarà una sorta di installazione già preparata, sì, di canti, che verrà esposta in un maxi schermo, sì, quindi di fatto non sarà veramente possibile visitare il padiglione russo. Però ciò che ci ha detto Assi ha convinto un po' anche me nell'idea di dire che in quanto pubblico possiamo anche noi fare delle scelte, non solo le istituzioni possono farle. Possiamo decidere di non andare alla Biennale se vogliamo boicottarla, o di andare e andare a vedere soltanto la scultura ucraina e non quella russa. Cioè sono scelte che sono legittime tutte, secondo me.
1: Sì, niente di particolare. Poi la performance russa al momento, insomma, hanno selezionato musicisti di ogni tipologia in grado di essere coinvolgenti con il pubblico durante queste giornate.
0: Ricordiamo anche che è stata particolarmente contestata la responsabile del padiglione russo, perché è stata accusata di avere legami molto, certo, stretti con il ministro degli esteri russo Lavrov, cosa per altro vera, e quindi questo minaccerebbe ulteriormente la sua partecipazione alla Biennale.

0: €9,90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni. Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da €200 al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
5: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
6: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
5: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
6: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
5: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano.

0: in un'elegante montatura, discreto, confortevole e semplice da usare, compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE, leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
1: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: metal. Dunque, ne ho sentito parlare ieri nel TG0 di Edoardo e Doris. L'eccessiva facilità delle scuole francesi stanno rovinando il paese. Basta con la scuola per tutti, basta con la scuola facile, basta con le promozioni. Finalmente arriva la scure, bisogna cominciare a bocciare questi ragazzi, e lo si fa già a partire dalle scuole medie, perché dicono che all'esame delle medie uno su quattro sarà bocciato.
1: Ma non ho capito perché in Francia si parla tanto di queste scuole che non preparano bene gli alunni, ma la colpa non è degli insegnanti e degli alunni che vengono promossi troppo spesso. Insomma, non capisco proprio perché bisogna esultare per l'idea di vedere più persone bocciate.
0: Perché non è esultare, però è una selezione, cioè un livellamento verso il basso della scuola francese.
1: Ma sarà colpa di chi insegna, allora, non di chi studia.
0: Non solo, anzi,
1: di chi studia.
0: Senti, per le polemiche ci sono altre radio, diciamo, se vuoi fare le mancanze di selezione, quindi lo sforzo da parte degli allievi, gli esami a 14 anni e poi a 18 vengono superati in modo automatico. È come se da noi dicessero: ma noi quanti ne bocciano l'esame maturale?

0: completamente, diciamo, i postulati matematici, quindi non è che è gente che non studiava e poi è diventata campione.
1: Bravo,
0: è
1: mi
0: gente...
1: sembra necessario precisarlo, perché poi ogni volta ripropongono sempre gli... Diciamo che per una persona che non vuole studiare l'esempio di Einstein non è sempre calzante, quantomeno.
0: Va bene, se non siete d'accordo con Imma, 342 342 2190.

0: Uno, anche se non volesse essere d'accordo con Imma, ma è per come le dice le cose, che poi uno è d'accordo per forza.
1: Grazie, è simpaticissimo il nostro ascoltatore. Cioè, lui dice non sono d'accordo, però poi sono d'accordo.
2: Stiamo parlando della facilità con la quale si promuove. In Francia vogliono bocciare, vogliono rendere gli esami scolastici un pochino più

0: severi, fare un esame di selezione.
1: Mi dispiace Imma, ma questa volta non sono assolutamente d'accordo con quello che dici. Io ho conosciuto ragazzi che non sono stati ammessi all'ultimo anno e sono poi passati e nonostante fossero svogliati adesso si sono iscritti all'università con ottimi risultati. Scusa, ma questa volta mi dispiace, non sono d'accordo con te.
2: Allora io vi faccio una domanda, ma senza la bocciatura noi siamo così non convinti che questa persona non sarebbe riuscita a fare comunque questo percorso? Ora adesso io l'ho sparata molto grossa dicendo non serve la bocciatura, è chiaro che in alcuni casi è inevitabile, certo, quando hai sette materie sotto.
0: In un'Italia in cui promuovono tutti, come mai quando vai a fare l'esame della patente, che è un esame vero, uno su quattro viene respinto? Abbiamo il tasso di penalizzazione di bocciature più alto d'Europa. Che cosa vuol dire?
2: Ma non si può
0: questo?
2: Confrontare un corso di due mesi con la scuola dell'obbligo, le elementari, le medie o il liceo.
0: Che lì non puoi portare il tuo curriculum dicendo guardi che io ho fatto tutto e bene
2: ma
0: le
2: prove.
0: Ma lì
2: non c'è una vera
0: guida.
2: Propria, nel senso lì si tratta veramente di poco, di corsi molto brevi.
0: È un esame vero.
2: Sai di poterlo rifare sempre, un'altra questione.
3: Io sono bocciato due volte e poi dopo l'esame di maturità ho preso 60 il massimo di voti a quei tempi.
0: Ci credo.
3: E certo posso dire che non bocciare mai nessuno non è uno stimolo per studiare e per fare meglio e evolversi.
2: Ci sono diverse esperienze che arrivano
0: dice,
2: al nostro...
0: Cioè, la bocciatura fa bene.
2: Alcuni dicono così, altri dicono
0: per
2: di
0: altri
2: no,
0: diventa un trauma, è causa dell'abbandono scolastico.
2: È capitato a me, ad esempio, chi è stato bocciato nel primo anno di scuola superiore ha lasciato la scuola e altri si sono rivolti alle scuole private. Cioè si vede proprio una differenza tra chi ha i mezzi per poter poi studiare in un certo modo e chi non li ha e lascia semplicemente la scuola. Poi magari sarebbe successo comunque...
4: Eccetera, e poi ci troviamo con i dottori Frankenstein, eccetera, eccetera, eccetera. No, no, non bocciamo la gente. Poi davvero c'è Igor Ululi Ulula.
0: Vabbè, ma che c'è? Ma uno poi si è laureato per diventare medico, quindi comunque è una laurea.
2: Sì, ma poi necessaria una parentesi: all'università cambia tutto. Cioè all'università cambia tutto perché si è adulti e lì bocciare è necessario quando uno non è preparato. Qui stiamo parlando di ragazzi magari adolescenti, soprattutto nelle scuole medie, dove secondo me la

0: Riccardo?
1: Vai.
0: Grazie a Sergio Martelli regia, Elisa Lancio in redazione, Chiara Iorio, vi lasciamo al mezzogiornale. The Breakfast Club torna domani mattina alle 7, come
1: ma sei
0: sempre.
1: Sei stato bravissimo.
2: Grazie.
1: Perfetto.
2: Grazie.
0: Ciao.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
10: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica. Digital and Software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito, info su spsitalia.it.
11: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
12: Scegli anche tu Gran Vision Plus, due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
13: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
18: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
19: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
18: Colombo, navigando sull'app Family,
20: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
18: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
21: La spesa intelligente.
22: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival. Dibattiti, workshop, spettacoli, mostre e DJ set. Il tema del festival di quest'anno è Noi, perché dalla crisi climatica ne usciamo tutti insieme. Cittadini, istituzioni, imprese e associazioni.

0: ingresso gratuito. Registrati su greenandblue.it. Salvare il pianeta è un impegno collettivo.
1: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
2: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Le notizie delle 10. Buongiorno da Antonio Cristiano. Una nave francese colpita nello stretto di Hormuz. La porta container è stata bersaglio di un attacco, conferma la compagnia, e alcuni membri dell'equipaggio sono rimasti feriti, sono stati evacuati. Poche ore fa Donald Trump ha deciso di sospendere, dopo un giorno, l'operazione con cui gli Stati Uniti puntavano a proteggere la navigazione nello stretto. Il capo della Casa Bianca dice di aver accolto una richiesta dei mediatori pakistani e di aver preso la decisione visti i successi militari e i progressi verso un accordo definitivo con l'Iran. E gli Stati Uniti mettono le mani sulle terre rare della Groenlandia, non con le armi ma con la finanza. Elisa Matta.
4: La compagnia americana Critical Metals ha acquisito il controllo del giacimento di Tanbreez, nel sud dell'isola. È il più importante al di fuori della Cina e ha enormi

0: da più di un anno dopo un malore che l'aveva portato in coma. L'Arsenal è la prima finalista di Champions League. Nella semifinale di ritorno ha vinto 1-0 contro l'Atletico Madrid. Stasera si gioca invece il secondo atto di Bayern Monaco-PSG. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. Prossima edizione di Capital News alle 11.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Un'intensa perturbazione atlantica determina condizioni di maltempo su mezza Italia. Nella prima parte della giornata il tempo sarà molto perturbato al centro-nord, con piogge diffuse più intense tra Liguria e Toscana. Al sud la situazione resterà in prevalenza asciutta. Durante le ore pomeridiane il maltempo insisterà sulle regioni centro-settentrionali, con precipitazioni localmente anche abbondanti, mentre sul resto del territorio persisterà una diffusa nuvolosità, venti di scirocco. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del

0: francheggiato.
1: Quando ero ragazzo andavo in discoteca, non tantissimo, però sempre ballicchiato.
0: Ballicchiavi?
1: Beh, un paio di drinks, ma e poi ballavo.
0: Vabbè, quelli anche oggi. Ma senti, in che anni?
1: Quando ero ragazzo, anni 90 più o meno, siamo quegli anni lì. Ecco.
0: Anche io ballavo negli anni 90. Sì, allora sì. Com'è sta cosa? Chi era avanti e chi? Forse ero io un po' avanti.
1: Eri forse tu un pochettino avanti. Va bene, Love Train, il trenino dell'amore, l'abbiamo fatto tutti, anche idealmente chi è in macchina, comunque seduto, un po' si è mosso, è un po', capito, anche un po' con la testa.
0: Diciamo che ha tamburellato con le mani
1: sul volante. Sì. OJ's, si comincia
2: il mezzogiornale.
3: Benny, per me rimani sempre il numero uno, qualsiasi cosa fai e dici.

0: Senti, fate il cazzo che volete, basta che non rompete troppo i coglioni per radio questa roba. Cioè, ha detto sì, ditelo, ma senza esagerare. Lo stiamo dicendo tutti i giorni.
1: No, vabbè, però signori,
0: 27 maggio.
1: Perché quella di prima, il 26 è già sold out.
0: Teatro 7, scritto a numero in Roma. Il mezzo teatro raddoppia, essendo esaurita la prima sera, si fa anche la seconda.
1: Stanno andando a ruba anche quelli della seconda. Io vi dico solo questo: è un invito a ad andare a comprare biglietti online.
0: Ricordiamo che Chef Blues, che performerà sul palco con noi, si è comprato proprio un timpano apposta che suona dal vivo quando facciamo.
1: Ce l'hai veramente? Perché lui è pieno di strumenti. Lui, ce
0: ovviamente
1: l'hai il timpano?
0: Vestito,
1: no?
0: Vestito con, soltanto con un costume adamitico,
1: sì, esatto.
0: E come, batte con
1: come nell'antico
0: due.
1: Egitto. Esatto. Venite, dai, 342-342-2190 è il nostro numero e vi veniamo a cercare se non venite.
0: È il nostro saggio di fine stagione, ragazzi.

0: possono fare anche un coro di questi, durante lo spettacolo, un coro da chiesa, un coro, no? Polifonico.
1: Beh, sì, sarebbe carino. Aiutati magari dalle prime file.
0: Solo le prime file, però, perché altrimenti. Allora ci chiedono. A parte, ci scrive Antonio.
1: Sì, ma questa è una riflessione giusta.
0: È giusto, il Teatro 7 di fronte al pronto soccorso, vista l'età, non è...
1: Assolutamente. Noi ci siamo posti con Benny la questione. Cosa facciamo? Lo facciamo in un teatro lontano

0: da un ospedale e magari chiamiamo un'unità coronarica.
1: Costa troppo.
0: Esatto. Allora coronaria. Abbiamo detto scegliamo il teatro di Roma migliore che è più vicino ad un ospedale. Siamo di fronte al policlinico.
1: Policlinico, dai, vabbè, ma noi si scherza. Anche se io sai cosa ho pensato?
0: Cosa hai pensato?
1: Di portare uno sfigmo, come si chiamano quei cosi?
0: Uno stetoscopio con sfigmo manometro.
1: Lo sfigmo manometro.
0: Sì.
1: E che
0: misuriamo la
1: pressione. Può essere utile per chi avesse un piccolo calo di pressione,
0: mancamento. Metti che, voglio dire, ci sono molti fan di Sara Moretti.
1: Sì.
0: Quando Sara Moretti uscirà col suo terzo
1: ragazzi.
0: Cambio d'abito, che sarà molto succinto, questo ci sono delle anticipazioni molto forti
1: sì,
0: su questo.
1: Sì, sì.
0: Metti che qualcuno ha dei mancamenti.
1: No, giusto, giusto, che questo è possibile. Poi chef ce l'ha tutti i giorni, quindi è uno che può sicuramente.
0: Cioè.
1: Abbiamo anche un vocale, sentiamo.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Sì.
2: Ma l'outfit per due serate, quale sarà? Avete già deciso?
0: Il nostro? Parli del nostro o del pubblico?
1: Il nostro,
0: perché allora quel nostro outfit è una cosa, vediamo, normale, insomma, abbastanza normale. Il dress code del pubblico dovremmo dare a tutti un.
1: Ma che adesso facciamo che
0: secondo
1: la serata
0: me,
1: total white
0: no,
1: come sulle crociere
0: no, però,
1: veni tutti vestiti di bianco
0: che comunque non sarebbe male.
1: Ma hai visto quella crociera lì, poverini, con il virus?
0: Sì, che
1: l'antavirus.
0: Sì.
1: Ogni tanto ne esce fuori uno di questi.
0: Beh,
1: virus.
0: A capita l'antavirus ce l'hanno tutti.
1: Chi ce l'ha?
0: Sono tutti dopo gli anta.
1: Cioè, quello poco ma sicuro. Però questi
0: sono. No, poveri,
1: sono,
0: davvero è una cosa
1: morti,
0: seria. Una cosa seria.
1: Sono rimasti addirittura in quarantena alcuni.
0: Ma siete voi che fate le crociere?
1: Io sono preoccupato per
0: tu,
1: quello.
0: Infatti, Pettinelli, siccome c'ha un eccellente rapporto con la MSC Crociere, ogni tanto
3: dai,
0: porta bene.
3: Ma cosa dici?
0: Ogni tanto porta bene in giro
1: dai.
0: Gratis. E che?
1: Cosa volevi aggiungere?
0: Niente.
1: No, è l'outfit. Outfit assolutamente.
0: No, libero, ragazzi.
1: Basta così, dai.
0: Però certo, almeno un nastrino rosso.
1: No, basta così e comunque alla fine noi facciamo un po' di pubblicità fino a quando non si riempie la seconda serata, poi basta.
0: Ma tanto
1: no. Anche perché io mi metto sempre nei panni di uno che ci ascolta, a parte che adesso questo è il programma più ascoltato.
0: Certo.
1: Dalle persone famose. Da quando mi hai detto che ci segue Franco Bragagna.
0: È vero, hai detto che ci ascolta.
1: Cioè, non lo so, se in questo momento, che ne so, ci sta ascoltando Mina, per dire.
0: Beh, non
1: può
0: possiamo,
1: essere.
0: Allora, non possiamo escluderlo a priori, ma.
1: Tu lo escludi?
0: No,
1: lo
0: beh, è plausibile.
1: Signora
0: poi dopo.
1: Mazzini, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Piace la musica
0: noi mettiamo anche dei pezzi
1: di Mina ogni tanto,
0: certo,
1: sì, certamente.
0: Città vuota la mettiamo.
1: Assolutamente, dei pezzi di Mina ogni tanto vanno in onda, certo. Che ne so, ci sta ascoltando, spara un nome, che ne so, Mattarella, per dire. Perché Mattarella non c'era una radio al Quirinale.
0: Però spari un po' in alto.
1: Ci sarà una radio al Quirinale, scusami, da qualche parte.
0: Certo,
1: no?
0: Sì.
1: Non lo so,
0: no,
1: un
0: anche
1: altro,
0: se
1: no?
0: Ci ascoltasse
1: Fabio Fazio.
0: Piante dosi.
1: Cioè, qualcuno, caro amico famoso.
0: Sì.
1: Ci ascolti? Mandaci un vocale.
0: No, ma se è famoso non.
1: Che ne sai? Magari ci si ascolta Fazio e ci manda un vocale al 342-342-2190. No, sto scherzando comunque. Ci saranno sicuramente, ma. Ho perso il filo.
0: Ma non c'è nessun filo, come al solito, voglio dire, abbiamo parlato un pochino di questa cosa e poi,
1: del teatro del
0: e
1: teatro.
0: Poi sì, e poi prendiamo spunto,
1: esatto,
0: dalla cronaca per così gigioneggiare anche sugli argomenti del giorno.
1: Chi ci ascolta da Venezia, da Genova,
0: certo,
1: da Trapani, non gliene, alla fine non gliene frega niente, insomma, del teatro.
0: Sono la stragrande maggioranza.
1: Esattamente. Red Hot Chili Peppers, i prossimi Aeroplane e tra poco parliamo

euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.

0: Euroni, non ci sono paragoni.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.

0: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: solo bella musica.
1: Secondo me lo dovreste far mettere.

0: Wayward, Roll With It, che tradotto sarebbe lascia andare, lascia cadere, accetta le cose così come vengono.
1: Ah, non è rolla, rolla con esso?
0: Sì, più o meno.
1: Letteralmente roll with it.
0: 10:40 minuti, secondo quarto del mezzogiornale su Radio Capital. Benny, Stefano Melocaro, She Blues, Donna Moretti. Abbiamo detto prima dunque dei divieti che arrivano per diverse compagnie aeree, in particolare British Airways. Abbiamo parlato, abbiamo detto del fatto che ITA, ancora la nostra compagnia di bandiera, ancora non ci ha detto niente.
1: Ancora nicchia
0: su questo, ma Ettore giustamente ci scrive: ma ITA non è più italiana.
1: Sì, in realtà,
0: ITA ha una maggioranza, diciamo, italiana, nel senso che del ministero il ministero dell'economia.
1: Anche perché l'abbiamo salvata con i soldi nostri un sacco di volte.
0: 59% ministero dell'economia, 41% Lufthansa, che è tedesca. Ma nei prossimi anni, dal 2029, sarà al 100% di Lufthansa. Ma per ora. Però hai visto la banca?
1: La banca?
0: I tedeschi hanno comprato, no? ITA.
1: Certo.
0: Però la nostra banca, sì, Unicredit, sta per comprare, o vorrebbe comprare, la seconda banca più grande di Germania, che si chiama Commerzbank, anche se il governo tedesco si è messo di traverso. Dice: ehi, com'è? Sti italiani che vogliono comprare una banca tedesca? Noi siamo quelli ricchi, voi siete quelli poveri. Com'è che adesso... Però se ne sta parlando.
1: Ma sai, poi se ti addentri nel dedalo delle partecipazioni statali, sì, capito? Io sono sicuro che Unicredit avrà delle partecipazioni anche estere.
0: Ma probabile, ma è già una parte delle azioni della Commerzbank, è già di Unicredit.
1: Lo vedi.
0: Però di solito quando una compagnia straniera vuole comprare in Italia, per esempio, il governo può fare la cosiddetta Golden Power, può dire: fermi tutti,
1: certo,
0: io non sono d'accordo, o quantomeno parliamo, vediamo un po'.
1: E poi comunque, Benny, come tu mi insegni, si fa la due diligence.
0: Assolutamente.
1: Quella non può mai mancare. Quella roba lì, da quando sono arrivati i grandi capitalisti stranieri a comprare le squadre italiane di calcio, la prima cosa è la due diligence.
0: Vediamo sti bilanci.
1: Che è stata fatta anche nel caso dell'acquisto da parte del nostro gruppo, ovviamente.
0: Quello

0: Si fa, no? Si certo, fanno i controlli. Certo. Uno vai, se tu vai a comprare, una maglietta.
1: Quando tu vai a comprare un'auto usata,
0: un'auto,
1: comunque ecco, si fa lo storico della macchina, no? Per vedere cosa è successo.
0: Attenzione!
1: Prego.
0: Ci scrive, questa è una dura accusa nei nostri confronti.
1: Chi è?
0: Ecco qui, per esempio, più il nostro nuovo editore dovrà tenere le antenne dritte, è il caso di dire. Vi ascolto con l'app.
1: Ecco.
0: Perché il parlato lo passate basso, mentre la musica è più alta.
1: Allora, pronto, pronto, prova. Uno, due, tre, si sente?
0: Chef, è possibile? No, dico, tecnicamente in FM è possibile? No. Sta dicendo già
1: allora,
0: no. Non
1: allora,
0: è possibile.
1: io dico una cosa. Effettivamente, Chef Blues si è talmente rotto le scatole di sentire a noi due che talvolta capita che metta lo stacchetto un pochino
0: secondo
1: alto.
0: Questa, me
1: e secondo me è subliminale.
0: Cioè
1: lui dice: questi due strumenti di cazzo, hanno cazzo da dire. E alza un po' ogni tanto, io gli faccio un piccolo segno di abbassare
0: non lo so,
1: un po' l'ambiente.
0: Io probabilmente. Questo nostro amico ha la stessa sensazione che ho io quando ci sono le partite della Roma su Sky.
1: Ecco fatto, questa è una dura accusa.
0: Questa
1: che
0: è una dura accusa.
1: Mi farò l'attore
0: nei confronti della tua azienda.
1: 342-342-2190, se avete la stessa sensazione di Benny.
0: Perché
1: vai
0: quando la DASC, io l'ho vista su Sky lunedì, perché ho la DAZN delle volte anche Sky, no? Ecco.
1: 7-3.
0: Ecco, la proporzione. Quando la DASC abbassano il volume dei cori.
1: Cioè?
0: Ci deve essere un fonico della Lazio lì di Sky che quando dà all'inizio prima della partita c'è l'inno della Roma, no? Sai adesso
1: Roma, quello.
0: Allora c'è questa usanza adesso di telecornisti di far sentire l'inno della Roma perché è molto bello.
1: Ma non l'inno della Roma, tutti gli inni.
0: Beh, insomma.

0: diretta Coolidge su Radio Capital. Abbiamo un paio di messaggi sui volumi, sentiamo un po' se sono giusti quelli, se qualcun altro si lamenta.
1: Messaggi volumetrici.
0: Volumetrici, sentiamo al volo.
2: Prego.
0: Sì.
2: Sì.
0: Eh beh, se beh, parlate
1: volume
0: però,
1: è basso.
0: Però. Volume è bassissimo.
3: Sì, io è una vita che ve lo dico, avevo mandato almeno una decina di messaggi.
0: Sì.
3: La differenza di volume tra il parlato e la musica è insopportabile. Io vi ascolto guidando e sono sempre dito a manipolare nel volume perché per potervi ascoltare poi non posso farmi scoppiare le orecchie dalla musica.
0: Giusto.
3: Diteglielo, diteglielo a Sir Blues. Ciao.
0: È tutta
1: lui ti ha ascoltato e ha detto sono d'accordo con questo ascoltatore,
0: sì.
1: Terrò nel giusto conto le sue rimostranze, diciamo te n'annaccia.
4: C'hanno l'Orban non tarato per la Roma, ecco che c'hanno.
1: Che c'hanno?
0: No, dico l'inno della Roma, sì, c'hanno l'Orban non tarato.
1: Cos'è l'Orban? Spieghiamo.
0: L'Orban è il compressore di cui parlavamo prima.
1: Ecco, voglio dire l'Orban, uno che fa macellaio dice io c'ho l'Orban. Che cazzo?
0: Era l'ex presidente.
1: Esatto.
0: Ungherese. Oh, visto che abbiamo parlato per un attimo di calcio, quella è la cornice, no?
1: Sfiorando l'argomento.
0: Ecco, però oggi purtroppo stamattina è venuto a mancare uno dei talenti più estrosi del calcio italiano degli anni 70 e 80, e cioè Evaristo Beccalossi, ed è giusto ricordare veramente un campione come lui che ha giocato lui è nato a Brescia.
1: Sì.
0: Okay. Però è diventato famoso, è un campione dell'Inter. In nazionale pochissimo,
1: Beh, allora lui era un numero 10, era molto talentuoso, però era meno forte in quegli anni, fine
0: Antonioni,
1: 70, primi 80,
0: c'era
1: ovviamente Antonioni, Giancarlo Antonioni, ma ancora circolavano un pezzettino dell'ultimo Rivera, Mazzola, per cui è chiaro. Però aveva grande talento, ovviamente il monologo del grande Paolo Rossi sui due rigori sbagliati da Beccalossi contro lo Slovan di Bratislava in Coppa, quello è una delle cose più belle. Beck però era, noi l'abbiamo anche sentito una volta, credo, al telefono. Era molto autoironico, molto simpatico, circolava per le televisioni, per cui lo sentivi spesso, sempre carino, sempre divertente.
0: I tifosi dell'Inter se lo ricordano soprattutto per una doppietta nel derby, quindi due rigori sbagliati ma una doppietta nel derby, e lui ha sempre detto io correvo poco in campo ma facevo correre la palla, che è molto più importante.
1: Gianni Brera lo soprannominò Driblossi perché era uno di, a quel tempo, oggi la palla deve camminare, oggi la palla vola, la circolazione di palla, come si chiama. Al tempo questi dribblavano, per cui è uno, è due, è tre, e Beccalossi aveva talento e destro.
0: Assolutamente, ci dicono anche da Barletta, giocò anche nel Barletta, è vero. L'ultima squadra della sua carriera fu proprio.
1: Poi all'Inter arrivò Hansi Müller e lui fu ceduto alla Sampdoria, con cui vinse il primo trofeo della storia Samp, la Coppa Italia.
0: Va bene, il ricordo di Beccalossi era giusto e doveroso farlo.

0: l'altra.
1: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Conosci la BC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi

0: obbligazioni di consumo e con l'inflazione in ripresa il fondo prevede anche che la BCE alzerà i tassi di interesse dal 2 al 2,5% con conseguenze su mutui e prestiti. È comprensibile tagliare le accise, dice il fondo monetario, ma è una misura che crea distorsioni di prezzo e non stimola a diminuire i consumi di energia e a investire in rinnovabili. Oltretutto favorisce i redditi più alti. Anche negli Stati Uniti il carburante è salito del 50%, ma Trump l'hanno eletto loro.
1: In corso in procura a Pavia l'audizione di Marco Poggi, fratello di Chiara, vittima del delitto di Garlasco. In procura è arrivato anche Andrea Sempio, l'unico indagato per l'omicidio nella nuova inchiesta sul caso. Il 38enne però, a meno di sorprese, non risponderà alle domande dei magistrati. Evacuati 3 sospetti casi di hantavirus dalla nave da crociera su cui è stato segnalato un focolaio. Si tratta di 2 membri dell'equipaggio malati ed un caso di infezione da contatto, fa sapere l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che aggiunge tutti e 3 sono in condizioni stabili, uno è asintomatico. Istruttorie dell'antitrust su Deliveroo e alcune società del gruppo Glovo. L'autorità indaga su possibili condotte illecite nei servizi di consegna a domicilio. In particolare si parla di informazioni ingannevoli sull'impegno etico e sulla responsabilità sociale delle società verso i rider. Prossima edizione di Capital News a mezzogiorno.
2: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: Salse buone, signò! Salse Develey! 2 per 1, signò!
4: Oh, prendi 2 salse, una te la rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99 euro da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.

0: prende fiato con la chitarra, no?
1: Io ci metto tutto. Ci metto tutto il mio fisicità.
0: Capito, ma non è un sax.
1: Sono Chef Blues, suono anche la chitarra, eccomi.
0: Super Tramp, meraviglia. Scusa, Goodbye Stranger.
2: Scusa, non è che soltanto i sassofonisti prendano fiato, anche un chitarrista deve respirare durante
0: capito,
2: un suono.
0: Però non è, proprio così a tempo.
2: Vabbè, sì.
0: Comunque,
2: sì, anche.
0: Questa canzone faceva parte della, vediamo se lo sai, della colonna sonora di un film straordinario, 1999. Paul Thomas Anderson, dai. Tom Cruise, l'attore principale. Piovevano le rane a un certo punto, pioveva Rain.
2: Ma
0: Rain.
2: Quello era il mio periodo rock and roll, Benny, non seguivo tanto.
0: Magnolia, film bellissimo, la pioggia di rane, certo. Alla fine. A proposito di pioggia, sì, allora stasera molto probabilmente andrai a casa prima.
2: No,
0: ti voglio portare.
2: Ma no, andrò a casa dopo.
0: Perché, scusa?
2: Perché stasera sul Foro Italico in
0: sul
2: Roma.
0: Centrale.
2: Sul centrale c'è il match tra Cina e Blox.
0: Sì.
2: Cina, ragazzo italiano emergente molto forte. Blox, ragazzo belga molto più emergente di Cina, anche perché è più grande ed è veramente uno dei nuovi astri nascenti. Giocano alle 21 più o meno, 20:30, 21. È prevista pioggia.
0: Appunto, te ne vai a casa.
2: No, me ne vado a casa perché lì se piove. O c'è proprio il temporalone, allora lì rimandano tutto. Ma avendo venduto i biglietti della sessione serale, cercheranno di finire quel match.
0: Ho capito. Per cui se piove due.
2: Ma è già successo. Per cui se piove un'oretta, che succede? Tutti fermi, si aspetta.
0: Dai, ragazzi. Ma quando fanno come si chiama? La copertura l'anno prossimo?
2: Entro il 2000, si dice che i lavori partono nel 2020. Dovrebbe essere pronto per il 2028.
0: Ah, va bene. E comunque, o altrimenti si cambia il periodo dell'anno del torneo. Si fa in un altro periodo. Perché maggio, si sa, è più piovoso. È un mese molto, ecco, per esempio oggi ce lo possono dire i nostri amici da molte parti d'Italia, sta piove oppure nuvoloso.
2: Ma è brutto dappertutto,
0: è un po'
2: stamattina
0: brutto.
2: Ho visto anche le temperature milanesi, Roma era 16-17, Milano era 13.
0: Questo perché a maggio il sole quando c'è è più caldo, quindi a terra fa più caldo. Però si scontra con le correnti di aria fredda che ancora ci sono a maggio, perché siamo in primavera, e quindi può piovere.
2: Paolo Corazzone impallidito rispetto alla sapienza di Ben.
0: No, però questa è una cosa risaputa, no? È una cosa vera, quindi o si cambia periodo, facciamo l'ottobre, che ne so.
2: Ma non si può, perché la grande stagione della terra battuta è questa, cioè adesso Monte Carlo, Madrid, Roma, storicamente antipasto del Roland Garros, e poi si va sull'erba.
0: Sta per cominciare anche il Giro d'Italia, e questo è un bene, soprattutto per quei posti in cui passerà il giro e in cui si rifarà l'asfalto. Alto delle strade.

0: accade, è festa.
1: Per almeno una cosa, diciamo che.
0: Ogni tanto. Allora, si comincia in Bulgaria quest'anno, perché sapete che c'è questa. Sto per dire moda, ma è un termine improprio. Questo. Gentleman agreement, cioè, tra paesi.
1: È una consuetudine recente.
0: È una consuetudine. L'anno scorso, se non ricordo male, in Ungheria o in Albania, comunque in Ungheria forse. Quest'anno dalla Bulgaria, con le prime tappe che vengono appunto fatte. La prima è Nesebar Burgas. Beh, tu conosci questi posti?
1: È un po' la, è un po' la Fregene di Bulgaria.
0: Ma non è sul mare.
1: Ah no? Allora aspetta, ce l'ho. È un po' la Anghiari di Bulgaria. Sai, questi antichi borghi.
0: E ci hanno fatto la battaglia.
1: E poi anche c'è la canzone di Ivan Graziani, il prete di Anghiari.
0: Ok. E vabbè, poi andranno anche a Sofia nella terza tappa. E poi la prima tappa italiana sarà il 12 maggio, la Catanzaro Cosenza.
1: E poi il gran finale.
0: Il gran finale lo faranno a Roma, Roma con il circuito sui San Pietrini.
1: Giorno 20 maggio, più o meno, quando finisce.

0: da montagna.
1: Però figli e figliastri non va bene, non mi piace questa cosa. E abbiamo un paio di vocali sul Giro d'Italia, perché dicevamo prima, il Giro d'Italia passa e finalmente si rifà l'asfalto. Perché questo è un problema annoso, in molti paesi italiani, città purtroppo sta asfalto si
0: il
1: rifà.
0: Manto stradale va manutenuto.
1: Ci dicono da Cosenza, Nunzio: noi cosentini siamo felicissimi con l'arrivo della tappa, sono già diversi giorni che asfaltano le strade della città e della provincia. Anche altri alla Cosenza, ci speriamo che anche l'anno prossimo ci sia ripassi il Giro d'Italia, però l'anno prossimo già rovinato sto asfalto, no? Direi di no, almeno un anno, sai, facciamolo durare.
0: Allora, rifare l'asfalto ok, ma va anche fatto bene.
1: Lo so.
0: Dipende dalle mescole, dipende da come, soprattutto dal sottomanto.
1: Sì.
0: Se lo fai bene, non si rovinerà. Se è data una passata sopra, è probabile che dopo pochi mesi si ricreino le stesse buche.
1: Però molti amici da Cosenza, da Catanzaro, ci stanno scrivendo che sì, in effetti è stato rifatto
0: molto
1: l'asfalto.
0: Molto bene.
1: Sentiamo un paio di vocali.
2: Il bello del ciclismo non è vederli passare, è l'attesa, è il folklore, è gli indiani sopra le curve.
1: Sì.
2: Questo è lo spettacolo.
1: È
2: poi quando arrivano è un attimo, ma l'attesa di un giorno è indescrivibile. Ciao Massimo da Pistone.
0: Sì, ed è proprio per questo, sono proprio queste lunghe attese che generano spesso eccessi alcolici che portano taluni
1: a
0: fare quelle cose sconsiderate che si vedono quando gli corrono appresso, quando gli tirano.
1: Ma perché l'altro giorno c'erano, mi ricordo, il Giro di Romandia, c'erano due vestiti da dinosauri, sono caduti a terra, erano
0: bragati. Adesso c'è la mania di farsi vedere.
1: Sì,
0: di
1: dalle telecamere. Vabbè, c'era un altro vocale, ma il chef ha detto: dovete sta zitti, perché
3: lo ascolteremo dopo, perché ho deciso io, prendo in mano la regia, non dovete pensare di contare voi.
1: Giusto, assolutamente, stiamo in religioso silenzio, prego.

0: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
1: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché è da ieri che voglio trattare questi argomenti.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: Così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
2: Sì? Come?
1: Un camion di rose rosse.
2: Pour moi?
1: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio.
6: Sono... E perché sei qui?
7: Mi serve un vestito.
6: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
7: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
7: Non volevo tagliarti fuori,
6: ma lo hai fatto.
7: Non puoi odiarmi davvero.
6: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
7: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
9: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
10: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su Sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
14: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
15: Sì, certo.
16: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
17: E ora la sfida finale. Cocktail.
18: Spritz al tramonto.
17: Colazione.
18: Cappuccino vista mare.
17: Estate.
18: Crociera all'inclusive con Costa.
17: Sì!
16: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
20: perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
24: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Destiny's Child, Survivor, vedi? Questa canzone ci viene in soccorso, è sopravvissuto, questo cane è un sopravvissuto, il protagonista del nostro mezzo quiz di oggi, Parliamo di Lazar, uno spaniel nano continentale, un cagnolino piccolo, molto simpatico, ho visto la fotografia.
1: Lazar,
0: un cagnolino francese.
1: Lazar,
0: ecco, che ha detto?
1: Lazar.
0: Secondo i documenti ufficiali e secondo il Guinness dei primati,

0: Tartaruga di nome Jonathan ed è vivente a 194 anni.
1: Tartaruga.
2: Number 3.
0: Il vertebrato più longevo, perché la tartaruga non è un vertebrato, è lo squalo della Groenlandia.
1: Squalo.
2: Number 4.
0: Ma, Benny, ti farà piacere che l'animale individuale più longevo misurato con precisione è una vongola.
1: Dai, vero? Vongola?
0: Sì.
1: Allora, insetto, tartaruga, squalo, vongola. Una delle quattro affermazioni di questi quattro esseri viventi è sbagliata. Quale? WhatsApp 342-342-2190.
0: Potete anche scrivere number one, number two, number three, number four.

0: non abbiamo bisogno di parole e ci lascia sempre senza parole la nostra Donna Moretti. Buongiorno Sara.
1: Buongiorno a
2: buongiorno,
1: tutti.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Come va stamattina? Ti, sei un po', ti ho dovuto prestare.
1: Mi hai regalato un moment.
0: Oh, sì, diciamo un ibuprofe, cos'è?
1: Sì, un po'.
0: Una molecola, ecco, per il mal di testa. Come
1: sì,
0: mai? Come
1: mi
0: mai?
1: Sento un po' spossata, sai, un pizzichino alla gola.
0: Aia.
1: Un po' stanchino.
2: Però giusto bene, bene, bene. Cosa? Che la Moretti eventualmente si ammali a già una ventina di giorni prima dello spettacolo, ma che possa tornare in forma.
1: Tempismo perfetto.
2: Per la performance.
0: Giusto. Beh, è vero, mi ci hai fatto pensare.

0: le vongole si possono contare.
1: Come le gli alberi, no?
0: 507 anni.
1: Mamma mia.
0: È nata nel 1499, mentre invece l'insetto che dicevamo, l'efemerottero, mm-hmm, vive pochissimo, ma vive un giorno, non un minuto.
1: Un giorno, okay? Beh, appunto.
2: La regoletta di quello lì del giorno, che viveva un giorno. Un
0: molto
2: giorno.
0: Bene, Rocco, bravo, bravo.
1: Ma sta vongola è fresca, sì?
0: Sta vongola, io non so che... La cosa bella è che sembra che sia morta quando l'hanno pescata ai ricercatori, sennò quella campava ancora.
1: Campava altri 500 anni. Siamo sempre noi che dobbiamo rovinare. Mamma. Comunque, era sette anni dopo la scoperta dell'America. Cioè, tu pensi, Colombo avrebbe potuto farsi una spaghettata con le vongole.
0: A proposito, Sara Moretti, rapida ricetta per una spaghettata alle vongole. Sara.
3: Allora, prendete una pentola.
0: Segna, Rocco, scrivi.
3: Sì. Olio, sì. Aglio, peperoncino.
2: Sì.
3: Butti dentro le vongole, sì, che hai fatto spurgare, sfumi con un po' di vino, sì, e poi mantichi lo spaghettino.
0: Oh, chef, e senti che te mangi,
1: chef,
0: Rocco.
1: Ti sta rubando il lavoro, ti sta rubando.
0: No, dai, mi piace anche, brava Sara, la capacità di sintesi. Brava,
1: assolutamente.
0: Brava.
1: Dai, che mandiamo all'amico Rocco?
3: Anche oggi Rocco riceve il regalo, la, sì, maglia del mezzogiornale, il cappellino di Radio Capita e l'adesivo.
1: Ti salutiamo, ciao Rocco.
2: Grazie ragazzi, grazie, siete fantastici.
0: Ciao Rocco, grazie per essere stato con noi. Ciao.
1: Ah, lo spaghettino con la vongola, oh, oggi non la farei comunque.
0: Sì, è fuori italico, adesso vado, vediamo se li fanno.
1: Se li fanno? Intanto l'ultimo, dai, ci salutiamo. Beh, il Toto su Radio Capital.

0: Sì. Ma il mezzogiornale decolla.
1: Bravo.
2: Bene. E dimmelo, caro, il meglio che c'è.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
8: Anche stanotte zero riposo.
9: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
9: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
10: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
11: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal

0: Siamo ai saluti e domani, attenzione, 7 maggio, ricordiamoci che Meloccaro.
1: Domani è il compleanno di Raimondo Vianello, no, di Beppe Iachini.
0: Sì.
1: E anche.
0: Meloccaro arriva all'età della vongola, domani.
1: Che faccio? Porto due pasticcini.
0: Fai un po' tu. Ciao!
2: Pizzette.
1: Ciao amici,
3: tramezzini. La borsa tracolla.

0: Ha trovato il fondo giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì, attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Le notizie delle 12, buona giornata da Imma Bacigliere. Stati Uniti e Iran vicini all'accordo, lo rivelano fonti americane. Attesa una risposta da Teheran nelle prossime 48 ore. Ci aggiorna Antonio Cristiano.
4: Il memorandum d'intesa proposto da Washington è di una sola pagina, ma porta alla fine della guerra e a nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il sito americano Axios, l'accordo prevede innanzitutto la revoca delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz, sia da una parte che dall'altra. C'è poi il trasferimento dell'uranio già arricchito fuori dall'Iran e una moratoria all'arricchimento futuro, con durata ancora da definire, tra i 12 e i 15 anni. Inserito anche l'impegno iraniano a non cercare mai un'arma nucleare, come già sottoscritto nell'accordo del 2015. Gli Stati Uniti si impegnano a revocare le sanzioni e al rilascio dei fondi iraniani congelati. La risposta di Teheran è attesa nei prossimi 2 giorni.
3: Ottimismo delle borse per il dialogo tra Iran e Stati Uniti. Piazza Affari accelera in linea con le altre borse europee e tocca al più 2%. Arrestato per violenza sessuale e stalking l'atleta paralimpico Matteo Bonacina, l'uomo 42enne campione del tiro con l'arco, avrebbe molestato numerose colleghe della federazione, alcune anche minorenni. Alla Biennale d'Arte a Venezia la protesta del collettivo femminista russo Pussy Riot davanti al padiglione di Mosca. Le attiviste insieme ad altri manifestanti hanno urlato slogan contro Putin e lanciato fumogeni con i colori della bandiera ucraina. L'Italia è il paese europeo in cui si vive più a lungo. Nel 2024 l'aspettativa di vita è salita a 84 anni, 6 mesi in più dei livelli pre-pandemia. Si contano più anziani rispetto alla media europea, ma più sani. Le cause di morte più frequenti rimangono cancro e malattie cardiovascolari. Capital News torna alle 13.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Da Troni fino al 20 maggio.

0: dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: dire qualcosa
1: solo su questo, perché per il resto piove qua sul ridente Milano, che
2: sì, anche a Torino. Infatti Dario dice che con i Queen pare sia uscito il sole, in realtà è uscito anche il sole. Va il sole va, il sole viene, la pioggia va, la pioggia viene.
1: Ho guadato il vialone che mi porta fino a Milano oggi, ecco. Sì, avevo davanti, come si chiama, i remi, intanto li tiravo fuori dal finestrino. Ma perché le persone, quando c'è cioè è allagato, perché sì, ci devi passare in mezzo a tutta birra? È allagato, tra l'altro, siccome ai lati ci sono anche dei marciapiedi con i poveri passanti, forse dov'è che devi andare così di corsa?
2: Abbiamo
1: cos'è
2: fatto.
1: Come deve essere strafiga la tua vita che devi correre in tutta fretta a viverla? No,
2: no, quanto deve essere triste la tua vita che devi
1: correre. È quello che dico.
2: Esatto. No, ma a parte questo, abbiamo fatto anche proprio più speciali su che minchia dovete fare perché mi bagnate. Io mi ricordo tra le prime meravigliose esperienze milanesi per me, io che apro l'ombrello per evitare, stavo aspettando il tram, passando ovviamente, avendo io un pozzone davanti, che mi lavassero. Cioè questo qua è arrivato non solo a tutta birra, ma l'acqua ha fatto un'onda per cui ha superato l'ombrello e mi ha lavata tutta ugualmente.
1: Questa storia l'abbiamo raccontata credo un paio di volte. Del trauma infantile di mia figlia, che siamo dovuti tornare su mentre andavamo all'asilo perché uno con un super SUVone accanto al marciapiede si è accostato a tutta birra, ci ha lavate e poi è sceso. Ho detto scusi, non si è accorto di nulla lui, perché nella sua vita esiste solo lui.
2: Certo, che bello.
1: Sono passati che una decina d'anni, lo ricordo ancora con disprezzo.
2: Pensa, io invece con affetto a quell'altro, proprio, sa, proprio nel mio cuore, tutti i giorni, nelle mie preghiere, lui e tutti quelli come lui, quindi ci rientra anche il tuo.
1: Sì, tutti quelli come lui. Se siete uno di quelli come loro, vergognatevi, perché adesso mentre ci si ascolta, tutti diranno, ah sì, che orrendi quelli, ma nessuno si rende conto di essere anche lui, capito? Lenny non

0: un imprinting naturale, irresistibile, come saltare nelle pozze d'acqua da piccoli.
1: Sì, capito, però poi cresci nella vita e ti rendi conto che, insomma, no, cioè, non penso che tu lo faccia anche adesso, no? Di saltare nelle pozze di acqua.
2: Ma ho un dubbio, Mary.
1: Questo si è costituito.
2: Il nostro ascoltatore si sta costituendo, sì, o sta irridendo coloro i quali bagnano i passanti quando la strada è allagata passando a tutta birra con l'auto?
1: Guarda, visto il tipo di nomignolo che si è messo su WhatsApp, che non voglio ovviamente dire, perché insomma, secondo me si sta costituendo.
2: Cioè, sono quelli che se la divertono?
1: Sì, è una brutta persona e quindi noi ti abbracciamo, brutta persona, però sarai cresciuto nel frattempo, no? Nel senso, cioè, alcune cose è bello farlo, l'acqua splash, quando non c'è nessuno.
2: Ti ricordo che c'è gente che invecchia senza passare mai dalla fase adulta. Si può restare sempre adolescenti ma invecchiare. Il tuo fisico invecchia, la tua mente non segue il tuo corpo.
1: Brava. Cioè, ce l'hai davanti.
2: Come te, Mary, certo.
1: Esatto.
2: Certo.
1: Mio fisico oramai è andato, c'è uno.
2: A proposito di fisico, guarda,
1: sì,
2: ti ringrazio.
1: C'è un fisico bestiale.
2: Ti ringrazio per questo link straordinario, Mary. Perché sono andata in tutta fretta a vedere la foto di Giorgia Meloni, sì, generata dall'intelligenza artificiale.
1: Sì.
2: Ne hanno parlato tutti perché lei ha fatto un post con questa foto.
1: E l'ha postata.
2: Questa foto bellissima. Com'è?
1: Bellissima.
2: Bellissima.
1: Ma no, non devi stare da quella parte perché è una violenza.
2: Dici che sto salendo sul carro del vincitore dicendo che è bellissima la Premier?
1: No,
2: no. Allora, guardate la foto.
1: No, stai salendo sul carro del vincitore di quello che l'ha fatta con la I.
2: Ah, ok. Allora, funziona così. Uno dei detrattori di Giorgia Meloni posta questa immagine dove c'è lei pettinatissima con quelle onde che non ti riescono neanche quando vai dal più bravo dei parrucchieri, truccata che ditemi chi è stata la truccatrice, con una espressione del viso così dolce, sexy, con queste, diciamo, una sottoveste che mostra anche una procacità che non avrei mai sospettato. E infatti c'è scritto gigantesco: foto falsa generata con l'intelligenza artificiale. Perché il detrattore cosa ha fatto?
1: Ecco.
2: Ha postato l'immagine,
1: sì,
2: dopodiché ha scritto: ma vi sembra possibile che un presidente del consiglio si presenti in queste condizioni? È vergognoso!
1: Ma figurati.
2: E lei ha scritto: beh, prima di postare verifica che sia effettivamente una fotografia reale, e aggiunge: devo riconoscere che chi le ha realizzate, almeno nel caso in allegato, mi ha migliorata anche di parecchio. però
1: brava,
2: riapre la polemica,
1: autoironia, brava,
2: ovviamente, sul fatto che ormai non si distingua più tra cos'è intelligenza artificiale e cos'è reale. A me, se non l'avessero detto, oggettivamente avrei pensato a una foto un filo photoshoppata venuta benissimo.
1: No, ma no, sì, però voglio dire, ti rendi anche conto chi è che si mostra o che si fa mostrare, cioè,
2: certo,
1: lo capisci
2: poi
1: perfettamente,
2: perché quello che suggerisce ovviamente Giorgia Meloni è: riflettete quando vedete qualcosa prima di ripostare,

0: quello che diciamo sempre nel nostro piccolo anche noi,
1: esatto.
0: Non moltiplichiamo le fake news, perché quando vedi qualcosa che non ti convince, prima verifica che sia reale, soprattutto di questi tempi di intelligenza artificiale che impazza, e poi dopo commenta, posta, fai un po' quel che ti pare, ma prima
1: non,
0: verifica.
1: Ma poi non ha mai, voglio dire, è una di quelle persone in cui, una di quei politici, ma in generale una di quelle persone, uno di quei personaggi pubblici, mettiamolo in questo modo, allarghiamola meglio, che non ha mai giocato su una questione di procacità, anzi tutt'altro,
0: no, tanto che
1: ha
0: quando,
1: subito.
0: Ma poi quando ho visto la foto mi sono chiesta, ma in realtà è così? E non lo so, cioè io non ho idea di come sia,
1: ma
0: fisicamente, no?
1: Se ne
0: perché
1: frega.
0: Non si è mai scoperta un minimo, non, comunque no. Ricoperto il ruolo con decoro dal punto di vista dell'estetica.
1: Ora, ha detto adesso tutto questo è condannabile eccetera eccetera, ma le due conduttrici qui presenti,
0: sento Mary che ci stai per avventurare,
1: sì,
0: nei
1: sì,
0: meandri,
1: ci sto mettendo proprio nella merdaccia,
0: oscuri
1: proprio
0: del politicamente scorretto, ma quello che ci fa arrivare una valanga di insulti, Mary,
1: sì,
0: rifletti
1: so.
0: Prima di parlare.
1: Allora amici, se per caso doveste avere la voglia di fare,
0: Mary,
1: una
0: conta,
1: bellissima,
0: Mary, conta fino a 5.
1: Foto fatta,
2: Mary,
1: con l'IA,
2: conta fino a 5.
1: Sia di me che di Flavia, o le fate bene, ma bene proprio bene bene bene, noi non ci offendiamo più di tanto, però fighe ragazzi,
0: sai, cioè, che io ce l'ho. C'ho una foto che oggi potrebbe essere intelligenza artificiale di un fotografo meraviglioso che si chiama Enrico Labriola, che salutiamo, che fece una campagna pubblicitaria per una radio dove lavoravamo,
1: sì,
0: tanti anni fa, io e Marisa Passera,
1: sì,
0: in coppia nel programma, e l'idea era quella di fare di noi dei cartoni animati. Non so,
1: sì,
0: se già l'ho raccontato. Mi chiese, ma tu come vorresti essere? Io con due tette gigantesche.
1: La
0: e
1: fate.
0: Così è, e ce,
1: sì,
0: l'ho. E sono felice di conservarla tra i miei reperti più cari.
1: Ecco, a me non tette gigantesche, a me magra, figa, ovviamente tutta pelle su, niente pappagorgia, tutte quelle robe lì che vi chiedono le femmine.
0: Comunque è politicamente scorretto,
1: sì, sì, sì.

0: Free to Love, la nuova canzone dei Duran Duran insieme a Nile Rodgers, che leggo testualmente, realizzato insieme a Nile Rodgers, storico collaboratore della band.
1: Vabbè, un po' riduttivo.
0: Ma proprio una sputazzina lì.
1: Chi è che l'ha scritto?
0: Non c'è scritto, infatti, però volevo dire, cioè,
1: ma dove l'hai trovato?
0: È vero che collaborano da miliardi di anni, tra remix e cose varie, cioè sono 40 anni credo.
1: Ma non è che proprio Neil Rodgers sia un collaboratore dei Duran Duran, diciamo che ha lavorato un po' con
0: Neil Rodgers
1: i massimi sistemi della musica.
0: Uno dei massimi sistemi, è lui proprio uno dei massimi
1: ha
0: sistemi.
1: Ha mescolato il suo talento a quello dei più grandi, delle più grandi,
0: sì,
1: e anche soprattutto.
0: Ma poi gli chic, giri di bass, di chitarra, di quel funk. Vabbè, ma non era di questo che volevamo parlare. Volevamo, a proposito dell'AI, ci hanno ricordato dell'intelligenza artificiale che noi abbiamo riportato su appunto la foto per la premier, per la Meloni, che è stata appunto pubblicata da lei stessa, quindi in qualche modo giustamente gli è piaciuta pure.
1: La domanda
0: alla fin
1: è se c'è in tutti noi, abbiamo un filo di narcisismo, quello per cui ti vedi
0: tanto
1: fighissima e dici quasi.
0: Però giustamente non c'è solamente la questione Photoshop, diciamo così.
2: È girato un video di Camilla che parla malissimo di Camilla, la moglie del re Carlo, che parla malissimo di Trump. E la gente l'ha condivisa. Certo, Trump è il peggiore della terra.
1: Beh,
2: però non può un capo di Stato, quello che è, parlare così male. Allora, la gente non si accorge che è intelligenza artificiale.
0: Ecco.
1: Allora, due cose. La prima, poteva essere confuso. Io ci sono cascata dentro e per i primi secondi ho detto: ma che fa? Ma davvero lo sta facendo? E praticamente infamava Donald Trump. Cioè, al ritorno dal viaggio ha elencato tutte quelle mancanze di etichetta, tutte quelle scorrettezze che poi sono state riprese dai giornali quando lui scavalcava, dava la pacca sulla spalla.
0: Quindi è una mezza. Insomma, è una mezza intelligenza artificiale.
1: Diciamo
0: quindi
1: che è una intelligenza artificiale che riprende poi dei fatti realmente accaduti, mettendoli in bocca alla regina consorte Camilla. Mi piace perché ho notato con Stefano che spesso capita che le persone non sappiano come chiamare Camilla, no? Perché regina consorte.
0: Sì, anche perché non incontrandola tutti i giorni, poi a un certo punto, capito, ti dimentica come la devi appellare.
1: Però lei ci tiene al protocollo, all'etichetta.
0: Je m'appelle
1: regina consorte, significa che no, dovesse un giorno, diciamo, trapassare Carlo, lei non diventerà regina, capisci? No, non ha diritti dinastici.
0: Ecco.
1: Mentre Filippo della regina Elisabetta non divenne mai re consorte, ma principe, perché per gli inglesi il re può essere solo quello che è il re effettivo, quello per sangue, che eredita il suo diritto per sangue.
0: Sì, è lei, è proprio lei. È, come ti chiami? Flavia Cercato, quella che sa tutto sulle dinastie monastiche.
1: Scusa se ho fatto la Royal Watcher.
0: Appunto, per
1: real time.
0: Ma mica io stavo
1: ci
0: stavo
1: tengo
0: peculando.
1: Al curriculum.
0: Allora.

0: riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: Radio Capital ti consiglia
4: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkai, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.

0: Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
3: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
4: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
3: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

0: poi vai a leggere l'articolo, la storia è un po' più articolata.
1: Ah, ecco.
0: Il Papa ha chiamato, innanzitutto, sì, in prima persona, perché queste cose con i conti correnti si fanno in prima persona.
1: Dillo personalmente, esatto.
0: Perché
1: di
0: fidarsi,
1: persona personalmente.
0: Mary?
1: Allora, o la smetti, questa cosa la faceva Lucatello, io vi odio. Cioè, come se fossi il vostro pupazzo, la vostra pupa da fare. Avanti.
0: Non ti
1: forza
0: preoccupare, Andrea, dice che ci odia, ma le persone attente sanno che non è così.
1: Sì, finisci la discussione.
0: Lui ha chiamato e ha detto, sì, buongiorno, sono Robert Prevost, che è il nome, ecco, anagrafico del Papa con cui aveva aperto anche il conto corrente. L'impiegata ha detto, va bene, allora mi deve dire che giorno è nato, mi deve dare il suo numero di sicurezza, mi deve ricordare
1: che lavoro fa,
0: la parola speciale, e il Papa ha risposto a tutte
1: bene,
0: le domande, anche perché se l'aspettava.
1: Certo.
0: Alla fine lei dice, vabbè, tutto a posto, però deve venire di persona in banca. E lui fa, un filo complicato perché non abito più negli Stati Uniti, adesso vivo a Roma. Senta, se lei vuole fare questa cosa, deve venire in banca, quindi si organizzi. E lui risponde, cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono il Papa?
1: No,
0: e lei,
1: vabbè,
0: stizzita, sbada bang, gli ha tirato giù la cornetta.
1: Ma posso dire che è una cosa stupenda?
0: Sì, no, ma mi piace lui che alla fine ha detto, e se lei, perché non voleva
1: che
0: fare l'arrogante,
1: se le dicessi che
0: lei non sa chi
1: sono io,
0: capito? E per non fare quella cosa lì ci è andato giù piano.
1: Bellissima questa. Le posso mandare una foto? No, nel senso che così magari vede anche, come dire, l'impronta facciale e tutto il resto. Magari lei si rendeva conto che...
0: Certo, avrebbe potuto dire, ma se mi faccio un selfie e glielo, esatto, invio su WhatsApp, così...
1: Ma poi alla fine com'è andata?
0: Dopo, piano piano, sarà...

0: Queste notti Ligabue su Radio Capital, le prime Too Late for Goodbye, Julian Lennon, 12:46 minuti qui a Fattore C, dove non ci inchiniamo, capito, di fronte al Papa, noi non siamo dei quelli che si piegano al...
1: Ma in che senso, Mary? È il
0: no,
1: Papa?
0: No, facevo riferimento a un messaggio che era arrivato molto divertente, devo dire, da parte di Titti, che salutiamo.
1: Ciao Titti.
0: Diceva finalmente qualcuno che non si piega su perché uno è famoso.
1: Scusa, perché la signora dell'impiegata della banca ha riagganciato il telefono davanti al Papa, non credendo che fosse realmente il Papa.
0: È stupendo.
1: Vabbè. Comunque, detto questo, sì, cara Mary, sì, è meglio non stampare la ricevuta del bancomat, lo dico in tema di banche.
0: Quando fai il prelievo,
1: sì,
0: dici te?
1: Io c'era un periodo in cui lo facevo sempre all'inizio e mettevo la ricevuta ben bene nel portafoglio perché sì, temevo chissà che cosa potesse succedere.
0: No, ma anche perché c'era scritto quanto ti rimaneva.
1: Certo, il saldo.
0: Se lo facevi nel tuo, nella tua banca.
1: E è proprio per questo che è pericoloso, cara Mary, perché al di là del fatto che ormai non è più ecologico stampare lo scontrino, perché a meno che non ti serva realmente, poi puoi controllare tutto sull'app della banca, eccetera, eccetera, non lo fanno più in tanti. Però quelli

0: che lo fanno spesso buttano la ricevuta nel cestino accanto al bancomat.
1: O la lasciano anche lì.
0: O la lasciano lì sopra.
1: Sì, la stampano, ma lasciano lì proprio.
0: Perché siccome non c'è il codice PIN, sì, né i numeri della, certo, carta, uno pensa che
1: è
0: tanto sia inutile. E invece no. Perché che cosa fanno i truffatori contemporanei?
1: Cosa fanno i truffatori contemporanei?
0: Allora, innanzitutto possono trovare su quello scontrino data e ora dell'operazione.
1: Certo.
0: E quindi citarla per dire che non è andata a buon fine o che c'è stato un problema.
1: Ah.
0: Certo, possono capire dove tu hai prelevato, per cui dire che ti è stato sottratto, certo, qualcosa in quella zona a quell'ora. Possono sapere qual è l'importo prelevato e in alcuni casi, quando c'è il saldo, anche scoprire di che cifra stiamo,
1: certo,
0: parlando, cioè quanto hai sul conto corrente.
1: Certo.
0: Fatto questo, contattano la persona che ha buttato lo scontrino e possono fornire dei dati per, fingendosi l'operatore della banca, per sembrare affidabili. Quindi la persona,
1: sì,
0: poi confida nell'aiuto di questo truffatore e magari ci sta quando gli dicono adesso gli arriverà un codice, lo utilizzi, eccetera, eccetera.

0: Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
7: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: Le notizie delle 13, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Vicina all'intesa tra Stati Uniti e Iran, arrivano conferme dai mediatori in Pakistan che dicono alla Reuters: arriveremo all'accordo molto presto. Il memorandum di una pagina proposto da Washington punta a porre fine alla guerra, a ripristinare la navigazione nello stretto di Hormuz senza blocchi, a introdurre una moratoria sul nucleare iraniano e a eliminare le sanzioni contro Teheran. Attesa nei prossimi due giorni la risposta dell'Iran. È terminata dopo due ore la testimonianza di Marco Poggi, il fratello di Chiara, vittima del delitto di Garlasco, è stato ascoltato in procura a Pavia. Negli uffici è ancora presente Andrea Sempio, che nella nuova inchiesta è l'unico indagato per l'omicidio della 26enne e che ha fatto già sapere tramite i suoi legali che non intende rispondere alle domande dei magistrati. Incendio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, secondo le prime ipotesi è un atto doloso. Le fiamme hanno danneggiato un gruppo elettrogeno e un ripetitore 5G nei pressi di Campo di Marte, dove sono in corso i lavori. Se ne va un simbolo dell'Inter, addio a Beccalossi, aveva 69 anni. Riccardo Quadrano.
10: Un 10 classico, estro, fantasia, quasi irriverenza nel nascondere il pallone agli avversari.

0: grandi era. Chef era, però diciamo che rimane il suo ristorante Tristellato in Francia, Tristellato credo da più tempo in assoluto, non ha mai perso le tre stelle eccetera eccetera, è venuto a mancare nel 2018, bello grande, ma la sua eminenza grigia, il suo modo di fare cucina ovviamente è rimasto, è andato avanti eccetera, e fisso in nella sua carta, nel suo menù c'è comunque la sogliola. Ora hanno fatto un piatto particolare che ha come diciamo come base degli spaghetti, sopra c'è la sogliola, ovviamente come lo dico io è fatta ovviamente ripassata col burro, insomma è fatta con, c'è una riduzione, ripassata col burro e poi viene anche sfumata diciamo così con del vino di un certo livello. La sogliola in questione è di quelle giganti, quindi non quelle sogliolette piccoline, però la domanda non è tanto questo, che ovviamente il piatto costa, essendo un Tristellato a Lione, da Bocuse, costa all'incirca 100 euro, dice, per una sogliola, ma infatti la domanda era quella.
1: Quando è successo, Mary, che la sogliola, da piatto fosse anche un po' povero, si dava ai bambini
0: come punizione, come quasi punizione, cioè quando c'era la sogliola in tavola, mangiati la sogliola, no.
1: Dipende.
0: Mangiati la sogliola.
1: Dipende se era soglioletta al vapore o soglioletta impanata.
0: No, era uguale, ragazzi. Io mi ricordo che era l'incubo. Se era mangiati la sogliola, era proprio una roba che, perché ti fa bene, perché effettivamente tuttora viene dato all'interno di regimi alimentari, non solo dietetici, ma anche proprio perché fa bene, perché è salutare. Poi a un certo punto, non si sa bene perché, quando io ho cominciato ad apprezzare la sogliola, ho detto ammazza quanto è buona la sogliola.
1: Ti sei accorta di quanto costava in pescheria?
0: Porca miseria. E non mangi niente perché sono i filettini? Cioè tu prendi un pesce enorme che costa almeno 40 euro al chilo?
1: Ma guarda, funziona così. Prima parlavamo di conti correnti. Allora, per quelli a partita IVA che hanno contratti che vanno e che vengono, ci sono periodi di maggior ricchezza e periodi di maggior povertà. Allora, io se c'è la sogliola vuol dire che in quel periodo sto lavorando tanto e quando vado esce fuori la tirchieria, che non ho poi nessun'altra manifestazione, ma con la sogliola chiedo se per favore me la può pulire a filetti.
0: Certo.
1: Perché se la pulisco io dopo che è cotta non c'è niente.
0: No, ma non esiste. Io voglio rimanerci male subito quando la compro, che la vedo enorme, e quando mi danno sto cartoccetto che
1: sogliola gigante dell'Atlantico,
0: 400-500 grammi, saranno 150 grammi.
1: E cosa mangi? Due forchettate.
0: Esatto.

0: tutto cambia. Infatti Laura dice: ragazzi, abito da sempre in una città di mare. Ricordo che con mio padre andavamo in bicicletta al porto a comprare il pesce e i pescatori regalavano la sogliola per la bambina, perché la bambina o il bambino doveva mangiare il pesce, diciamo, più delicato. Adesso la vedo nel banco del pesce anche a 30-35 euro al chilo, perché stai in un posto di mare, Laura.
1: Esatto.
0: Perché se no costa anche di più, ragazzi, costa molto di più.
1: Christian ci segnala, ed è giusto riportarlo, Christian, perché noi che non ci intendiamo di geopolitica non l'avevamo capito. La sogliola costa tanto perché ormai è risaputo. Le sogliole in questo momento sono tutte bloccate nello stretto di Hormuz. E allora il prezzo mi sale, signora mia.
0: È vero, c'hai ragione. Oh, ragazzi, non so se ve l'ho detto che è schizzato il prezzo della benzina. Ma adesso
1: diciamo, Mary, che anche
0: soffrite adesso. Molto di più.
1: Sì,
0: sta arrivando,
1: dico,
0: a quasi 2 euro.
1: Anche se, anche se ti fossi distratta un attimo senza avvisarci, al primo pieno ce ne siamo accorti tutti.
0: No, ma anche un po' di più. Vabbè, comunque, a proposito della sogliola. Non è un audio, scusami. Perdonami, Matt. Prima ricetta alla scuola alberghiera, 1980, sogliola alla mugnaia.
1: È la sogliola alla mugnaia, è quella infarinata, passata nel burro, dove poi ci devi mettere il succo di limone, il prezzemolo, il burro. Non è tra i miei piatti preferiti.
2: Bianco.
1: Limone.
0: Limone, in realtà è limone, ma posso dire anche senza metterla nella farina, ma metterla lì com'è, nuda, con un po' di olio, l'aglio, il prezzemolo e un po' di... Adesso la amo, quando ero piccola, quello e il merluzzetto.
1: Scusa Mary, chissà se la sogliola nuda è intelligenza artificiale o realtà.
0: Scusa. No, il problema è che se non hanno sentito il programma dall'inizio... Questi dicono questa è scema, e invece no, è scema, cioè è scema. Però può fare anche di peggio, voi non avete idea di quanto possa fare di peggio.
1: Ma
0: però se vi manca resiste. Questo, se volete sapere perché ha fatto questa battuta,
1: ma si sa, se ne
0: è a riso da sola. Cioè dovete assolutamente andare sul sito capital.it. Oh,
1: scusa, non ce l'ho fatta.
0: E riprendere la puntata di quest'oggi, che è una
1: è anche quella cosa lì, quella puntata lì, sì. Buonanotte.

0: I Risk It All, Bruno Mars su Radio Capital.
1: Questa è un'altra di quelle canzoni che penso che lo stia dicendo a me.
0: Sì,
1: Yes.
0: Che te la canti proprio.
1: For you.
0: Sì. E te la canta proprio con gli occhi languidi, un po' come ce li hai tu. Non voglio lasciarti male.
1: No, già ci sono rimasta già malissimo.
0: Però se gentilmente possiamo fare silenzio mentre ascoltiamo questo messaggio che ci ha lasciato male.
2: Prego. Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito. Dai ragazze, su.
0: Ci ha lasciato malissimo.
1: Sì, perché io mi sono sentita subito in colpa, ho detto è stata colpa della Soliola nuda con l'intelligenza artificiale.
0: No, allora, no, perché no, ti ho guardato Franco, perché ho detto se possiamo.
3: Silenzio, dai.
0: Appunto, secondo
3: me.
0: Di più. Sì, no, proprio silenzio totale. Sì, la rimetti, grazie.
2: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito, dai ragazzi, su.
3: Ha ragione.
1: Sai che io credevo che non ci fosse, non ci fosse questa possibilità, Mary, e invece vedi come le vie del Signore
0: sono infinite.
1: Sono infinite.
0: Cioè?
1: No, credevo che già non è che proprio.
0: Che fossi simpatica io? No.
1: Allora, dopo che ci hanno detto, Mary, sei simpatica QB, io voglio tatuarti QB sulla spalla come SPQR, capito? Un tempo, adesso ti metto QB.
0: Lo vuoi rimettere di nuovo?
1: No!
0: Marta?
2: Veramente, oggi è una puntata un po' più scarsa del solito, dai ragazzi.
1: Allora,
2: su.
1: Se la rimettete un'altra volta, io ridico la cosa della Soliola nuda.
0: Ti prego, dilla la Soliola nuda. Così io dico anche la parola che stavo per dire prima, che invece per fortuna. Come
1: voglio
0: dire,
1: appuntarmela sulla Smemo come il momento più basso in assoluto della mia carriera radiofonica e vi assicuro.
0: Che c'è,
1: che eravamo in buona compagnia.
0: No, invece, perché non continuare invece sui pesci, che forse è meglio? Poi lo risentiamo comunque sia quello. Io ci farei il promo, quindi. Vogliamo sentire Erasmo?
4: Certo.
0: Grazie.
1: Grazie.
5: Ragazze, ma il vero incubo non era la Soliola era una leccornia. Era il palombo e il nasello proposto dalle mamme anni 60. Fosforo, che fa bene alla memoria.
0: Sì, ma anche
5: Erasmo da Milano.
1: Secondo me è una tripletta. Palombo, nasello e merluzzo.
0: È vero, madonna, cioè è una roba proprio terrificante. Ho acceso la radio solo ora e vi sento parlare di Sogliole. Prima lezione del corso di ecologia alla Federico II. Il professore spiegava che...

0: La sogliola ai bambini è da ergastolo perché vive sul fondo, si nutre anche di animali in decomposizione e così facendo bioaccumula, per dirlo in parole povere, e potenzialmente una bomba di metalli pesanti.
1: Infatti, amici intolleranti al nickel, voi sapete che non ve l'hanno messa lì nella dieta preferita. E Mary, questa qua funziona un po' come quando, non so se avete visto il video che gira sul povero prosciutto cotto.
0: Cioè?
1: Prosciutto cotto, amici, dopo aver visto il video, l'algoritmo te lo ripropone ogni 2 secondi. Se ci clicchi sopra, pensi di mangiarle e morire in quell'istante.
0: No,
1: cioè, con
0: non
1: il
0: lo
1: tempo,
0: sapere,
1: tutto quello che abbiamo. Ormai, io vi voglio dire questo: noi l'abbiamo

0: In collaborazione con Radio Capital torna Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
1: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
2: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
1: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Lux Ottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
5: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
4: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
5: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
4: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
5: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: parte i fini manco de pezza. A Flavia gli scrivi. Ma
1: c'è
0: non è
1: una ragione molto semplice, cara.
0: Ma
1: Mary,
0: non è una questione di gelosia. Vai pure, Serena.
1: Ti si spiegherò facilmente come mai accade.
0: No, non ti preoccupare.
1: Perché io su quel social chiamato Instagram, dove non posto un tubo ma rispondo in privato a tutti, tu posti in maniera compulsiva ma non rispondi in privato a nessuno.
0: Se io posto in maniera compulsiva.
1: Quindi i rapporti diretti funzionano lì nell'uno a uno in DM.
0: No, è che lui ce l'ha bloccato al 2020. Ho detto, vabbè, non gliene frega niente di Instagram, quindi non mi sono messa mai a seguirlo. Né lui segue me, quindi siamo a posto.
1: Bene.
0: Comunque, vai avanti.
1: Detto
0: non
1: questo, mi segnala una cosa che io a cui non avevo pensato, non giocando praticamente mai: che il Super Enalotto ha raggiunto il jackpot record di 159 milioni di euro.
0: Sì.
1: Allora, lo so che la domanda è un po' così banale.
0: No, come se non l'avesse mai fatta nessuno.
1: Ecco.
0: Vittorio, non sto sminuendo, per carità,
1: no,
0: ma parlane con la tua collega.
1: Torna ricorrentemente, io dico 159,4 milioni di euro e prima o poi li vincerà uno solo, no? Come in Highlander.
0: Forse.
1: Ma non si può fare un milioncino e lo vinciamo in 159?
0: Allora, la mia risposta è no. Perché comunque mi piace l'idea che uno con 2 euro porti a casa non 159 milioni, perché ovviamente poi ci stanno tasse, però mi piace l'idea, è fantastica. Detto questo, in maniera razionale, certo sarebbe molto meglio, ma non magari, che ne so, non 159 persone, possiamo fare anche di meno.
1: Detto questo, non è secondo me il caso questo in cui poi le tasse ti lasciano lì con quel poco tra le mani, perché
0: certo
1: 150 milioni di euro hai voglia a togliermi tasse, qualcosina mi rimarrà per togliermi due sfizi, Mary.
0: No, comunque devo dire che io sto, perché comunque la possibilità di vincere, se la vuoi la devi avere, ma sempre col minimo indispensabile, sempre con le famose 2 euro di schedina.
1: La probabilità esatta di indovinare la sestina è un numero veramente infinitesimale, ma cosa succede? Che se noi mettessimo in fila tutte le combinazioni possibili e le stampassimo su delle schedine standard, riusciremmo a coprire, mettendole una vicino all'altra, una distanza superiore a 120.000 chilometri, ovvero 3 volte il giro della Terra. Da dov'è che abbiamo trovato questa notizia, Linda, che non sto citando la fonte? Ecco, il Messaggero ci informa: 3 volte il giro della Terra, cara mia, capito che facilità. Quindi ci affidiamo a che cosa? Al fattore C.
0: Volevo dire, Valerio? No, non abbiamo vinto un benemerito né ieri né l'altro ieri. Te lo volevo dire, che noi facciamo insieme, cioè 2 euro, 1 euro a testa, mettiamo.
1: Questa però è istigazione al gioco, Mary, non mi piace mai.
0: Un euro a
1: testa.
0: Per 1
1: euro.
0: Su, dai. Well, love got a hold on me.

0: lei almeno con le faccine risponde. Mary purtroppo, nonostante i tentativi, mi ha sempre balzato.
1: Hai balzato Stefano su Instagram.
0: Resta infranto. Ciao Stefano.
2: No, dai, ragazzi, su.
3: Esatto, no, comunque sia, non è vero, ragazzi. Io rispondo con le faccine. Ecco. Non mi metto lì a rispondere più di tanto, perché in generale. L'altra cosa che non faccio è ascoltare gli audio, perché lo trovo veramente. Non ci conosciamo, no, amici. Gli audio in DM, né su Facebook, né sul, quindi né su Messenger, né su Instagram. Se mi mandate le audio, proprio io non. Ma neanche morta.
1: Bene, Mary, allora non ti fumare tutto il tempo raccontandoci cosa fai su Instagram. Dei, perché io non posso andare a casa se non condivido con voi questo risultato dello studio pubblicato su Frontiers in Psychology, le frontiere della psicologia.
3: Diglielo.
1: Cari genitori, l'educazione severa non forgia adulti migliori.
3: Si vede da qua.
1: Crea bambini infelici e paurosi, perché insegna ai bambini a obbedire per paura e non perché capiscono davvero quale sia la regola. Ci informa oggi Repubblica e io sono molto contenta di questo, perché essere genitori autorevoli non significa essere autoritari. Questa giusto. Differenza è fondamentale. Genitore autorevole dà le regole, però le accompagna con spiegazioni. Genitore autoritario chiede obbedienza immediata in quanto genitore.
3: Tra autorevole e autoritario c'è sempre la differenza, in ogni campo comunque sia.
1: Mi piace tanto perché è un dibattito sempre aperto, sì. Questo. Sei molle, non educhi, non è. Dipende. Mm. Dipende, uno poi vedi il risultato, com'è andata, come te la sei cavata.
3: Bravo.
1: E allora?
3: Sì.
1: Anche merito dei figli, chiaramente, il risultato quando è buono e non dei genitori, non sto dicendo
3: certo,
1: questo.
3: Ovviamente, ma a volte non va perché non va, come dire, perché se.

0: Sow in the Seas of Love, dei Tears for Fears, va a concludere quest'oggi il programma Fattore C, che è stato un programma un po' così oggi.
1: Un po' sottotono, ma io sono stata benissimo in vostra compagnia. E vorrei tornare. Che stai a fare con quella penna? Niente, oggi Mary fuori controllo.

0: Stati Uniti e Iran vicini a un accordo. La conferma dai mediatori in Pakistan, attesa nei prossimi due giorni la risposta iraniana, secondo l'agenzia Reuters. Teheran sta valutando la proposta di accordo di Washington. Nei 14 punti del piano presentato, la fine della guerra, il ripristino della navigazione nello stretto di Hormuz senza blocchi, l'introduzione di una moratoria sul nucleare iraniano e l'eliminazione delle sanzioni contro l'Iran. Intanto crolla il prezzo del petrolio sotto i $100 al barile, in calo anche il prezzo del gas che scende a €41 al megawattora. È terminata la testimonianza in procura di Marco Poggi. Il fratello di Chiara è stato ascoltato per oltre due ore per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Anche Andrea Sempio è oggi in procura a Pavia. Sempio, indagato come unico autore dell'omicidio di Chiara Poggi, non risponderà alle domande dei PM. 5 poliziotti indagati per omicidio colposo ad Aosta. Il caso riguarda la morte di Davide Suvilla dopo un inseguimento con gli agenti. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è caduto da un camion rubato insieme a dei complici fuggiti in auto e arrestati poco dopo. Nuovo caso di antivirus in Svizzera. L'uomo era rientrato da un viaggio a bordo della nave da crociera ancora ferma al largo di Capo Verde per una sospetta epidemia. Andrea Lucatello.
1: È in corso l'evacuazione di 3 casi sospetti di antivirus dalla nave crociera a bordo della quale è stato segnalato un presunto focolaio. Lo ha riferito l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dopo l'evacuazione dei 3, la nave Ondius dovrebbe lasciare l'arcipelago di Capoverde per navigare verso le isole Canarie. Intanto il Ministero della Salute sudafricano ha confermato che l'epidemia di antivirus è causata dal ceppo Andes, il più virulento. Questa variante può causare la sindrome polmonare di antivirus, che aumenta il rischio di morte fino a quasi il 40%. Intanto il presidente delle isole Canarie, Fernando Clavigio, ha respinto l'idea che la nave da crociera faccia scalo nelle isole e ha richiesto un incontro urgente con il premier spagnolo Sanchez.
0: Il calcio, Champions League, stasera il ritorno di Bayern Monaco PSG. Si parte dal 5-4 dell'andata per i francesi. Il vincitore sfiderà l'Arsenal, prima finalista di Champions. Alle 15 torna Capital News.
2: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
3: Altra giornata molto instabile e fresca su buona parte dell'Italia a causa di una forte perturbazione di origine atlantica. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno in maniera diffusa il nord e le regioni centrali tirreniche. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, nord-est, Toscana, Umbria e Lazio. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.

0: mamma mia,
1: cioè una, with the records, una, madonna, me la sapevo a memoria,
0: chi lo dice, una, rim, cioè una ritmica un po' alla soul to soul questa che sì, utilizzò Eric B. e Rakim.
1: La, il campionamento era della famosa Don't Look Any Further di Dennis Hopper,
0: okay.
1: Don't, di Dennis Edwards, Dennis Hopper era
0: l'attore, sì.
1: Dennis Edwards. Comunque la cosa figa di questo pezzo, che era un pezzo dell'87 che si chiamava Paid in Full di Eric B. e Rakim, grandissimo brano della storia dell'hip hop, sì. È che pare che Chuck D dei Public Enemy, che voglio dire, non era l'ultimo arrivato, no, quando ascoltò l'album di Eric B. e Rakim, Paid in Full, riscrisse tutte le rime del loro album dei Public Enemy, Takes a Nation of Millions, perché non era back all'altezza. Ha detto, no, è troppo, devo farle meglio per essere all'altezza di Eric B.
0: e Rakim. In effetti erano in competizione costante. Tra l'altro ho sentito anche un campionamento di Pump Up the Volume,
1: sì,
0: dei Mars.
1: Esatto.
0: C'era un po'
1: e
0: di
1: poi
0: tutto.
1: C'era la voce di Ofra Haza, che era la cantante.
0: Sì,
1: beh,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: meraviglia,
0: sì, sì. Ecco.
1: Che bell'epoca, che bel rap, che bel hip hop, che belle cose per cominciare una puntata ricchissima, ragazzi. Io non so come fa, cominciamo subito perché
0: veramente,
1: sennò non sappiamo tutte le... eccolo qua Dennis Edwards, vedi?
0: Era,
1: ha trovato subito
0: ritmica?
1: Il campione,
0: ah,
1: questa
0: vedi?
1: È la canzone di Dennis Edwards campionata da Eric B. e Rakim. Ma
0: sempre
1: dove
0: su...
1: le sentite queste cose,
0: esatto,
1: alla radio?
0: Sempre sul pezzo, Alex Paletta.
1: Sempre sul pezzo.
2: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
0: Tremenda pigna, Alex
1: Tremenda
0: Paletta.
1: Pigna, ragazzi, oggi 6 maggio, io non si, credo che sia una puntata ricchissima, troppe cose da dire, troppe cose da farvi sentire.
0: Sì, veramente.
1: Due ore per voi, rimanete lì, non fate più niente, come dicono i nostri ascoltatori, non scendete dalla macchina.
0: Sì, ma non sulla fiducia, quindi raccontiamo un attimo che succederà. Avremo un ospite, torna a trovarci Mauro Ermanno Giovanardi,
1: sì,
0: per parlare un po' del tour
1: ora
0: e tutto il resto,
1: sì,
0: esatto.
1: Sì.
0: Ci avremo
1: adesso
0: il Capital Game, chiaramente, per
1: Capital Game.
0: Sì. Il concerto dei Jungle.
1: Dei Jungle. Questo nella prima ora, Capital Game, l'ospite nella seconda ora, ma oggi è la giornata in cui vi faremo sentire tutte e due le nuove canzoni dei Rolling Stones.
0: Mamma mia.
1: Attenzione, ieri c'è stata la presentazione,
0: sì,
1: a Brooklyn dell'album con Conan O'Brien, ne parleremo dei Rolling Stones,
0: sì,
1: che hanno annunciato un nuovo album, ci sono due canzoni e le ascoltiamo tutte e due, per cui state lì, perché Radio Capital è la radio che vi porta i Rolling Stones pure.
0: Ecco.
1: Ah, e poi attenzione, il mistero di Toddone.
0: Che è successo?
1: Guarda, intanto cominciamo, poi parleremo anche del mistero di Toddone.
0: Ecco.
1: Che il vero argomento del giorno è,
0: va bene,
1: il mistero
0: del
1: di Toddone.
0: Toddone.
1: Ok.
0: La roba brutta del Toddone.
1: Ma, no, la roba bella, Toddone. Cominciamo però con il nostro torneo 70 contro 20, una canzone di

0: Di 70 anni fa, 1956, contro una canzone di 20 anni fa,
1: sì.
0: 2006. Oggi si scontrano Blueberry Hill di Fats Domino,
1: sì,
0: contro Comeback dei Pearl Jam.
1: Ecco.
0: Ascoltiamole tutte e due, votate al 342-342-2190 se preferite.
1: Bom, bom, bom.
0: Blueberry Hill o Comeback, bom, bom, Fats Domino oppure Pearl Jam, bom, 1956 bom, oppure 2006. Bom, bom.

0: una canzone di 20 anni fa contro una canzone di 70 anni fa. Blueberry Hill di Fats Domino contro questa bellissima comeback ballata dei Pearl Jam. A voi i voti per al numero 342-342-2190.
1: Non me ne vogliono. Io non me ne vogliono i Pearl Jam, che ho sempre amato, ma Blueberry Hill. Anche perché io l'ho conosciuta, Blueberry Hill, perché la facevano regolarmente all'inizio della loro carriera dal vivo i Led Zeppelin, che si sono sempre rivolti come per prendere ispirazione al blues, insomma a tutti i grandi, ne abbiamo già detto mille volte, e compreso Fats Domino, che cantava appunto l'originale di Blueberry Hill.
0: Bellissimo. E facciamo che allora io voto per i Pearl Jam, così siamo 1-1.
1: Esatto.
0: 1-1, palla al centro. Venta. Votate per la vostra canzone preferita, ma è il momento di ascoltare le nuove canzoni dei Rolling Stones. Oh. I quali Rolling Stones? 82 anni Mick, 82 sì. Keith sì. E 78 il giovanotto.
1: Giovanissimo, sì.
0: Giovanissimo Ronnie Wood. Mm-hmm. Che stamattina, vedendo le foto della conferenza stampa di ieri a Brooklyn, stavo pensando: ma quanto gli è andata di culo a Ronnie Wood che quell'altro si è ammazzato e Mick Taylor era insopportabile e se n'è andato, perché si è liberato un posto di chitarrista che ovviamente
1: non che lui non avesse una carriera dietro le spalle,
0: assolutamente,
1: perché suonava con i Faces,
0: con i Faces, certo, è sempre stato il chitarrista di riferimento di Rod Stewart, è uno di cappello. Però voglio dire, quando prima di Black and Blue i Rolling Stones scelsero Ronnie Wood, secondo me, e nulla mi convince del contrario, l'hanno scelto per la faccia.
1: Sì, ma
0: cioè,
1: assolutamente.
0: Ronnie Wood aveva la faccia da Rolling Stone.
1: Sì.
0: Ma e quindi quello.
1: E il taglio dei capelli e tutto quello che ne consegue.
0: Meraviglioso.
1: Perché l'immagine e l'attitude, come si dice in inglese, è fondamentale per certi gruppi. Tra l'altro ho visto anch'io, oltre che le foto, alcuni filmati, perché c'è stata una conferenza stampa.
0: Sì, ieri a Brooklyn, condotta da Conan O'Brien.
1: Esatto,
0: sì.
1: Dove appunto c'erano Ron Wood, Keith Richards e Mick Jagger. Mick Jagger aveva una giacca a righe gialla
0: a righe
1: e arancioni.
0: Arancione, l'ho visto,
1: bellissima.
0: Una giacca pazzesca.
1: Veramente
0: sì.
1: Maestro di stile come al solito.
0: E Conan O'Brien, che era il conduttore della conferenza stampa, ma è anche un comico, pare che abbia detto: pensa che pensavo di mettermi quella giacca lì anch'io.
1: Ecco, figurati.
0: Sì. Invece avevo una giacca di pelle normalissima.
1: Appunto.
0: Però insomma, vabbè. È stata questa conferenza stampa in cui loro hanno raccontato tutto, anche del loro

0: state ad aspettarvi se una canzone completamente nuova, ma questo è proprio un pezzo dei Rolling Stones.
1: Stavo guardando, ma posso anche dire, la... Ma promossissimo secondo me, cioè un super pezzo dei Rolling Stones.
0: Sì, sì, sì,
1: è proprio un pezzo bello dei Rolling Stones.
0: Stavo riguardando la copertina e si evidenziano le labbra, i labbroni di Mick Jagger, che nonostante il passare degli anni non si sono sgonfiate per niente. La bandana che negli ultimi anni mette sempre Keith Richards, maestro di stile a parte bandana, la bandana veramente non si può guardare, secondo me. E poi i capelli di Ron Wood, perché comunque sono loro tre e gli Stones sopravvissuti tutto sommato, no?
1: Abbiamo detto che avremmo ascoltato entrambe le canzoni che anticipano l'album nuovo dei Rolling Stones. Dopo In The Stars, questo si chiama Rough and Twisted, Rolling Stones su Capital.
0: Oh yeah.

0: Che pigna tremenda!
1: Che pigna tremenda! Rough and Twisted, come giustamente ci dice un nostro ascoltatore che si chiama Angelo, dice novembre 2023, quindi 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, Beatles e Rolling Stones, perché erano usciti l'album di McCartney e quello dei Rolling Stones.
2: Ma adesso
1: Stones.
2: Nasce uno nuovo, non
1: 2026, di nuovo Beatles e Rolling Stones, perché esce il nuovo album di McCartney, lunedì prossimo andiamo a sentirlo alla casa discografica. Non per so. Cui insomma, che tra l'altro in questo album dei Rolling Stones c'è McCartney.
2: Sì.
1: C'è ospite,
2: sì,
1: diciamo.
2: Sì, assolutamente sì, anche perché la rivalità che era stata montata dalla stampa, ne parlavamo anche l'altro giorno, fra gli Spandau.

0: Capital è partner del concerto e quindi vi regala due accrediti. Vi ripeto la data, 15 novembre a Milano.
1: Al Forum di Milano.
0: Sì.
1: Allora, la domanda riguarda un brano famosissimo dei Jungle. Il brano dei Jungle Busy Yearning è diventato il loro singolo più famoso, sì, anche perché compare in risposta A
0: una pubblicità,
1: risposta B
0: un videogioco,
1: risposta C
0: un film.
1: Ok, Busy Yearning, bellissimo brano dei Jungle, appare in una pubblicità, in un videogioco, in un film. 342-342-2190 per avere in regalo due biglietti per andare a vedere i Jungle a Milano. Pronti?

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
3: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
2: Develey ti salsa la vita!
4: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
5: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
6: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
5: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
6: Tre giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
5: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
6: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
7: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia e per parlare di economia, innovazione e sostenibilità. Prima tappa il 13 maggio a Genova. Scopri come partecipare su repubblica.it.
12: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
13: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, due anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
15: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presenza.

0: Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: I Kings of Convenience con Miss Red dal 2004, forse una delle canzoni loro più famose, okay. Fanno 5 date in Italia alla fine di luglio, da Monforte d'Alba a Ferrara sotto le Stelle, Gardone Riviera, B Alternative Festival in provincia di Cosenza, a Tindari, al Teatro Greco, insomma bravi, tutto in Italia, sono molto affezionati, specialmente Erland Oje è molto affezionata all'Italia.
1: Un nome un po' particolare, Kings of Convenience.
0: Sono.
1: Ah, vedi. No, sembrano quelli che vanno quelle persone che vanno ai nei supermercati con tutte le offerte, si fanno.
0: Ma secondo me è quello il senso.
1: Sette chiese, sì.
0: Quelli che gli esperti in sconti.
1: Sì, sì, mamma mia, ci sono persone che mangiano gratis praticamente. You turn me on. Simple Minds.

0: unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse finché non le fai easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
1: Dal 4 al 6 giugno torna il Green and Blue Festival al Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Più di 100 ospiti italiani e internazionali si alterneranno sui palchi del festival.

0: euro. Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
2: Le notizie delle 15, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Aria di accordo tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio torna sotto i $100 al barile. L'Iran esamina la proposta americana. Uno dei punti è una moratoria sull'arricchimento dell'uranio. Con la fine delle minacce sarà possibile il transito sicuro nello stretto di Hormuz, dicono i Pasdaran. Andrea Sempio, davanti ai magistrati a Pavia per la nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Prima di lui è stato sentito in qualità di testimone per 2 ore Marco Poggi, fratello di Chiara. Non ho mai visto video di mia sorella assieme ad Andrea Sempio, ha detto ai magistrati. Abusi su un 14enne allievo della scuola calcio. Con questa accusa ha arrestato un allenatore di 58 anni a Napoli. A denunciare i genitori del ragazzo, ha tirato in trappola con la promessa della fascia da capitano. L'allenatore in passato era già stato condannato per i reati di violenza sessuale, pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico commessi all'interno della stessa scuola calcio ai danni di un altro ragazzino. Un piromane condannato a 10 anni di carcere. Il tribunale di Palermo ha ritenuto colpevole di disastro ambientale Francesco Ficano, 29 anni, a processo con l'accusa di aver dato il via al rogo che nel luglio 2023 distrusse 650 ettari di vegetazione nella riserva di Capogallo a Mondello. Decisive le videocamere di sorveglianza e successive intercettazioni nelle quali si vantava con i familiari di aver dato fuoco alla montagna. La nave da crociera con a bordo un focolaio di antivirus attraccherà al porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife, nelle Canarie, lo ha annunciato il Ministero della Salute spagnolo. Si vis pacem para pacem, il presidente della Biennale Arte Pietrangelo Buttafuoco, nel suo discorso alla conferenza stampa di presentazione della 61esima edizione, cambia l'antico motto romano per rispondere al fuoco d'accuse per la presenza del padiglione russo.
3: Sono presenti l'Ucraina e la Russia. Come alla mostra del cinema, d'improvviso ho potuto scorgere vicine accostate e non certo solo per l'ordine alfabetico, la bandiera dell'Iran e quella di Israele. Perché a Venezia noi non imbracciamo le armi. Si vis pacem para pacem.
2: Poi Buttafuoco cita Mattarella, il mandato del lavoro artistico e culturale è libertà e audacia. Prossima edizione di Capital News alle 16.
4: Conosci la bici della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
9: Eurospin, la spesa intelligente.
10: Radio Capital.

0: Working allora, day or night, che poi alla fine lavori giorno e notte, poi schiatti di colpo come è successo a Michael Jackson, non so se ne vale la pena alla fine.
1: Sì,
0: no?
1: Non credo che sia morto perché lavorava troppo, però no, comunque vabbè, insomma, diciamo per altri motivi. In ogni caso, il film su Michael Jackson, che si chiama Michael, di cui abbiamo ampiamente parlato, è stato il miglior debutto domestico, quando dicono domestico intendono dire in Stati America, Uniti, sì. Stati Uniti, di sempre per un biopic musicale, cioè ha fatto 97,2 milioni di dollari.
0: Ha superato
1: weekend.
0: Anche Bohemian Rhapsody, che è stato un mega successo, voglio dire.
1: Sì. Allora, Mauro Ermanno Giovanardi, hai visto il film su Michael Jackson?
2: No.

0: aprivamo lo spettacolo con Femme Fatale.
1: Sì.
0: E mi disse: secondo me tu devi, per una questione di proprio drammaturgica, devi mettere gli occhiali da sole e metterci una maglietta a riga come Lou Reed.
1: Ah.
2: Infatti adesso ha la maglietta a riga e gli occhiali da sole.
0: E la stilletta dei Velvet.
1: Ci ho preso, quindi.
2: Ringraziamo e salutiamo da ovunque ci ascolti il nostro amico Massimo Cotti.
1: Sì, sì.
2: Allora, mozione d'ordine. Intanto leggiamo il bellissimo messaggio di Fiorenzo che dice: finalmente Mauro Ermanno Giovanardi ha fatto un disco bellissimo, me lo sto gustando tutto, una parola più giusta dell'altra, una canzone più bella dell'altra.
1: Beh.
2: Benissimo.
0: Grazie Fiorenzo.
2: Dovete sapere, cari ascoltatori e ascoltatrici, che noi abbiamo un sistema per cui sul computer di fronte alla faccia degli ospiti ci sono i messaggi che arrivano da voi in tempo reale. Per
1: esatto.
2: Cui se avete voglia di scrivere tipo questa canzone non mi piace, non scrivetelo.
0: No, no, no,
2: solo cose belle. Per fortuna sono arrivate solo cose belle.
0: No,
2: fino
0: ce n'è anche uno dice: con Giovanardi grande allegria.
2: Capito?
1: Per del resto voglio dire, ma... il sesto componente dei Velvet Underground che deve fare il ballo del qua,
2: mica,
1: non ho capito.
2: Allora, raccontaci di questo album che si chiama E poi scegliere con cura le parole.
0: È un disco che ci ho messo davvero tanto tempo, perché ho voluto scegliere con cura tutto, dagli amici con cui ho collaborato.
1: Sì.
0: Perché ci sono diversi brani che ho collaborato con, da un punto di vista della scrittura, con Bianconi,
2: dei Baustelle,
0: con Caballà, con Colapesce,
1: certo.
0: Con Cheope, con Pepe Anastasi. Mi piaceva l'idea di un collettivo della parola.
1: Bello.
0: E di lavorare appunto su alcuni brani con amici che stimi. Che,
1: certo.
0: Perché da sempre, cioè spessissimo si dice: dovremmo prima o poi fare un pezzo insieme.
1: È vero.
0: Poi non lo fai mai.
1: Esatto.
0: No?
2: Ah, certo. Sì, sì, sì.
0: Come ci vediamo, no?
1: Sì, sì, come
2: ci
1: no?
2: Sì,
1: quando
2: ci
1: mai.
2: Sentiamo, chiaro.
1: Ma visto
2: sì,
1: che tu dai tutto questo peso alle parole, anche dal titolo, e poi scegliere con cura le parole, è il titolo appunto del disco. L'ispirazione, c'è qualcuno che ha scritto delle parole che tu dici: porca miseria, questo è veramente il più bravo?
0: Tantissimi.
1: Non so, un paio di nomi giusto per capire.
0: Beh, il titolo arriva da due anni e mezzo fa. Ho fatto uno spettacolo su Alda Merini.
1: Ah,
0: grande poesia. A Collegno per il Fall Fest.
1: Sì.
0: E mi hanno chiesto appunto di fare uno spettacolo su Alda Merini. E durante stavo studiando, leggendo, informandomi, sono incappato su questa sua intervista che diceva: mi piace chi sceglie con cura le parole da non dire.
2: Vedi, da non dire. Bravissima,
0: per
2: che grande.
0: Era troppo lungo, però mi piaceva molto, per cui lei sicuramente, ma ci sono tante. In Italia ci sono tante penne che stimo.
1: Sì.
0: Una è Vinicio Capossela.
1: Certo.
0: L'altro è Daniele Silvestri. L'altro è Samuele Bersani.
1: Vedi?
2: Tutti grandi autori.
0: Ci sono
1: Bello.
0: Un sacco di colleghi che stimo tantissimo, poi ce ne sono tanti altri. Francesco Bianconi, secondo me.
2: A proposito di Francesco Bianconi, Francesco ha scritto con te questa canzone che stiamo per ascoltare, che si chiama La coscienza della mia generazione. Tu hai fatto per diversi anni un festival che si chiama La mia generazione. Quindi questa cosa della tua generazione continua a essere una costante.
0: Guarda, in realtà ti posso confidare un segreto. Però visto che siamo
2: un segreto alla radio,
0: non diventa più segreto. Praticamente questo brano è stato il primo di tutta la nidiata di questi brani. E lo scrissi insieme a Francesco e a Pippo Caballà nell'autunno 2017. Perché volevo presentare questo brano per Sanremo, per portare quel progetto della mia generazione.
2: Della Vision Festival, ok.
0: Poi a Marco Alboni diceva: no, è bello, ma secondo me, con Io Confesso, hai fatto una cosa più potente. E per cui alla fine abbiamo deciso di non presentarlo. Però secondo me è un pezzo molto molto molto bello.
2: Allora ascoltiamolo
1: subito. Sì.
2: Si chiama La coscienza della mia generazione, scritto insieme a Francesco Bianconi dei Baustelle, che salutiamo caramente.
0: E a Caballà,
2: che salutiamo anche lui, simpaticissimo Caballà. Mauro Ermanno Giovanardi oggi a Radio Capital.
3: Dove Laura persa fra le barricate, ora viaggia e pensa solo a lavorare, mangia sushi.

0: E poi scegliere con cuore le parole, il nuovo disco di Mauro Ermanno Giovanardi, e poi scegliere le parole ma anche pronunciarle bene, perché si capisce tutto, veramente soddisfazione, ci sono quelli che cantano non si capisce nulla.
1: E se per caso grazie. Uno non capisce e vuole seguire meglio, c'è il booklet nel vinile, addirittura
0: certo.
1: I testi delle canzoni, perché si faceva una volta.
0: Ma ci mancherebbe, se uno tiene tanto le parole è giusto che le stampi anche, no? Cioè,
1: qui hai citi in questo testo, tu e Francesco Bianconi, no. Sex Pistols, Rolling Stones, no? Ci sono un po' di sì. Citazioni, no?
2: Sì,
0: bello.
2: Per esempio, quando dice dove sono quei ragazzi senza nome con le spade e le pistole, è un riferimento ai Sex Pistols,
0: sì, certo.
2: Che per sparare alla regina dell'illusione, che è Guff e The Queen, poi c'è per un giorno noi innamorati eroi, che non è altro, We Can Be Hero Just for One Day,
1: esatto. Per un giorno noi innamorati eroi.
0: Sì, certo, sì, ma abbiamo le stesse basi musicali, guarda, allora, che ce la stiamo a girare.
1: Allora, c'è un tour in previsione?
2: Sì,
0: partiamo, è già iniziato, sì.
2: Abbiamo già fatto 2-3 date di assestamento e adesso siamo settimana prossima da Germi.
0: Esatto,
1: Germi.
0: Il 12 maggio.
2: A fare un talk con proprio Manuel, l'ha voluto lui fare senza un giornalista, detto no, ti intervisto io.
1: Che bella questa cosa.
2: Poi faremo una chiacchiera e uno showcase, poi sarò il 15
0: ad Albenga,
2: poi sarò
0: il 6 giugno a Collegno
2: con un'anteprima nazionale per uno spettacolo con i pezzi del nuovo disco
0: e con Andrea Scanzi.
2: Poi saremo, dimmene tu Paolo,
0: il 4 luglio a Borgo San Giacomo al castello di Padernello, il 5 agosto Marina di Ravenna, Peter Pan, concerto con ospite Cristina Donà, che brava.
2: E poi ci sono un casino di date in lavorazione che insomma che potete seguire sui miei social.
0: Fantastico. Sì, sì.
1: Molto bene. Allora, la prossima canzone con la quale ci salutiamo si chiama Per cantare più forte, invece qui l'hai scritta con la Pesce. Com'è successo che vi siete trovati a scrivere insieme?
2: Ma devi sapere che io Lorenzo lo conosco ancora da prima che lui iniziasse a suonare, perché io ho avuto una fidanzata siracusana per tanti anni.
1: Come posso dire, ogni volta che viene qui Mauro Ermanno Giovanardi dice che le cose sono successe perché aveva fidanzate dappertutto. Cioè, una fidanzata in ogni porto hai avuto.
0: È bel tenebroso, colpisce ancora,
1: grande,
0: voglio dire.
1: Certo, incontra,
2: Per cui io ho conosciuto Lorenzo quando lui metteva i dischi nei barettini più stilosi di Siracusa e lo chiamavamo Lorenzino perché aveva 17 anni.
0: Ah, vedi?
1: Fantastica sta cosa.
2: Per cui poi insomma gli ho fatto un po' da chioccia all'inizio per cui dovevamo assolutamente fare un pezzo insieme da tempo e niente,
1: bene.
2: L'abbiamo fatto.
1: Davide dice auguri, siamo nati lo stesso giorno, lo stesso mese, lo stesso anno, dice Davide da Milano.
0: Perché stai facendo gli anni in questi giorni? No.
2: Domenica li ho compiuti.
1: Vedi, tanti auguri.
2: 3 maggio 1962.
1: Ah. Ok. Ci vediamo a Germi, dice Federica da Milano. Germi, appunto, questo è il locale di Manuel Agnelli di cui parlavamo prima,
0: sì,
1: dove tu farai questo showcase. E a questo punto noi ci salutiamo, ti diciamo come sempre, quando vuoi le porte di Radio Capital sono.
2: Io vengo a trovarvi sempre molto volentieri.
1: Sì, sì. Bello, perché lui ha citato ospiti, gente, sono tutti di casa qui, Bianconi,
0: sì, sì,
1: Scanzi,
0: sono tutti i nostri amici,
1: con la Pesce,
0: sì.
1: Tutta gente, Manuel.
0: Ma perché fra noi
1: sembra un condominio.
0: Ci si intende, come infatti alcuni non vengono proprio perché sanno benissimo che non ci piacciono, quindi arrivederci.
1: Grazie. Mauro Ermanno Giovanardi, l'album molto bello anche in vinile con una confezione splendida, si chiama E poi scegliere con cura le parole. Complimenti.
2: Grazie.
1: A presto.
0: Grazie a te.
1: Ciao
0: ciao, ciao Mauro, ciao ciao.

0: Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Pigna. Pigna tremenda.
1: Tremenda Pigna. Effettivamente, ragazzi, dopo mille anni dall'uscita di questa canzone ancora mi fa venire la pelle d'oca, una roba
2: è una pigna tremenda.
1: Sì, tra l'altro lui si definiva I'm your backdoor man. Backdoor man significa l'uomo che sta dalla porta dietro, nel senso, insomma, che non si vuole far vedere perché è l'amante. E quindi,
2: quello che esce dalla porta di servizio, il backdoor man.
1: Per non farsi vedere dal marito, dell'eventuale signora, insomma. Che pezzo micidiale, minchia.
2: Sai che una volta, tanti anni fa, una delle prime case dove ho vissuto da giovane squattrinato, eccetera, era un appartamentino in affitto in un palazzo che era frequentato soprattutto, diciamo, da ragazze che ricevevano diciamo persone.
1: Si chiamano escort ultimamente. Sì,
2: ma chiamatele come volete. E la caratteristica di quella casa è che aveva una porta d'ingresso e una di uscita. C'erano due porte diverse.
1: Era già predisposta, quindi.
2: Sì, era predisposta. Uno usciva e l'altro entrava. Era meraviglioso.
1: Così, avanti il prossimo, sì.
2: Volevo dirti questo.

0: c'è un viaggiatore per Mix.
1: Il fattorino, esatto. C'è la servitù di là, il fattorino a Milano.
0: Il fattorino, esatto. Allora, noi abbiamo ascoltato all'inizio due canzoni dei Rolling Stones, le due canzoni nuove dei Rolling Stones. Anche in questo caso, l'album dei Rolling Stones è prodotto da Andrew Watt, che è un giovane bravissimo produttore. Il quale si è messo insieme, in questo caso, a Michael Stipe degli R.E.M. per questa canzone che è, diciamo, il nuovo singolo di Michael Stipe, che a sua volta è anche una colonna sonora di una sigla serie televisiva, una dramedy, che si chiama Rooster. Il brano si chiama I Played the Fool, Michael Stipe and Andrew Watt.

0: Lane, lo sai quando mi metto davanti allo specchio in certi, in certi
1: cosa
0: momenti.
1: Che succede con regolarità disarmante?
0: No, direi che proprio di no.
1: No,
0: ormai sono da coprire gli specchi. Però quando, no, quando mi trovo davanti a uno specchio, dico:
1: dici, ammazza quanto so buono.
0: No, dico, ammazza quanto sto cadendo di qua, di là, di su. Però poi, penso un attimo e dico: ma quanto sono stato fortunato a vivere certi momenti della storia dell'arte, tipo, che ne so, il punk e cose di questo genere. Lì, proprio nei posti giusti, certo, quindi a Londra, certo. Veramente bellissimo. Di là in redazione stamattina mi dicevano: ah, ma tu hai un sacco di aneddoti da raccontare, perché non scrivi un'autobiografia? Ho detto: ma chi potrebbe mai interessare? Lo so che adesso arriveranno qualche messaggio.
1: Ma no, ma io da anni che ti dico dovresti scrivere.
0: Ma vengono già battute troppe foreste, non lo so. Pure il mio libro, non lo so, vabbè.
1: Quando tanto, invece di fare delle passeggiatine, mettiti lì a scrivere ogni tanto,
0: potrei anche
1: viene fuori qualcosa. Piano piano.
0: Le passeggiatine con un quaderno e la penna stilografica. Pensa che chic.
1: Esatto, come Hemingway.
0: Esatto.
1: Che prendi appunti sulla tua vita mentre fai le passeggiatine.
0: Come
1: Jane
0: Austen. Esatto.
1: Ma certo.

0: alla Crafter, We Want Der Book Aus Mix.
1: Ecco.
0: Autobiografischen.
1: Ecco. Il titolo peraltro ce l'ho già da anni. Però,
0: sì, ma non lo dire, non lo svelare, perché mo c'è okay, la casa editrice te la trovo io, non ti preoccupare, tu scrivi.
1: Ok.
0: Che cacchio, mica posso, mica se no poi faccio la figura di quello che scrivo solo io. No, invece
1: vabbè, ma io dipingo, mica dipingi tu, no? Io non fa quel che so fare.
0: Vabbè. Certo, no, certo.
1: Pulisco la casa, bene.
0: Allora, 30 secondi per dire che questa mattina c'è stata la vera fuga di notizie che potrebbe essere quella dell'anno, e cioè pare che il 6 di settembre ci possa essere in Italia l'unico concerto italiano del tour mondiale di Toddone, Todd Rundgren.
1: Ah sì, ho visto.
0: E potrebbe essere, non è ancora stato ufficialmente detto, comunicato, ma potrebbe essere come headliner del festival Prog che si tiene tutti gli anni a Veruno sul Lago Maggiore.
1: Va bene.
0: Quindi data unica a Veruno. Segniamocelo. Non è male come idea. Però potrebbe essere 6 di novembre. Appena avremo delle conferme ve le daremo.
1: Va bene.
0: Qui a Capitol Records, che va a terminare per la sua prima parte, ma adesso continua con Marco Biondi.
1: Marco Biondi, esatto. Ci sentiamo domani, grazie a tutti, ciao!
2: Ui, che pigna tremenda.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me: ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Miglio Cress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Da Tron.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: rottamazione. E in più Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Le notizie alle 16, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. Israele era all'oscuro delle ultime trattative tra Stati Uniti e Iran, a dichiararlo un funzionario israeliano. Ci stavamo preparando a un'escalation, spiega la fonte al Times of Israel. Teheran intanto valuta la proposta statunitense, poi comunicherà la risposta al Pakistan, che fa da mediatore. È ancora presto per colloqui diretti, spiega Donald Trump. Sul tavolo del Ministero degli Esteri iraniano c'è un documento relativamente breve. Ecco cosa contiene, con Antonio Cristiano.
3: Il memorandum d'intesa proposto da Washington è di una sola pagina, ma porta alla fine della guerra e a nuovi negoziati sul nucleare. Secondo il sito americano Axios, l'accordo prevede innanzitutto la revoca delle restrizioni al transito nello stretto di Hormuz, sia da una parte che dall'altra. C'è poi il trasferimento dell'uranio già arricchito fuori dall'Iran e una moratoria all'arricchimento futuro, con durata ancora da definire, tra i 12 e i 15 anni. Inserito anche l'impegno iraniano a non cercare mai un'arma nucleare, come già sottoscritto nell'accordo del 2015. Gli Stati Uniti si impegnano a revocare le sanzioni e al rilascio dei fondi iraniani congelati.
2: Cinque poliziotti sono indagati per la morte di un ladro avvenuta durante un inseguimento. Si tratta di agenti della squadra mobile di Aosta. L'ipotesi di reato è omicidio colposo. Secondo l'autopsia, Davide Suvilla è morto per trauma cranico e toracico. La sera del 26 aprile, secondo una prima ricostruzione, era insieme a due complici, avevano rubato un camion, poi si erano dati alla fuga. La vittima si è lanciata dal mezzo in corsa. I soldi della beneficenza spesi in SUV e vino, sequestrati 135.000 euro a un'associazione che raccoglieva fondi destinati alla cura dei bambini affetti da malattie oncologiche. Secondo le indagini, una parte di quel denaro veniva usata per spese personali, per l'acquisto di beni ritenuti superflui. Tre persone risultano indagate per peculato, autoriciclaggio e riciclaggio. Se ne va un simbolo dell'Inter, addio a Beccalossi, aveva 69 anni, Riccardo Quadrano.
4: Un 10 classico, estro, fantasia, quasi irriverenza nel nascondere il pallone agli avversari, così come Beccalossi aveva nascosto ai più anche quel maledetto malore che lo aveva fiaccato nel gennaio 2025, costringendolo al coma e ad una lunga e faticosa riabilitazione. Il nerazzurro davvero come una seconda pelle, l'amore dei tifosi anche oltre il palmarès, perché con l'Inter Beccalossi ha vinto meno di quanto avrebbe potuto. Il romanzesco scudetto con Bersellini in panchina del 79-80, la Coppa Italia due anni dopo e anche

elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional

0: Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
4: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al

eccoci, right on, eccoci qua. Prosegue, dicevo, Capital Records. Dopo Mixo e Luca De Gennaro tocca a noi. Sono Marco Biondi, siamo in diretta, 16:07 in questo momento. C'è Maurino in regia, ciao Maurino. C'è Elisa in redazione, ciao Elisa. Jimi Hendrix, perché abbiamo iniziato con Jimi Hendrix? Perché stavo leggendo una news che è arrivata e che arriva dalla catena Guitar Center, una catena di strumenti musicali, insomma di chitarre chiaramente, che ha fatto un sondaggio all'interno dei suoi negozi e ha stilato una classifica di quelli che sono i riff di chitarra che i clienti di questa catena vanno a suonare quando provano le varie chitarre. Sai, tu entri, vuoi comprare una chitarra, vuoi sentire come suona, no? Provi

un riff e ha stilato la classifica dei riff più ricorrenti. E ci sono un po' di novità. Per esempio, non c'è nelle prime 10 nessun brano di Jimi Hendrix. Ma ti pare? Il più grande chitarrista di tutti i tempi e nessuno va lì a provare le cose di Hendrix? Forse perché sono così difficili? Boh, non lo so. Comunque, mi ha destato l'attenzione, quindi ecco che ecco perché siamo partiti con Hendrix. La classifica è piuttosto curiosa, vi dico qualche posizione. Numero 10 c'è Smoke on the Water. Non è al numero 1 come tanti credono, no, solo al numero 10. Al 9 Come As You Are dei Nirvana, all'8 Crazy Train di Ozzy Osbourne, poi ci sono Metallica al 6 con Enter Sandman, Nirvana ancora al 4 con Smell Lightning Spirit, al 3 The White Stripes, Seven Nation Army, al 2 Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses e all'1 il riff di chitarra più suonato da chi entra in questi negozi per provare le chitarre è Master of Puppets dei Metallica. Vedi? Tutta questa notizia è piuttosto curiosa anche perché, fra l'altro, non vedo brani delle Zeppelin neanche nei primi 10, non esistono. E vabbè, comunque, curiosità. A questo punto mi sono detto: che bello, parliamo dei riff di chitarra, l'abbiamo già fatto in passato, però non abbiamo mai messo a confronto un riff uno contro l'altro. Allora mi sono inventato questo giochino, vediamo se vi piace. Allora abbiamo preso 4 riff di chitarra, un riff degli anni 60, uno degli anni 70, uno degli anni 80 e uno degli anni 90. Adesso li mettiamo a confronto fra di loro a due. Votate quello che vi sembra il riff del secolo, ok? Il riff più bello di tutti i tempi. I primi due sono questi qua: Satisfaction dei Rolling Stones, che fa così, e rappresenta chiaramente gli anni 60, contro Smoke on the Water dei Deep Purple, che fa così. Di questi due è il riff del secolo secondo voi? Satisfaction Rolling Stones o Smoke on the Water dei Deep Purple? 342 342 2190. Intanto una doppietta che ci porta negli anni 90 proprio.

Gli America di You Can Do Magic su Radio Capital con Capital Records, il nostro programma. Allora, anche la seconda sfida si è conclusa. La seconda sfida prevedeva il riff di Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses contro il riff di Nirvana, Smells Like Teen Spirit, e devo dire è stato un bel testa a testa, però l'hanno smuntato in Nirvana. E quindi finale, amici, attenzione, ultima votazione per oggi per questo riff.

0: A cosa pensi?
1: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
0: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
1: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
0: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
1: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
2: Da Troni.

0: l'assortimento dei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next, guida il tuo tempo.
3: Radio Capital, solo bella musica.

I only want to be with you, questi sono i Tourist, cioè gli Eurythmics prima di diventare Eurythmics fondamentalmente. Allora, siamo arrivati alla fine della prima battaglia dei riff, the battle of the riffs. Abbiamo messo a confronto quattro riff storici, uno degli anni 60 che era Satisfaction dei Rolling Stones, che ha perso contro Smoke on the Water dei Deep Purple, che quindi è andato in finale e rappresentava gli anni 70. Poi per gli anni 80 c'era invece Sweet Child O' Mine dei Guns N' Roses, che ha perso contro Smells Like Teen Spirit dei Nirvana. La finale fra Nirvana e Deep Purple ha un unico vincitore, che è questo. Smoke on the Water dei Deep Purple, il riff che più riff non si può, è un riff entrato nella leggenda e ha fatto fuori, beh, ha fatto fuori The Satisfaction e poi anche in Nirvana, quindi è ancora nei cuori di tutti. Fra l'altro si parla tanto giustamente del nuovo lavoro dei Rolling Stones, che uscirà molto presto e che oggi avete ascoltato nel nuovo singolo con Mix e Luca De Gennaro, domani lo presenteremo anche noi, l'album nuovo dagli Stones.

uscirà il 10 luglio, ma attenzione perché una settimana prima, il 3 luglio, uscirà il nuovo album dei Deep Purple. Questi sono attivi, amici. Fra l'altro, a detta di Ian Gillan, ha detto che i Deep Purple di oggi somigliano molto a una versione attuale dei Deep Purple degli anni 70. Giusto per non creare aspettative troppo alte. Quindi attenzione, l'album si chiamerà Splat, prodotto da Bob Ezrin, dal grande Bob Ezrin, uscirà il prossimo 3 di luglio, l'album nuovo dei Deep Purple, ne parleremo assolutamente. Tante cose ancora devono accadere su Radio Capital, siamo insieme fino alle 18, questa è la seconda parte di Capital Records, 16:33, io sono Marco Biondi, c'è Maurino in regia, c'è Lisa in redazione, abbiamo un Capital Game che quando arriva arriva, che vi regala dei biglietti per vedere il grande concerto in tributo a Ennio Morricone, bellissimo, poi tra poco ne parliamo, e poi avremo il gioco dei 5 elementi e poi tante cose che sapete accadono sempre in questo programma. Per i vostri messaggi 342 342 2190, ora una canzone delle TLC, ve la ricordate? Si chiama Waterfalls.

0: Capital Game. Everybody play the game.
1: Sì amici, arriva il Capital Game, come già annunciato, come già detto nei giorni scorsi. Questa settimana c'è un altro grande concerto che vi regaliamo, un concerto bellissimo. Il tour si chiama È mio padre. Morricone dirige Morricone, cioè Andrea Morricone, uno dei figli di Ennio Morricone, dirige l'orchestra filarmonica del Teatro Comunale di Modena, con la partecipazione anche di Marco Morricone, che è un altro dei figli, che farà la voce narrante per ripercorrere dei momenti veramente importanti di questo grandissimo musicista. Ci sono tre date annunciate: Modena, Teatro Comunale il 23 di giugno, Pompei, Anfiteatro degli Scavi il 25 giugno e poi Villa Franca Verona al Castello Scaligero l'11 di luglio, ok? Allora, io oggi vi regalo un accredito che vale per due persone per la data di Villa Franca, provincia di Verona. Ok, amici di Verona, vi faccio una domanda, come sempre, che riguarda Ennio Morricone, la sua grande carriera e un premio importante che ha ricevuto. Ennio Morricone ha ricevuto un Oscar onorario nel 2007. Vi ricordate chi gliel'ha consegnato alla cerimonia degli Oscar? Era risposta A, Quentin Tarantino? Oppure era risposta B, Clint Eastwood? Oppure era risposta C, Leonardo DiCaprio? Il più veloce si vince questo accredito per questo grande concerto di Ennio Morricone. 342 342 21 90.

0: Come si dice sempre, una delle tante versioni di Going Back to My Roots, molte delle quali bellissime, è difficile sceglierne una. Secondo me questa è la versione delle Odyssey, era il 1981. E adesso noi ci colleghiamo con Riccardo da Mantova. Pronto Riccardo?
1: Pronto, buonasera a tutti.
0: Ciao, benvenuto su Capita Riccardo, come stai?
1: Grazie. Bene, bene, grazie.
0: Com'è il tempo da te? Domanda intelligente di turno.
1: Ah, com'è il tempo da te? È un po' variabile, stamattina pioveva, però finalmente ha piovuto un po' perché serviva l'acqua.
0: Serviva
1: adesso
0: l'acqua.
1: C'è un discreto sole, dai, con un po' di nuvole.
0: Meno male, speriamo che questo maltempo passi, insomma, che siamo a maggio, insomma, no?
1: Sì, sì, esatto.
0: Anche perché io voglio mandarti a vedere un concerto bellissimo in un posto meraviglioso che è il Castello Scaligero di Villafranca, provincia di Verona. E ti voglio mandare a vedere il concerto dirige Morricone. Mi dai la risposta esatta a questa domanda che adesso ripeto e che riguarda chiaramente Ennio Morricone, che ha ricevuto un Oscar onorario nel 2007. Chi è che gliel'ha consegnato? Era Quentin Tarantino, Clint Eastwood o Leonardo DiCaprio?
1: Era Clint Eastwood.
0: Era Clint
1: tra
0: Eastwood.
1: L'altro, sì, scusa.
0: Dimmi, dimmi.
1: Stavo leggendo un libro in questi giorni e mi è capitata anche questa notizia, quindi un po' di fortuna ogni tanto, anche se mi ricordavo già, cioè me lo ricordavo che era stato lui.
0: Ecco, che libro stai leggendo?
1: Quello di De Rosa adesso.
0: Ok, non c'è problema se non ti ricordi il titolo. Vabbè, questo sì, volevo arrivare al fatto che leggere fa bene, vedi che leggere fa bene,
1: sì, sì,
0: che poi ti
1: bene.
0: Porta anche una botta di fattore C, come dicono Mary e Flavia,
1: esatto.
0: E che ti dà la domanda proprio, lo spunto per la domanda di quello che stai leggendo. Era proprio Clint Eastwood, per te Riccardo, allora due biglietti, una a credito meglio per due persone, per andare a vedere Morricone, dirige Morricone a Villafranca, al Castello Scaligero, l'11 di luglio, va bene?
1: Perfetto, speravo tanto di vincere perché ho visto 5 volte il padre, e adesso vedrò anche il figlio.
0: Bravo, bravissimo, bravissimo. Sono contento che arrivi a te. Grazie Riccardo. Buona
1: Grazie
0: serata.
1: Grazie mille, buona serata a tutti.
0: Ciao, ciao. Capital Game. Everybody play the game.

Sweat, stavo ragionando ancora sui Rolling Stones, sono rimasto un po' a qualche attimo fa. No, perché allora oggi con Mix e Luca De Gennaro avete ascoltato il nuovissimo singolo dei Rolling Stones che anticipa quello che sarà il nuovo album, appunto in uscita a luglio. Abbiamo inaugurato la battaglia dei riff con Satisfaction dei Rolling Stones e proprio oggi, pensate, nel 1965 è stata quella notte in cui Keith Richards si è svegliato tutto un tratto e aveva in testa questo riff di questa canzone nuova che diceva: che bello, aspetta, accendo il registratore, lo registro subito, insomma, poi mi passa di mente. Non ha spento il registratore, si è sentito per un sacco di ore lui che russava, ma l'ha memorizzato e quel riff era quello di Satisfaction. Questa notte nel 65 a Keith Richards gli è venuta questa idea del riff di Satisfaction. Pensa che giornata importante è oggi, talmente importante che vogliamo subito un aggiornamento con le news e allora linea alla nostra redazione.

0: Con loro sei in buona compagnia.
1: Il programma scanzonatissimo che state ascoltando si intitola Fattore C.
2: Ma non mi metterai i bastoni tra le ruote anche oggi, perché no. È da ieri che voglio trattare questi argomenti.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato, dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: È così bello innamorarsi follemente, ma è così bello anche sentire la follia in onda qui a Fattore C.
0: Radio Capital, solo bella musica.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.

0: il racing podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mic Bubble per One Podcast.
2: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio, solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 2 per 100 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Stati Uniti e Iran trattano sulla nuova proposta partita dalla Casa Bianca. Israele non ci sta, non sapevamo che gli Stati Uniti fossero vicini a un accordo, ci stavamo preparando a un'escalation, dichiarano funzionari del governo. Il capo di Stato Maggiore Zamir dice siamo in stato di massima allerta per riprendere una campagna potente ed estesa contro il regime iraniano. Un tribunale israeliano respinge il ricorso degli attivisti della flottiglia contro il carcere. Tiago Avila e Saif Boukeshek resteranno in detenzione fino a domenica. La madre del brasiliano Avila è morta ieri e a Boukeshek ha iniziato lo sciopero della sete. L'ONU chiede il rilascio immediato degli attivisti sequestrati. Andrea Sempio, per 3 ore davanti ai magistrati, indagato con l'accusa di aver ucciso Chiara Poggi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nelle 3 ore sono stati i magistrati a parlare. I PM di Pavia hanno svelato le carte dell'accusa nei dettagli, comprese alcune intercettazioni. Secondo notizie che arrivano proprio in questi istanti, in una di queste intercettazioni Sempio avrebbe detto che aveva tentato un approccio con Chiara, lei aveva rifiutato. Sono state anche rese note le contestazioni su alibi, impronte e DNA. Tutto spiegabilissimo, la reazione di Angela Taccia, legale di Sempio. Agli arresti per molestie l'atleta paralimpico Matteo Bonacina, l'arciere ai domiciliari dopo le segnalazioni di 6 donne. Imma Baccelliere.
13: È accusato di stalking, violenza sessuale e atti persecutori. Secondo le indagini della Procura di Roma, Matteo Bonacina, 42 anni, campione paralimpico di tiro con l'arco, ha molestato colleghe anche minorenni dal 2013 al 2024. Gli inquirenti hanno raccolto numerosi messaggi che Bonacina inviava a giovani conosciute durante gli allenamenti, messaggi inoltrati anche via social, sessualmente espliciti e accompagnati spesso da foto intime dell'uomo. Una vittima ha raccontato di aver trovato Bonacina nella sua camera d'albergo a Parigi durante le Paralimpiadi. L'uomo ha cercato di aggredirla ed è poi fuggito. Anche un'allenatrice ha denunciato di essere stata palpeggiata dall'atleta. Ora l'uomo si trova agli arresti domiciliari.
12: È morto Ted Turner, il fondatore della CNN. Aveva 87 anni e ha costruito un impero mediatico partendo da una rete locale di Atlanta nel 1970. Nel 1980 ha fondato la CNN, la rete di informazione via cavo H24, che ha rivoluzionato il mondo dei media. È stato sposato con Jane Fonda, che ha più volte definito l'amore della sua vita. Aveva 5 figli da 2 precedenti matrimoni. Filantropo e ambientalista, è stato uno dei maggiori proprietari terrieri degli Stati Uniti, 8.000 chilometri quadrati, dove ha contribuito in modo decisivo alla reintroduzione dei bisonti nell'Ovest americano. Prossima edizione di Capital News alle 18.
14: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micobloc Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micobloc in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista 2 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti?

non ci sono paragoni. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Qui siamo nel 1975 con i Blackbirds, prodotti in questo album proprio da Donald Byrd, e questo è stato uno dei loro più grandi successi, in realtà chiamato Walking in Rhythm. Su Radio Capital, amici, come sta andando la ricerca del nome della voce che abbiamo ascoltato, oppure di quella chitarra caratteristica che abbiamo ascoltato? Sta andando piuttosto bene, direi, anche se qualche errore c'è ancora. Gli errori, quelli ultimi arrivati, dicono spesso Bob Dylan, ma non è Bob Dylan, amici, no, non è Bob Dylan. Eliminate Bob Dylan, o meglio, non è lui, non sarà lui a cantare l'ultimo di oggi di Capital Records. Stiamo però arrivando al dunque. Io direi, ascoltiamo il terzo elemento sonoro. Come fa sta voce? Ma qua c'è tutto, c'è voce e chitarra. Nel giro di un secondo c'è voce e chitarra. Riascoltiamo. E se ancora qualcuno non c'è arrivato, ma in tanti adesso sì, vi posso dire qualcosa, vi do qualche indizio. Beh, allora, stiamo parlando di un gruppo britannico, un gruppo rock britannico fondato nel 77, che ha pubblicato il suo album nel momento in cui fuori c'erano ben altre mode. Insomma, fuori c'era, era il periodo della disco music, del punk che aveva appena finito, della new wave, il synth pop che stava arrivando, cioè c'era un'evoluzione musicale pazzesca. Questo gruppo inglese è uscito timidamente con un album che, boh, in teoria poteva non fare niente, e invece ha fatto. Fra l'altro, la caratteristica di questo gruppo era che quando suonava in piccoli pub a inizio carriera tenevano il volume molto basso, perché il leader diceva: la gente nei pub vuole conversare e noi non vogliamo disturbare, ma solo accompagnare le loro serate. Perché questo leader di questa band, poi diventato famosissimo come anche la band, si è sempre caratterizzato per essere uno tutt'altro che rockstar, una persona molto semplice, molto umile. Chi lo ama anche per quello. Ma di chi sto parlando, amici? Mi fate un vocale dicendo il nome di questo gruppo britannico, solo quello. 342 342 2190.
1: Alla voce David Bowie.
2: Alla batteria Ringo Starr. Alla chitarra Eddie Van Halen. Al basso Bernard Edwards. Al piano Billy Joel. Want you just the way you are. Radio Capital. Che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Le nostre chiamate.

0: È tutto un... Attendere, prego, attendere, prego.
1: E chiama uno.
0: Ma uno chi?
2: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
3: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
4: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
3: Develey ti salsa la vita!
5: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
6: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
7: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
8: Festeggiamo i 50 anni del nostro giornale a casa tua. Riparte il tour Repubblica Insieme. 9 appuntamenti nelle maggiori città italiane per dare voce a chi vive, lavora e studia. E per parlare di economia.

0: Stiamo arrivando al dunque anche per oggi, dai, col gioco dei cinque elementi. Tre elementi li abbiamo ascoltati, fra poco facciamo il riepilogo di questi tre appena ascoltati, se magari avete acceso la radio in ritardo, poi avremo il quarto, ma prima sveliamo a tutti chi canterà l'ultimo brano di oggi di Capitol Records, ok? Ce l'abbiamo fatta, in tantissimi ormai avete capito, con i vostri vocali avete dato la risposta esatta, lo svela per tutti Fabrizio da Novara, vai Fabrizio.
1: Buon pomeriggio Radio Capital, sono Fabrizio da Novara, la città del riso ma anche delle zanzare, e questi sono i fantastici ed immortali Dire Straits. Un abbraccio e buon ascolto a tutti.
0: Grazie Fabrizio, anche a te naturalmente. E sì, sono i Dire Straits, saranno loro a cantare l'ultimo brano di oggi di Capitol Records. A questo punto però resta il dubbio su quale canzone manderemo in onda per chiudere Capitol Records per oggi. Avete detto, vi siete concentrati solo su pochi titoli, devo dire, dei Dire Straits, vabbè, a parte chi ha indovinato, gli errori più clamorosi sono voi che avete detto Tunnel of Love e non sarà Tunnel of Love, e voi che avete detto Money for Nothing e non sarà Money for Nothing, ma sarà un altro brano. Mettiamo insieme i pezzi, riascoltiamo i primi tre elementi sonori che magari ci vengono delle idee più precise. Questo era il primo elemento. Questo è il secondo. Questo è il terzo. Dai, vi regalo il quarto, che è questo qua. Messo insieme il brano prende forma, come dico sempre. Ecco il quarto ancora. 342-342-2190, amici fuori la voce, tocca a voi adesso, fate un bel vocale per annunciare voi l'ultimo di Capitol Records, dite il vostro nome nel vocale, la città da dove ci ascoltate, annunciate Dire Straits e dite il titolo esatto della canzone, ok? 342-342-2190.

la mano chi l'ha cantata in macchina. confessate, dai, ci sta assolutamente. Antonello Venditti con Amici Mai su Capital. È tempo di ascoltare l'ultimo elemento sonoro di oggi, è questo. Questo è un inizio passato alla storia. Riascoltiamo. Dai, dobbiamo ancora scegliere il vocale definitivo, siete ancora in tempo. Fate anche voi il vostro per annunciare l'ultimo di Capitol Records, annunciare i Dire Straits. Tra poco.

0: Caro, c'era Elisa in redazione, grazie cara, grazie a voi, torniamo domani, ore 16 sempre solo Radio Capital, ora chiaramente arrivano le ultime news e poi gli amici del TG0. Buona serata a tutti, ciao!
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca, ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
5: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
5: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
15: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
16: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
17: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito, info su spsitalia.it.
18: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
19: Le notizie alle 18, buon pomeriggio da Simone Di Gregorio. L'intesa con l'Iran entro la prossima settimana è quanto ipotizza il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che vuole chiudere l'accordo prima del viaggio in Cina da Teheran. Però emerge pessimismo, alcuni punti della proposta americana sono inaccettabili, spiegano i mediatori, mentre la portaerei Gerald Ford ha lasciato il Mediterraneo, si riducono le capacità militari degli Stati Uniti in Medio Oriente, anche se ci sono altre 20 navi da guerra americane dispiegate nella regione. Le borse europee chiudono in rialzo sulla scia dell'ottimismo, Milano più 2 2,35%, la migliore Parigi più 2,94%, Francoforte avanti

0: Del 2,14 Londra registra un progresso del 2,12%, Madrid più 2,41. Nuove accuse contro Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. In procura Pavia si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sono stati magistrati a parlare per 3 ore. Jean Paul Bellotto.
1: In un'intercettazione ambientale, Sempio dice di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio e la sua risposta era stata: non ci voglio parlare con te, prima di attaccare il telefono. Lo rivela il TG1, secondo il quale Sempio ha anche detto di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto Stasi, che era sul computer di casa Poggi. Parole pronunciate durante un soliloquio in macchina l'anno scorso, un mese dopo aver saputo di essere indagato, e registrate da una cimice piazzata dagli investigatori. Sono in grado di spiegare quelle intercettazioni, fa sapere Sempio attraverso il suo avvocato. Marco Poggi, fratello di Chiara, sentito oggi in procura, ha negato di aver visto il video con l'amico Andrea.
0: Tensione davanti al padiglione russo alla Biennale di Venezia nel giorno dell'apertura ufficiale, grande schieramento di polizia e manifestanti. Alcuni con le bandiere ucraine gridano Russia stato terrorista, mostrano cartelli con scritte contro Mosca. Alimenti sono stati lanciati da alcuni manifestanti contro il pubblico e le forze dell'ordine. Dopo oltre un secolo, Andrei fu nominato tenente colonnello in Israele. Roberto Ciuti.
2: Si chiama Uriel ed è un pronipote del celebre Alfred. L'esercito israeliano gli ha dato le mostrine che furono tolte all'antenato per il caso che accese la causa sionista. Fu accusato di tradimento a favore della Germania solo perché ebreo e imprigionato nella Guyana francese. Una riabilitazione viene intesa in Israele la promozione del discendente, ma Dreyfus fu riabilitato e reintegrato già in vita dopo il J'accuse di Émile Zola e in morte mesi fa con la promozione postuma a generale. È invece il ruolo del discendente a suscitare polemiche, perché giudice militare in Cisgiordania, dove giudica i palestinesi secondo leggi israeliane. Così la storia è capovolta, il nuovo J'accuse di un noto avvocato di Tel Aviv.
0: Niente altro. Al mattino in aeroporto Ryanair chiede lo stop alla vendita di vino, birra e superalcolici ai bar degli scali, sostenendo che un volo al giorno è costretto a deviare per colpa di passeggeri ubriachi. La compagnia irlandese aveva già annunciato lo scorso anno una multa da 500 euro per i cosiddetti passeggeri problematici. Nel 2024 aveva indicato le tratte tra il Regno Unito e località come Ibiza tra le più colpite dal problema. Tra poco il TG0 Capital News torna alle 19.
3: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
4: Nelle prossime ore andranno via via cessando le precipitazioni, anche se qualcuna residua potrà ancora interessare soprattutto Lombardia, Nord-Est, Toscana, Umbria e Lazio. Nella mattinata di domani avremo ancora cieli regolarmente nuvolosi da nord a sud, da segnalare la possibilità di qualche rovescio, specialmente sulle regioni nord-orientali del paese. In giornata spiccata instabilità con rischio temporalesco al nord, soprattutto su Alpi e Prealpi. Rovesci sparsi anche su Sardegna e medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next, un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13, info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bad di Sweet Home Alabama. Che cosa è famosa l'Alabama? È famosa ad esempio per Rosa Parks, colei che si rifiutò di alzarsi su un autobus perché lei era nera.
1: Sì.
0: E si rifiutò di alzarsi e da lì poi partirono tante battaglie per i diritti civili. È famosa per i campi di cotone ed è famosa per i Lynyrd Skynyrd, che hanno scritto questo inno fantastico.
1: E qual è il piatto più famoso dell'Alabama?
0: È uno stato del sud, che ne so,
1: no, non lo so,
0: che
1: non
0: sarà?
1: Lo so.
0: Ah, non lo sai.
1: Lo so, tu sei la grande viaggiatrice,
0: non lo so,
1: hai girato tutto
0: penso.
1: Il mondo, te.
0: L'Alabama non ci sono stata. Buonasera, benvenuti al TG0.
2: Love of my life.
3: Io mi candido.
2: C'è la toccola.
4: Un modello che persiste e tuttora nel mondo.
5: L'abbiamo fatto in Afghanistan, l'abbiamo fatto in Iraq.
2: E qui sono io che faccio quel che faccio, capito?
3: Alfi mare avuto!
6: TG0.
7: Questa è la missione che è vecchia come il cucù.
0: Eccoci, caro Edoardo Buffoni, buonasera.
1: Buonasera, Doris Zaccone, buonasera.
0: C'è anche sì. Fabio Amoroso, sì. Il colpevole. Eh?
1: Sì, io non so se il presidente Mattarella sente questa sigla. Pavoni, Nicole Minetti, lui messo in mezzo lì, il nostro capo dello Stato, il nostro presidente della Repubblica, tra Pavoni, Love of My Life. Vabbè, speriamo di no.
0: È un po' audace questa sigla.
1: Un po' audace.
0: E c'è anche il nostro Emanuele De Nina.
1: Oh.
0: Allora, bentornati. Siamo partiti dall'Alabama, dunque il piatto sì. tipico dell'Alabama, mm-hmm. credo
1: pollo
0: che sia il barbecue,
1: pollo
0: sì,
1: fritto,
0: sì,
1: pollo
0: roba
1: fritto.
0: Di carne,
1: magari qualche spezia del sud, no? Così.
0: Sì,
1: bellissimo.
0: Sì, sì, sì.
1: Mi dicono che la gente lì sia molto gente che è andata a fare viaggi in questi stati del

0: Sud
1: sono calorosi,
0: molto calorosi
1: ed è un posto, deve essere bellissimo. Non ci sono stata, anche se ultimamente gli Stati Uniti un pochino mi respingono dal punto di vista del turismo, però sono pieni di meraviglie.
0: Senti, hai sentito i pavoni della sigla, no? I pavoni,
1: sì.
0: Allora, no, abbiamo appunto Punta Marina, questa, no, frazione di Ravenna che lotta con questa colonia di pavoni, che poi, voglio dire, è una cosa anche molto ingigantita mediaticamente, no? Hanno raccontato vari ascoltatori di Radio Capital che c'è un problema circoscritto alcune strade di Punta Marina, però la notizia è boom di richieste per adottare i pavoni che invadono Punta Marina. Per esempio, il giardino zoologico Safari Ravenna è disposto a raccogliere 20 pavoni, 15 maschi e 5 femmine, all'interno della propria area pedonale. Parco zoologico a pochi passi da Mirabilandia, no? E così altri parchi si offrono di adottare i pavoni. Adotta un pavone anche te.
1: Adottiamo un pavone, vedi?
0: Doris,
1: che tanto...
0: nella tua casa, adotta un pavone.
1: Eh sì, mi manca un pavone, in effetti. Sono impegnativi i pavoni, però lo vedi, no? Tanto clamore mediatico, però poi alla fine una buona notizia.
0: Vediamo, ragazzi.
1: Vediamo. Invece, dall'Alabama, del quale stato tutti in tanti ci state scrivendo, il Montana ad esempio, per che cosa è famoso? Beh, c'era quella pubblicità per la carne in scatola, ti ricordi? La carne in scatola, le montagne rocciose.
0: Quindi mi stai passando improvvisamente dal sud dell'Alabama,
1: sì, al nord-ovest
0: del Montana.
1: Sì. È famoso per i bisonti.
0: Per la camomilla, Montana.
1: Tatanka, vi ricordate Balla coi lupi, quando lui a un certo punto, cercando di farsi capire, sì, dai nativi americani, dai capi dei nativi americani, si mette per terra e comincia ad imitare il bisonte,
0: e
1: no?
0: Come fa?
1: E fa tatanka, fa tutte cose, noi che parla.
0: State vedendo Doris che china e fa con le dita le corna,
1: allora,
0: del bisonte. Sì.
1: I bisonti, per
0: bellissimi,
1: appunto,
0: bisonti.
1: I nativi americani, erano un dono sacro.
0: Che noi conosciamo essenzialmente per aver visto il meraviglioso video di degli U2, no?
1: Esattamente.
0: Che corro.
1: Corrono.
0: Un bisonte dal vivo.
1: Ma vanno anche a 50 km orari i bisonti e pesano tonnellate. Quindi sono degli animali straordinari. Ora, tra l'altro, una legge approvata da Barack Obama aveva decretato il bisonte come mammifero nazionale degli Stati Uniti, perché è un'icona che rappresenta i grandi ideali dell'America, l'unità, la resilienza, i paesaggi, la comunità sana. Donald Trump non gli stanno bene neanche i bisonti, ragazzi.
0: Che vuole fare Donald?
1: Li vuole sfrattare dal Montana.
0: E li vuole portare nello stretto di Hormuz. No, che vuole
1: fare? Non sappiamo dove li porterà.
0: In Groenlandia, che
1: allora,
0: vuole?
1: Siccome i bisonti occupano tantissimo spazio.
0: Già sono rimasti qua.
1: Spesso sono selvatici, no? Non è bestiame allevato. E tolgono spazio invece alle mucche, che rappresentano buona parte degli allevamenti.
0: Tutto lo spazio che c'è nelle praterie, nelle montagne. Ma lasciate stare.
1: Vuole sfrattare.
0: Senti, comunque ci scrive Michele che ok, pavoni, ma a Sant'Orso, dove abito, stamattina il cuculo ai margini del bosco alle 5:30 ha cominciato a fare cucù cucù, perché sappiamo che appunto aprile non c'è più, è ritornato maggio al canto del cucù.
1: Esatto.
0: E poi qualcuno chiede, ma si mangia ancora con questa roba di mangiare i pavoni? Non lo so.
1: I romani li mangiavano.
0: Sono derivati del tacchino, un pollo con la ruota, diciamo.
1: Però non è questo il punto, cioè rendono più da vivi, perché la gente li va a vedere in quanto animali bellissimi che appunto fanno la ruota. Comunque, tra pavoni e bisonti, sì, così va. Sentiamo gli Spandau Ballet a Radio Camera.

0: visto come sei fatta, abbandona il volley e datti al calcio, soccer. Sentite questa, questa bella scena.
1: How about you? What sport do you play?
2: Che sport? I play volleyball and in the summer I'm trying to get into soccer.
3: Soccer.
1: Well, well. And well, with your height, you smash?
3: You smash?
0: Do yeah.
1: You get up high? No. Can you jump high?
2: No. Not very.
1: Soccer might be better.
0: Soccer might be better.
1: I'm just looking. I think she did great soccer.
0: Sei fatta per il calcio.
4: Vabbè. Grande lezione di pedagogia. Grande. Il modello Trump è studiato in tutto il mondo, cioè come, come incentivare, no, la, la fiducia in se stessi.
0: Bambina, dimmi un po', che sport fai?
4: Sei troppo bassa, volley, non, non ci pensare calma. Proprio.
0: Abbandona.
4: Infatti,
0: riesci a schiacciare?
4: Cioè, vabbè,
0: vabbè, alla fine, perché la sincerità di
4: la
0: questo
4: sincerità,
0: bravo uomo è così. Allora, però, Donald Trump in queste ultime ore è di nuovo anche sulle prime pagine di tutti i siti del mondo, perché è di nuovo entrato in una polemica. Lui, il Papa, non ha fatto niente, è entrato in polemica con il Papa, ribadendo una falsità. Cioè, lui dice che il Papa ama le armi nucleari, cioè ti pare un papa, cioè, che ama le armi nucleari? Allora,
4: perché qual è la logica del discorso che fa?
0: Ma allora la logica è sempre quella: chi non mi aiuta nella guerra all'Iran o chi la critica e non capisce che io la guerra all'Iran la faccio perché l'Iran non deve avere la bomba atomica, ergo conseguenza sillogismo aristotelico trampiano: se tu non mi aiuti nella guerra all'Iran, vuoi che gli iraniani abbiano la bomba atomica e la possano sparare su tutto il mondo, compresi un sacco di cristiani.
4: Quindi li stai mettendo in pericolo,
0: i cristiani.
4: Allora, non fa una piega.
0: Esatto. Allora, proprio due settimane fa proprio Papa Leone ha parlato all'Angelus in piazza San Pietro, si era anche nel 40° anniversario di Chernobyl, no? Appunto il disastro nucleare civile, e ha approfittato Papa Leone per dire parole sul nucleare.
5: Esso rimane un monito sui rischi inerenti all'uso di tecnologie sempre più potenti. Affidiamo alla misericordia di Dio le vittime e quanti ne soffrono ancora le conseguenze. Auspico che a tutti i livelli decisionali prevalgano sempre discernimento e responsabilità, perché ogni impiego dell'energia atomica sia al servizio della vita e della pace.
0: Ok, capito. Quindi energia atomica casomai civile e comunque molto ben controllata. Mai detto niente, tipo viva le bombe atomiche. Ma proprio ieri invece Trump, in un'intervista a un canale televisivo delle 40 che fa ogni giorno, boom, addosso al Papa. Sentiamo Trump.
5: Dal primo momento di
0: No, sentiamo letto. Trump, sentiamo Trump. Che appunto attacca il Papa in modo molto duro. Sentiamolo, non ce l'abbiamo.
6: Well, the Pope would rather talk about the fact that it's okay for Iran to have a nuclear weapon.
0: Okay. Il Papa è d'accordo che l'Iran abbia l'arma.
6: I think he's endangering a lot of Catholics and a lot of people, but
0: mettendo in pericolo un sacco di cattolici.
6: Pope, he thinks it's just fine for Iran to have a nuclear weapon.
4: Cioè, d'accordo che l'Iran abbia la bomba.
0: For him it's fine Iran to have the nuclear weapon. Ok, allora praticamente sono andati da Papa Leone. Papa Leone ha risposto così a Trump.
5: Dal primo momento di essere eletto, e ormai siamo vicino all'anniversario, ho detto pace con voi. E la missione della Chiesa, predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari, quindi lì non c'è nessun dubbio, e quindi spero semplicemente essere ascoltato per il valore della parola di Dio.
0: Allora, perché Leone
4: ha dovuto rispondere
0: con questo tono così che sembra sempre che tranquillo, ha detto Trump è un bugiardo, perché ha detto chi mi attacca lo faccia con la verità.
4: Ma
0: niente, è andata così.
4: Comunque io non so se io non credo che Trump sia instabile, io credo che invece il suo sia un piano, siccome si è giocato buona parte dei cattolici quando si è ha messo la sua foto con l'intelligenza artificiale in cui si spacciava per Gesù che guariva i malati,
0: anche
4: forse,
0: cristiani, non solo cattolici,
4: sì,
0: anche
4: i cristiani, forse
0: cristiani
4: adesso sta cercando di riguadagnarsi quella fetta invece di anticlericali, non lo so,
0: è l'unico, penso.
4: Tu dici,
0: cioè,
4: che così come si sveglia al mattino pensa una cosa e la dice,
0: sì,
4: sì. Questa, sì. Questa è la tua versione delle cose. Radio Capital 18:24, la nuova canzone di Tiziano Ferro insieme a Giorgia.
7: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar, due al prezzo di una, cioè Tiziano Ferro e Giorgia insieme con questa canzone che vi abbiamo fatto risentire su Capital alle 18:27. A proposito di attaccarmi, chi mi attacca lo faccia con la verità, ha detto Papa Leone parlando di Trump, però gli hanno attaccato il telefono al Papa, avete sentito?
1: Sì, sì, una storia gustosissima che ha raccontato un suo amico, il reverendo McCarthy, che è americano anche lui. Praticamente il Papa un anno fa è stato eletto, no? Ci siamo quasi all'anniversario. Un paio di mesi dopo cerca di risolvere le sue burocrazie personali, no? E quindi chiama la sua banca. Lui aveva un conto aperto, ha un conto aperto in una banca di Chicago, che è la sua città, da quando era vescovo, cardinale, e dice, chiama il call center di questa banca di Chicago, chiama auto, diciamo, come dire, dichiarandosi Robert Prevost, ma la tipa al call center della banca non associa nome e cognome al fatto che sia Papa Leone, e quindi lui parte come un cliente normale, no? Per cambiare indirizzo, si è trasferito in, non so, l'indirizzo come Palazzo Apostolico, Piazza San Pietro numero 1, Vaticano, non lo so. Allora incominciano a fare tutta la procedura, codice, PIN, tutti i PIN, e lui risponde a tutto, e alla fine però la signora fa: senta però, signor Prevost, qui il punto è che per fare l'ultimo step deve venire in filiale. E lui gli fa: guardi, non posso, cioè io non posso venire di persona a Chicago, le ho dato tutte le informazioni, mi dispiace, non c'è alternativa, ma farebbe un'eccezione, dice Prevost, se le dicessi che sono Papa Leone?
0: Tu
1: questa ha detto Esther, ma matto così. Allora poi il Papa chiama un amico, questo McCarthy, che a sua volta conosce uno che conosce il direttore della banca, cioè si passa per queste vie, e dice il direttore della banca, poi dice, ma non è contro le nostre procedure. Allora l'amico, allora il Papa toglie il conto,
0: non può venire a Chicago, dice, quindi
1: no, ma noi vogliamo che il Papa abbia un conto da noi, è cambiate di questo,
0: hanno
1: cavolo di indirizzo.
0: Comunque è bello, c'è qualcosa di rassicurante, perché sì, per me gli eroi veri sono quelli che riescono a destreggiare nel labirinto, nella trappola dell'assistenza clienti. Prema 1, se non ha capito, prema 1, tu premi 1, fine della conversazione. Ho fatto come hai detto.
1: Prema 1 per, e dice 8 cose.
0: Non ti ricordi qual è il 2, il 3, evviva, anche il Papa.
1: Comunque dice, vi immaginate essere conosciuta come la donna che ha sbattuto giù il telefono al Papa?
0: Povera, starà passando dei brutti quarti d'ora, ma più che altro perché starà dicendo, mannaggia, avevo una grande occasione, e niente, è andata così.
2: IG0.
3: Noi siamo persone ben educate.
2: Con Edoardo Buffoni.

0: Doris Zaccone. Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
1: Razzmatazz con la voce di Patty Austin per Quincy Jones, che ha cambiato il mondo musicale. Frank Sinatra lo ha sdoganato appunto nel mondo del jazz e del pop, e così ha fatto cambiando lo scenario anche della musica.

0: me, Alessio Bertallò.
1: Vibe con Massimo Oldani e B-Side con Alessio Bertallò. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte. Extra con Alex Paletta. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
3: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
6: Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin.
6: Certe scoperte ti cambiano la spesa.
7: Dal 4 al 10 maggio, prosciutto cotto scelto, 150 grammi, la bottega del gusto a 1,25 euro.
10: La spesa intelligente.
11: Se dico Milano, nuove opportunità di investimento, networking, a cosa pensi?
12: Al Salone del Risparmio. Non ho mai mancato un'edizione.
11: Bravo, è una grande occasione di sviluppo professionale.
12: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
11: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Mico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
12: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
13: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
14: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
15: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
16: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
17: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
20: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
19: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
21: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
22: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
1: Radio Capital.

0: Love, i Rolling Stones su Radio Capital. Che meraviglia risentire questo pezzo dell'inizio degli anni 2000-2005, e la notizia incredibile è che i Rolling Stones sono pronti per uscire con un nuovo disco.
1: They're back in town, sì, esce a luglio,
0: ma tu ti rendi conto, 10 di luglio nuovo disco, poi ovviamente lo avrete sentito, lo sentirete, lo risentirete.

0: qui partiva questo aeroplanino bellissimo. 18 e 45 minuti, siete su Radio Capital, al TG0, commentiamo i fatti del giorno, le cose più calde, le cose di cui tutti parlano. Che magari avete già letto e sentito, ma abbiamo anche il modo di approfondirle.
1: Sì, approfondiamo anche ora, momento di approfondimento politico, sono giorni molto importanti in Parlamento, si sta votando il decreto ponte, poi c'è il dibattito sulla legge elettorale, le elezioni comunali che si avvicinano, poi c'erano le tensioni con l'Iran, i posizionamenti, Marianna Madia è uscita dal PD. Ecco, andiamo un po' a sentire l'umore quindi di Montecitorio e lo facciamo come al solito con il nostro corrispondente, con il nostro inviato Antonio Bravetti, per sentire a caldo quali sono queste polemiche politiche. No, Antonio, allora dici tutto, facci un po' il quadro della giornata.
2: Buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao Antonio.
2: Ciao, il quadro. Il quadro, più che il quadro, guarda, io tu dici sentiamo gli umori, il mio umore è nero, questo lo premetto subito in apertura di collegamento, ma almeno se senti la voce un po' così, lo capirai, perché io ero nei corridoi di Montecitorio come tutti i giorni, come faccio ormai da tempo, ho visto un deputato di Forza Italia attraversare un corridoio veramente a larghissime falcate, quasi di corsa, ho detto... Porca miseria,
1: crisi di governo,
0: succede qualcosa.
2: Allora mi sono messo a rincorrere perché dico, caspita, chissà cosa starà succedendo. Ed è arrivato al ristorante della Camera. E dico, e che è successo? E praticamente niente, ho capito che aveva interrotto i lavori parlamentari per una degustazione di porchetta.
0: Attenzione,
1: aspetta, fermi. Allora, oggi momento.

0: Quindi già è successo questo?
1: Oggi che è mercoledì 6 maggio.
2: Adesso è ancora in corso, è ancora in corso.
0: E cioè, tu perché sei arrabbiato? Non ti sei come tuo solito, no. Come fai?
2: No, io mi sono fiondato perché comunque voglio dire la notizia c'era. Mi sono fiondato, però ti devo dire, cioè hanno presentato una festa della porchetta che andrà in scena dal 15 al 17 maggio in Umbria. Però voglio dire, questa degustazione, sì. C'erano dei panini con la porchetta, punto e basta.
0: Vabbè, certo, non ho capito.
2: Un vinello rosso e niente. Ho capito. No, Edoardo, guarda, veramente, io secondo me so alcune cose perché sennò qua il senso delle istituzioni si perde.
0: Cioè dice troppo poco. Degustazione di porchetta, panino con la porchetta.
1: E basta, ma non ci metti una foglia verde accanto,
2: brava.
1: Una salsina.
2: Un formaggino.
0: Un prosecchino c'era? Da bere che c'era? Prosecchino.
2: Sì, c'erano delle bottiglie, sì, c'era un prosecchino, c'era un vino rosso che si accoppiava e c'erano tutti questi, poi queste rosette proprio, la rosetta romana.
0: Ma che meraviglia,
2: spaccata
0: ragazzi.
2: A metà dentro la porchetta, tra l'altro era incartata in dei tovaglioli, quindi tu vedevi la gente che arrivava, se ne prendeva 3-4 sotto un braccio e ripartiva.
0: Capito? I deputati? Non ho capito, i deputati prendevano
2: i deputati arrivavano là e mangiavano e poi c'era gente varia che ne prendeva 2 o 3 e ripartiva con slancio livello, direi.
1: Ma dopo tornavano in aula per i lavori o tutti a casa? Cioè, no, dopo tutti a casa
2: dopo tornavano in aula, una volta finito di masticare si giravano e tornavano con le mani unte a votare sui tasti. Però ecco, io tra l'altro sono arrivato, oltre a questi panini incartati e pronti, anche delle pile di piattini carini, piccolini, io mi aspettavo, che ne so, dico vabbè, guarda, qui spadellano qualcosa, oppure arriva il fritto caldo, che quello insomma è un po' una bestemmia servirlo freddo, no?
0: Certo.
2: E invece niente.
0: Solo
2: no, e invece
0: senti,
2: niente.
0: Ma quindi questa è una manifestazione che si tiene a San Terenziano di Gualdo Cattaneo dal 15 al 17, qual è il titolo?
2: Si chiama Porque sì.
0: Da porchetta,
2: perché sì, bravissimo, perché sì,
1: grande marketing.
0: Ma io voglio andare
2: c'è la cartella stampa in mano, è rosa con un bel nasino da maiale, e in sala stampa la presentazione c'erano anche 2 salvadanai a forma di maiale, tant'è che a un certo punto ne ho preso in prestito uno, mi sono detto vabbè, qua non si mangia ma magari racimolo qualcosa. Poi l'ho agitato, ho sentito che era vuoto e l'ho lasciato
0: ma
2: là.
0: No Antonio, siamo ridotti.
1: Il povero Bravetti è pure vegetariano, quindi la porchetta non la mangia.
0: Davanti a un banchetto di porchetta si fanno la legge elettorale. Tu che dici, il Rosatello?
2: Il porcellum.
1: Ma guarda che è tutto studiato. E scusa, cosa diceva Urso? Le tavole bandite. Se
0: brava.
1: Ci fosse la porchetta, che non possono mangiare, e se ci fosse il vino, possono nemmeno quello.
0: Quindi era la manifestazione anti-islamica.
1: Era una prova generale, perché davanti al mangiare e al bere ci si rilassa un po'.
0: E ancora una volta il nostro Antonio Bervetti ci ha dato un quadro, come dire, di serietà istituzionale. Il momento è grave, la terza guerra mondiale,
2: state tranquilli.
0: Così,
2: poi,
0: il buffet con la porchetta.
1: Ricordiamoci che alla Camera dei Deputati si lavora in media 2 giorni, i lavori iniziano il martedì e finiscono, vero Antonio? Il giovedì mattina.
2: Finiscono il giovedì mattina.
1: Il giovedì mattina al massimo, tutti a casa.
0: Comunque io che non sono vegetariano, Antonio mi ha fatto venire fame con questo porquesì, devo dire la verità.
2: Guarda, comunque io per completare l'indagine, ho chiesto comunque a colleghi, anche deputati, di la verità, com'era, ed erano tutti molto contenti di questa porchetta umbra.
1: Vedi,
2: devo dire, promossa da Forza Italia. Forza Italia, territorio ecco tra Viterbo e l'Umbria, un importante pezzo di Forza Italia, e molto contenti e molto gaudenti.
0: Beh, e noi siamo dire con te. Il paese ringrazia.
1: Sì, il paese ringrazia. È il momento della merenda.
0: È molto
1: va
0: bello.
1: Bene,
0: sappiamo che lì stanno bene.
1: Sì,
0: lì stanno bene. Ma
1: questo ci fa stare bene. No, il povero Antonio.
0: Ciao, Antonio.
1: Mi dispiace, Antonio. Ciao.

0: Stiamo sbagliando, lanciava Luca Carboni proprio così nell'Olimpo della musica italiana, lui tutto un po' timido, cantava quasi sottovoce, come dire, ma non so, posso cantare, no, ma puoi cantare, questo stile un po' intimista, no? E io me lo ricordo quella volta che abbiamo fatto il direttore per un giorno con Luca Carboni un po' di anni fa, che quando entrava negli studi, cioè lui è stato qua tutto il giorno, no? Ha scelto le scalette,
1: certo,
0: chiedeva permesso, ma come Luca, sei il direttore per un giorno, grandissimo Luca, lo so che ci ascolti, se ci ascolti, perché magari oggi non hai niente da fare, ti arrivi il nostro più grande abbraccio e ti aspettiamo molto presto.
1: Grande Luca.
0: Grandissimo Luca Carboni.
2: As my English professor, Michael James.
3: Questo è un territorio libero.
4: TG0.
5: Viva la democrazia.
6: This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi? Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
7: E chiama uno.
6: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it. Giro d'Italia? Ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
9: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
11: Pronti per ordinare?
12: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
13: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuito.

0: gratuitamente il test della vista e con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
1: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: Notizie alle 19, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Trump ottimista sull'accordo con l'Iran. Teheran si mostra molto prudente. Il governo israeliano dice di essere sorpreso dall'accelerazione dei negoziati, mentre si attendeva l'escalation ed era pronto a far partire una nuova ondata di attacchi massicci. Trump ha parlato di una possibile firma la settimana prossima. Nuove accuse contro Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco. Oggi in procura si è avvalso della facoltà di non rispondere. Sono stati magistrati a parlare per 3 ore ed è spuntata un'intercettazione ambientale di un anno fa. Sempio, in macchina da solo, un mese dopo aver saputo di essere indagato, dice di aver chiamato Chiara Poggi prima del delitto, di aver tentato un approccio e di aver ricevuto un rifiuto. Poi afferma di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto Stasi, cosa negata nell'interrogatorio di oggi da Marco Poggi. Liborio Catagliotti, avvocato di Sempio a Canale 5, sostiene che spiegherà tutto.
5: Ritiene di essere in grado di spiegare quelle captazioni e non solo, ovviamente una volta che le avesse ascoltate e contestualizzate e una volta ha fatto appello alla propria memoria. L'ascolteremo, la commenteremo, la contestualizzeremo, vedremo se commentava il racconto di qualcun altro, se parlava effettivamente con se stesso o se interloquiva con un interlocutore.
4: Il contagio con Dantavirus dopo un'escursione di birdwatching a Ushuaia, nella Terra del Fuoco, da dove era partita il 1 aprile la nave da crociera Ondius. Secondo le autorità argentine, il virus potrebbe essere stato portato a bordo da una coppia di olandesi che a Ushuaia, dopo il birdwatching, era stato anche in una discarica. Lì la coppia potrebbe essere entrata in contatto con dei topi. Delle 3 persone morte finora, 2 sono una coppia olandese di 69 anni. Una piromane condannata a 10 anni di carcere. Il tribunale di Palermo ha ritenuto colpevole di disastro ambientale Francesco Ficcano, 29 anni, per il rogo che nel luglio del 2023 distrusse 650 ettari di vegetazione nella riserva naturale di Capogallo a Mondello. Decisive le videocamere di sorveglianza e le intercettazioni nelle quali si vantava con i familiari di aver dato fuoco alla montagna. Prossima edizione di Capital News alle 20.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
7: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Stai soffrendo?
1: No, stavo pensando a quel caffè.
0: A quel caffè. Ce la siamo immaginata così. Sì. Sono le 19:07 minuti. Io ve lo volevo dire ieri, ve lo dirò oggi. C'è brutto tempo. È brutto, piove, fa freddo, c'è vento,
1: ma
0: tira vento.
1: Un po'
0: generalizzata questa. Quindi siete usciti dal lavoro, avevate bisogno di un po' di, capito, di rilassarvi un pochino, vi abbiamo messo una canzone morbida per poterlo fare, così uno pensa ai guai, si rabbuia un po' e poi invece...
1: Ma poi torna
0: poi torna, ve lo dico dopo bene.
1: Te la tieni un attimo la colonnella Zaccone così.
0: Sì. C'è bipolarismo, diciamo, in Italia.
1: Facciamo un saluto a tutte le popolazioni, a tutti gli abitanti, a tutti gli ascoltatori che sono

0: sono, insomma, ci ascoltano dal Friuli,
1: sì,
0: perché oggi è una giornata molto particolare, perché sono esattamente 50 anni dalla prima grande serie di scosse di terremoto in Friuli, era il 1976.
1: Ed era proprio il 6 maggio.
0: Ora lì sono, ci sono Mattarella, c'è Giorgia Meloni, insomma, a fare questo ricordo, però insomma ecco un grande abbraccio a tutti voi in questa giornata particolare di ricordo.
1: È così. Allora, questo è il TG0, andiamo avanti fino alle 20,
0: sì.
1: C'è Fabio Amoroso in regia, c'è Emanuele Denina, c'è il direttore Edoardo Buffoni.
0: C'è Doris Zacconi e questa sera c'è la Champions League.
1: E c'è anche chi l'ha visto. Mi dispiace. Sai che è un duello del mercoledì, di tutto rispetto.
0: È un duello anche a casa mia, non perché nessuno vuole vedere chi l'ha visto.
1: Perché è troppo.
0: Vogliono vedere. Io in questo momento vivo con tre appartenenti al genere femminile.
1: Sì.
0: Mio figlio non. E quindi io sono l'unico che quando c'è la Champions League va in minoranza. E quindi sono costretta a vedermi le partite sul tablet, sul letto dall'altra parte. E quindi chi l'ha visto, Edoardo?
1: Chi l'ha visto, Edoardo Buffoni?
0: E le tre compagne di famiglia si vedono
1: si
0: le serie TV,
1: esatto,
0: si vedono
1: tutte che ridono,
0: le cose,
1: grosse
0: il professore,
1: risate,
0: vanno per filoni così. E io da solo nella stanza a guardarmi, che ne so, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, ma questa sera c'è il partitone e siccome mio padre mi ha chiesto di venirla a vedere da noi, a questo punto di fronte al nonno devono cedere.
1: C'è un'alleanza
0: via.
1: Un'alleanza per la Champions,
0: sì.
1: Allora senti, la vuoi una notizia? Ieri abbiamo parlato di scuola,
0: sì.
1: E torniamo un po' a parlare di scuole, perché dicevamo che dalla Francia è arrivata questa proposta, no, di essere più severi, e quindi praticamente l'esame di
0: terza media equivalente,
1: sì,
0: uno su quattro lo bocciano così,
1: sì,
0: a prescindere,
1: proprio l'hanno deciso, algoritmo,
0: sì.
1: Perché dice altrimenti qui si promuove tutti e poi c'è un livellamento tendente al basso che non va bene. C'è un'altra notizia che riguarda la Francia.
0: Allora, questa invece siamo un po' più avanti con gli anni e riguarda gli studenti universitari. Dal 4 maggio tutti gli studenti universitari della Francia, indipendentemente dal loro reddito, possono mangiare nelle mense universitarie a un euro.
1: Beh,
0: un euro.
1: È incredibile.
0: Allora, già comunque pagavano 3,30 euro a pasto gli studenti gialli, quindi ovviamente un tasso abbastanza già favorevole, però ha deciso il governo, insomma, e il presidente Macron di fare questo investimento, ovviamente, e di mettere questo prezzo calmierato, proprio anche a prescindere dal reddito, perché dicono comunque è un servizio che dobbiamo dare. Hanno notato che c'è una fascia di studenti che possiamo definire poveri, che hanno difficoltà magari anche con gli affitti, cioè almeno il pranzo te lo fai alla mensa e paghi un euro,
1: e sai così,
0: è di qualità e vai avanti.
1: E poi voglio dire, una mensa francese,
0: sì,
1: non vai di, non so, di ostriche, di champagne, non penso, però è una cosa di grande civiltà. Io ricordo l'università di Bologna, via Zamboni, la mensa universitaria, credo allora ancora in lire, 1500 lire, oddio, mi ricordo
0: 1500
1: più. 1500 lire, sì, era veramente, sì, molto molto bassa. Poi addirittura c'erano dei carnet, mi sembra.
0: Sì,
1: però,
0: sì, sì,
1: però c'è stato il periodo in cui vai un po' in bancarotta, che hai speso tanto, ti vergogni,
0: sì,
1: a fare la telefonata ai tuoi genitori, e c'è il periodo che mangi pane con la maionese, insomma. Io l'ho vissuto,
0: passo,
1: quella fase lì, una bella cosa.
0: Senti, a quanto stanno ora le mense universitarie? Diteci,
1: bravi, vediamo in Italia come butta, e poi vi raccontiamo di Kate, la principessa Kate
0: Middleton,
1: sì, che ha fatto una cosa interessante e carina. Doveva venire in Italia nel 2024, poi le diagnosticarono un tumore e quindi il suo viaggio in Italia non slittò. Adesso invece torna, è attesissima, e torna per rendere omaggio a una cosa italiana che è un grandissimo orgoglio,
0: cioè le scuole, gli asili dell'Emilia Romagna.
1: Gli asili dell'Emilia Romagna, proprio.

0: piace blues, tutte iorna già cantà. Grande Pino Daniele, 19:14 minuti su Radio Capital, scalettona anche questa sera. Fino alle 20 vi accompagniamo a casa, se dovete tornare a casa oppure ovunque voi andiate.
1: Stiamo parlando di bellezza, Pino. Tornando per un momento sulla mensa universitaria per tutti gli studenti francesi a un euro a pasto, indipendentemente dal reddito. Poi sono quelle cose, sono quei servizi, poi ci sono tante altre cose ovviamente, che vanno incontro poi al discorso di quanti iscritti all'università abbiamo, perché la Francia c'ha il 10% in più di iscritti all'università rispetto all'Italia. Ovviamente non è che conta solo la mensa, però sì, sarà sì. Noi siamo sotto la media europea, siamo al 31%, la media europea è del 41%, in Francia sono al 53%. Ogni cosa, anche la più piccola, conta per poter far quadrare i conti una famiglia, poter mandare il figliuolo o la figliola a fare gli studi superiori.
0: Esatto, oppure due figli addirittura, così, se non tre figli. Allora, Giuseppe Caltanissetta: la mensa dell'università di mio figlio a Palermo costa 1200 euro l'anno. Ora non so come spacchettare questi 1200, perché non è che vai a scuola sempre, comunque è abbastanza ragguardevole. Qualcun altro diceva: la scuola di mio figlio 12 euro la mensa. 12 euro mi sembra tantissimo, non ha specificato dove.
1: Ma 12 euro non so.
2: Sì, io paga 9 euro. Sono una famiglia ambiente, 9 euro, però sì. Non è poco. Ciao.
0: 9 euro e poi ancora.
1: Comunque, 1200 diviso 200 giorni, che ne so, di università sono 6.
0: 6 euro. Ecco, forse questo potrebbe essere una.
1: Ma uno in Francia, uno.
0: Un euro.
1: Ed è un paese in cui il costo della vita è più alto anche che da noi.
0: È proprio comunque. Così. Allora, prendiamo esempi belli. Allora, questa cosa delle mense universitarie, se potessimo, la prenderemo dalla Francia. Se invece volessimo mettere su degli asili meravigliosi a modello, dovremmo fare un viaggio appunto a Reggio Emilia e dintorni, cosa che farà la principessa Kate, la principessa del Galles, perché arriverà.
1: Vuole studiare questa cosa che funziona.
0: Sì, vuole studiare perché lei ha una fondazione per l'infanzia, e quindi ha detto, ed è un'associazione benefica ovviamente, ha detto: come posso farla proprio bene, vado nel paese che secondo molti è il migliore al mondo per asili nidi e scuole per l'infanzia. Senti, cioè Reggio Emilia.
1: Ok, comunque tu non sei esattamente di Reggio Emilia, però il tuo asilo com'era?
0: Bello, bellissimo. Bello. Bellissimo.
1: E tu arrivavi lì?
0: E la piccola Doris, no, io arrivavo lì e facevo la boss.
1: La boss?
0: Sì, ero un po', ero monella da bambina. Chiedevo la cioccolata, ad esempio.
1: Ogni tanto
0: ci davano il pane, il panino, sai, quello quelli piccolini, quei paninetti piccoli che adesso si fanno per l'aperitivo, e una stecca di cioccolata, un cartoccino di cioccolato fondente.
1: E tu?
0: Io mi facevo: se io ti faccio il disegno. No, era uno scambio, questo di dare. Ti faccio il disegno, tu mi dai la cioccolata.
1: Imbrogliavate la maestra col disegno di Doris, finto.
0: Esatto, siccome
1: bene,
0: non stavo ferma un secondo.
1: Se scopre tua figlia queste cose.
0: Siccome ci sgridavano se mangiavamo solo la cioccolata, mangiavo prima il pane per togliermi il pensiero, il cioccolato lo mettevo in tasca.
1: E però
0: me lo scordavo.

0: grembiule.
1: Niente,
0: una palta totale.
1: Comunque bravi Loris Malaguzzi, dopo la seconda guerra mondiale aveva ideato questo metodo, no, che pone il bambino al centro, per cui dice non è che devi insegnare ai bambini, guardalo e fatti insegnare anche delle cose da lui, perché il bambino ha mille linguaggi, certo. E poi si

0: si insegnano soltanto le nozioni, ma si balla, si fa la scultura, si canta.
1: Comunque ci sono ottimi asili, ovviamente anche fuori dall'Emilia Romagna, però quello è un po', diciamo, un modello che anche in Inghilterra vorrebbero seguire.
0: Dall'Australia, vanno anche a Reggio Emilia a vedere gli asili, insomma un po' dappertutto, è veramente un modello importante. Tra poco parliamo di spiagge.
1: Le spiagge della Grecia, la famosa
0: spiaggia della Grecia, sì.

0: Colin, Jack Savoretti su Radio Capital, al TG0. Proviamo a cambiare discorso, ma questa cosa della mensa universitaria in Francia tiene
1: banco.
0: Lo sai
1: quanto costa in media una retta annuale universitaria pubblica in Francia? Circa 200-250 euro. Ok, in media, in Italia siamo in media di gran lunga sopra i 1000.
0: Poi
1: 200
0: dici,
1: a 1000.
0: Poi cioè, dici, ragazzi, perché in Italia non si laureano i ragazzi? Perché abbiamo un tasso di frequentazione
1: tasso
0: delle
1: di
0: università
1: laureati più basso,
0: molto basso.
1: Sì,
0: perché? Perché poi vai fuori sede, tra l'altro, no?
1: Sì, spesso diciamo degli studentati anche così. Vabbè, e non è un paese per giovani, l'abbiamo detto un sacco di volte. La Grecia.
0: Sì.
1: Ieri abbiamo dato la notizia, la Grecia, il governo greco ha deciso di mettere al bando ombrelloni, lettini, bar e qualunque altra attività turistico-economica da ben 251 spiagge sparse per le isole insomma, la Grecia continentale. Stiamo parlando per esempio delle famosissime spiagge di Creta come Balos, Elafonissi e Falasarna. Stiamo parlando di 7 spiagge di Naxos, 11 tra Folegandros, Skinios e Siros, le piccole Cicladi, e poi Dodecaneso, Carpatos, Lefkada, Zante, che sarebbe Zacinto. Insomma, qui dicono queste spiagge hanno una pressione turistica molto forte, tanta gente ci deve andare, dobbiamo togliere gli ombrelloni e i lettini perché se no siamo tutti troppo accalcati. È una fruizione libera di ognuno, è una scelta che hanno fatto.
0: È una scelta che hanno
1: esatto.
0: fatto, nonostante vivano di turismo, cioè
1: esatto.
0: non si può dire che per la Grecia il turismo non sia importante.
1: E già partendo da un tasso di occupazione delle spiagge che in Grecia ovviamente è molto inferiore rispetto all'Italia.
0: Perché in Grecia fondamentalmente, cioè la normalità è che tu vai e tutt'al più ci sono le spiagge a

0: pensate, cioè magari c'è una taverna, c'è un bar che ha messo i suoi ombrelloni a disposizione, tu ti accomodi, poi ordini un caffè da 2 euro, 3 euro e stai tutto il giorno, nessuno ti chiede di pagare l'ombrellone e il lettino. La scelta opposta rispetto a quella che abbiamo fatto in Italia. Allora, stavo leggendo un po' di statistiche anche da coloro che si occupano di spiagge, nello specifico che fa mappatura delle spiagge, l'Italia è uno dei paesi d'Europa in cui ci sono meno spiagge libere. Circa dal 70 al 76% delle nostre spiagge sono occupate dagli stabilimenti.
1: E quindi rimane una fetta per la spiaggia libera. Allora, grandissimo tema, anch'io per esempio nel Cilento ho vissuto negli ultimi 30-40 anni questo passaggio da spiagge 90% libere a spiagge 20% libere. Avete una spiaggia da liberare? Cioè, nel senso, no? Uno pensa a una spiaggia che gli sta particolarmente a cuore, che però ha troppi ombrelloni, ma non perché uno vuole male all'ombrellone, ma perché di fatto ha impedito l'accesso agli altri, no?
0: In qualche modo. Poi costano
1: tantissimo. E poi costano troppo. Per esempio, io penso alla

0: Jeff Porcaro. Al basso Paul McCartney.
1: Al rap Notorious B.I.G.
0: Radio Capital, che formazione fantastica. Radio Capital, solo bella musica.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Radio Capital ti consiglia
7: Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio a Lingotto in città torna la più grande festa italiana dedicata ai libri. Autrici e autori da tutto il mondo si incontrano per raccontare storie e visioni sul presente e sul futuro. Laszlo Krosznahorkaie, Emmanuel Carrere, Zadie Smith, David Grossman, Valeria Luiselli, Zero Calcare, Cecilia Sala, Alessandro Baricco, Paola Cortellesi e tanti altri. Salone Internazionale del Libro di Torino. Programma e biglietti su salonelibro.it.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. E in più fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.

0: €90. Regolamento nei punti vendita. Trovi, non ci sono paragoni.
1: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
5: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
4: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
6: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Radio Capital.

0: Spin Doctors, Two Princess su Radio Capital alle 19:34 minuti. Buonasera dal TG0.
1: Allora, c'è un caso di cui si parla molto, è un caso di deepfake, cioè una foto falsa di una persona vera che è stata messa sui social. Questa persona, se ne è parlato molto perché questa persona è la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Avete visto queste immagini che la ritraggono una foto in abbigliamento intimo in una camera da letto, appunto un'immagine realizzata. Ma anche in qualche modo sotto i commenti di solidarietà per Giorgia Meloni che l'ha ripostata lei stessa sui propri social, anche qualcuno che scrive: si vergogni a vestirsi così. Quindi segno che comunque non a tutti è stato chiaro che fosse
0: sì,
1: una...
0: È intelligenza artificiale, non è una foto vera, è stata creata appunto con l'intelligenza artificiale.
1: Cosa ha scritto Giorgia Meloni? Ha scritto sotto poi al post, girano queste foto mie false generate con intelligenza artificiale, devo riconoscere che chi le ha realizzate mi ha anche migliorata parecchio, qui autoironia in qualche modo, resta il fatto che pur di attaccare e di inventare falsità ormai si usa davvero qualsiasi cosa. Il punto però va anche oltre me. I deepfake sono uno strumento pericoloso perché possono ingannare, manipolare e colpire chiunque. Io posso difendermi, molti altri no. Per questo una regola dovrebbe valere sempre: verificare prima di credere, credere prima di condividere, perché oggi capita a me, domani può capitare a chiunque. Questo scrive Giorgia Meloni. Ma noi vogliamo approfondire l'argomento?
0: Sì, anche per capire effettivamente dal punto di vista legislativo, cioè quali tutele abbiamo, cioè cosa possiamo fare per evitare che appunto capiti anche a noi, che magari abbiamo meno tutele, meno strumenti per difenderci. E allora ne vogliamo parlare con il presidente dell'Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche, Giuseppe Lavenia, che è al telefono con noi. Buonasera prof.
2: Buonasera a tutti voi.
0: Allora, qui non è tecnologia, è proprio violenza.

0: Veramente, veramente brutta. Il deepfake è un grosso problema. Io ho lanciato una petizione ormai da qualche mese proprio per iniziare a normare anche e tutelare il nostro volto e la nostra identità digitale, perché non si ruba solo l'immagine, ma ruba il controllo della propria identità. E come avete detto bene voi, e vi dico che anch'io ho postato proprio per parlare di questo tema nei miei canali, e della gente commenta sulle foto, quindi non si riesce a comprendere che un'immagine virtuale è un'immagine creata dall'intelligenza artificiale. Quindi nella nostra mente capita una cosa pazzesca, cioè quello che vede quell'immagine, anche se noi ci rendiamo conto che fa in qualche modo, per noi resta lì impressa nella memoria, e questo crea un danno
1: Certo,
0: pazzesco. E
1: certo.
0: quando perdiamo il controllo del nostro volto, del nostro corpo, entriamo in una forma di violenza psicologica molto più profonda di quella che si possa immaginare.
1: E lei ne
0: Quindi
1: sa
0: penso che su
1: qualcosa,
0: questo bisogna accendere.
1: esatto, come psicologo, psicoterapeuta, ne sa molto, caro professor Lavagna. Senta, però ci aiuti a capire, perché noi abbiamo letto che l'ottobre scorso è passata in Parlamento una legge, la prima legge italiana sull'intelligenza artificiale, no? Però non abbiamo capito perché viene introdotto il reato di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistema di intelligenza artificiale, punendo la diffusione di fake. Però non abbiamo capito, questa è una legge che non ha effetto, fatta male, cosa serve di più? Perché state raccogliendo voi anche voi queste firme? Cosa serve?
0: Beh, intanto non parliamo, noi non stiamo parlando dell'età. Guardate, l'intelligenza artificiale è uno strumento potentissimo, ma non è adatto ai ragazzini e ai bambini intanto. Ma io non sento nessuno dirlo e mettere un divieto rispetto all'età, se non, insomma, quelli che impone la piattaforma. Io personalmente ritengo che l'intelligenza artificiale debba essere dato a un ragazzo che ha sviluppato una buona maturità, quindi almeno dopo i 16 anni, ok? Quindi già questo secondo me tutelerebbe molto. E poi dovremmo avere l'obbligo del consenso scritto, esplicito e revocabile di qualsiasi utilizzo della nostra immagine. Non abbiamo organismi nazionali di controllo, non abbiamo nessun tipo di normativa o obbligo da parte delle piattaforme di rimuovere quei contenuti, se non quelle classiche che abbiamo. Insomma, secondo me c'è tanto che si può
1: E non c'è
0: fare
1: nemmeno,
0: per
1: professore, se
0: determinare.
1: non sbaglio, l'obbligo, ovviamente questa persona che ha fatto questo deepfake, Giorgia Meloni, voleva, non, certo non si pone il problema, però anche mettere, no, l'obbligo di mettere un'indicazione chiara, magari, no, sopra qualsiasi contenuto, che quel contenuto non è un contenuto vero, è possibile?
0: Beh, adesso come adesso in realtà viene consigliato, andrebbe aggiunto per esempio quando si scrivono dei documenti, quando si fanno le tesi di laurea, per esempio adesso una percentuale della tesi può essere in qualche modo essere scritta anche con l'intelligenza artificiale e va esplicitato. Quindi non è un vero e proprio obbligo, ma è un cambiamento che si sta introducendo.
1: Ma invece
0: Però se
1: dovrebbe
0: noi non...
1: essere un obbligo. Professore, perché non è un
0: assolutamente.
1: obbligo? Cioè, perché le piattaforme fanno Ponzio Pilato e dicono non è nostra responsabilità? Ma se tu stai ospitando dei contenuti, ma sarà tua responsabilità invece verificarli? A me questa cosa mi fa andare matti.
0: Beh, secondo me dobbiamo stare attenti, condivido quello che dice. Io non rispondo da avvocato, in questo momento rispondo da tecnico, ma
1: Certo.
0: da terapeuta, da psicologo. Per quello che è il mio osservatorio, la piattaforma fa il giochino, un giochino molto semplice. Dice: siete voi aver messo ragazzini, bambini, o adulti che non sanno gestire lo strumento. Quindi se sbagliano, perché devo pagare io? Io vi sto dando lo spazio, siete voi che popolate questo mondo. Lo considerano un po' come la vita fuori che facciamo tutti. Noi siamo nella città, se commettiamo un errore non è che paga il comune. Ci devono essere, come dire, dimostrazioni di reato che sono legate al comune. La piattaforma si lava le mani, come ha ben
1: Sì.
0: detto lei, però se noi iniziamo a introdurre magari delle regole più rigide, oggi noi non abbiamo regole rigide.
1: Allora
0: Cioè,
1: qui
0: a
1: la
0: chi la si può
1: politica che deve
0: accedere?
1: intervenire, quindi la stessa
0: Ma è
1: presidente del Consiglio
0: esatto.
1: forse potrebbe in qualche modo impegnarsi con la sua squadra di governo a rendere più veloci queste limitazioni, perché
0: Se
1: ce
0: posso
1: n'è bisogno.
0: aggiungerle una cosa, cioè io aggiungerei anche che noi dobbiamo intanto introdurre il divieto social, che già potrebbe essere dell'età dei social. Io sono per l'idea che prima dei 16 anni dovremmo evitarlo.

0: Io aspetto che arrivi il bel tempo stabile, così ci possiamo spogliare e andare al mare. Nelle spiagge
1: libere. Io ho già fatto il bagno e te no.
0: Ma guarda che incredibile, Buffoni ha fatto il bagno. La settimana scorsa Buffoni ha fatto il bagno. Questa è una notizia, io ancora devo aspettare.
1: L'ho fatto 3 settimane fa.
0: Ma sì, che sei, only the brave. Però non hai il coraggio di prendere il...
2: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
3: Chi è?
2: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
2: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
4: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
5: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
6: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
7: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
7: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
7: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 alla

0: ore di autonomia. Tua a soli 249,50 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Le notizie alle 20. Buonasera da Simone Di Gregorio. Spuntano nuove intercettazioni di Sempio sul caso Garlasco. Parla da solo in auto, dice di aver visto il video intimo di Chiara e Alberto. Racconta: lei non voleva parlarmi, riferendosi alla vittima trovata morta nel 2007 a Pavia. L'avvocato però rassicura: può spiegare? Scimmiottava un podcast in mattinata. Sempio non ha risposto ai PM durante l'interrogatorio. Spari americani contro una petroliera iraniana. Un aereo da guerra della Marina ha aperto il fuoco e disattivato il timone di una petroliera che cercava di rompere il blocco imposto da Washington. Giornata positiva però per le trattative fra Stati Uniti e Iran, mediate dal Pakistan con Teheran, che sta valutando il memorandum americano. Stiamo negoziando con persone che vogliono l'accordo, ha detto Donald Trump. Per Teheran però ci sono ancora elementi inaccettabili nella bozza di negoziato. 5 poliziotti sono indagati per la morte di un ladro durante un inseguimento.

0: bancario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
1: Solo da un euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tra tag 0%, messaggio pubblicitario 6 cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.

appunto a livello mondiale, con un'autorità importante, un bel bagaglio. Tra l'altro la produzione era di Stevie Wonder, che ha contribuito a suonare tutti gli strumenti, le batterie, le tastiere e tutto il resto, scrivendo tra l'altro alcune canzoni memorabili come la bellissima Loving You. Ermine Reperton di Age of a Dream, dall'album intitolato Perfect Angel, quello con il cono che si sta sciogliendo in mano e lei vestita con la salopette sorridente, un bellissimo ritratto di Minnie Riperton, talentuosa con la quinta, ottava, un'estensione vocale pazzesca. Questa invece è Crack the Code, il nuovo singolo appunto di Joyce Rice, la prospettiva di una ragazza che

nuovo singolo di Joyce Rice, Crack the Code, novità qui su Capital. La giornata piovosa di oggi mi ha fatto recuperare una canzone che parla appunto del fatto che non si sopporta per nulla la pioggia. I due produttori erano Jimmy Jam e Terry Lewis, la commessa era quella di creare musica per un film Dragnet con Dan Aykroyd e Tom Hanks. Scelsero nel roster della casa discografica due nomi, Patti LaBelle e

Can You Stand the Rain per il nuovo edition, l'album della maturità, l'album che ha aperto la strada alle carriere soliste di Bobby Brown, sostituito da Johnny Gill, Ralph Tresvant, Vanti Balbi, Divo, con ballate strepitose come questa. La produzione di Jimmy Jam e Terry Lewis, che saranno presenti ai tre giorni di festeggiamenti il 3, il 4 e il 5 di giugno per celebrare Prince a Minneapolis. Il 3 ci sarà un concerto a First Avenue dove si hanno tenute le registrazioni di Purple Rain con Chaka Khan, poi panel con i grandi musicisti Bootsy Collins in 5, Jimmy Jam e Terry Lewis e Morris Day il 6, quindi ce n'è per tutti. Anche un concerto che riunirà i Revolution e New Power Generation la sera all'Harmony proprio a Minneapolis, a giugno.

Be Optimistic, la voce potentissima di Ann Nesby con i Sound of Blackness che univano il gospel e la musica pop, R&B, appunto con Be Optimistic. E Jimmy Jam e Terry Lewis avevano prodotto anche questo e saranno tra i protagonisti dei festeggiamenti la prima settimana del mese di giugno per celebrare la nascita appunto di Prince a casa sua, a Chanhassen, nel compound appunto di Minneapolis e nei luoghi che ha frequentato come il Fest Avenue, che è il teatro appunto di Purple Rain. In una settimana ha registrato tutto quello che abbiamo visto in quel film. Tra pochissimo qui su Capital, l'R&B di Londra.

0: Radio Capital.
1: Con questa ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
2: Tu ci vedi bene, Stefano?
3: Come dico la Roma, allora vedi da me. No, sì, guarda, è una delle cose, una delle ultime cose sane che è rimasto nel mio corpo ormai martoriato. Tu, Benny, invece purtroppo non vedi.
2: Io non vedo.
3: Non vedi nulla.
2: Io non vedo nulla.

0: grande occasione di sviluppo professionale.
1: 3 giorni per interpretare gli scenari, aggiornare le competenze, incontrare i player del settore. Il risparmio è sempre in movimento.
0: 16ª edizione del Salone del Risparmio. Il 5, 6, 7 maggio al Nico Milano. Iscriviti anche tu, è gratuito.
2: Il giorno 7 il salone è aperto anche al pubblico.
3: Corri da Piano City Milano con la sua 16ª edizione. Dal 15 al 17 maggio, 3 giorni di musica ed emozioni con oltre 250 concerti e i grandi maestri del pianoforte. Sui palchi della città, Sofian Pomar, Sergio Cammariere, Stegonot, i fratelli Khalife, Tigran, Angelo Trabace e molti altri. Scopri il programma completo su pianocitymilano.it.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

fino ad ora era la sorella di Mahalia, che ha avuto un buon riscontro negli ultimi anni nella scena British Soul. Ora finalmente uno spazio tutto per lei, già con il duetto con Brian Fayaz, che ho programmato appunto fino a quando mi è arrivato sul desk appunto il nuovo intitolato So in sottofondo, questo Capital. Questa canzone è stata ispirata da Patrice Rushen, che aveva programmato i sintetizzatori del debuttante Prince, e lui avrebbe gradito che lei

Il debuttante Prince, che aveva bisogno di una persona esperta che lo potesse introdurre, ha scelto Patrice Washen, che era una bambina prodigio, che era una virtuosa delle tastiere, del pianoforte in particolare, e quindi ha chiesto una collaborazione. E Patrice Washen è stata molto felice di programmare i sintetizzatori nel suo studio, poi un po' per sdebitarsi, forse perché aveva intravisto nelle potenzialità vocali di Patrice Washen la possibilità che con lei questa canzone potesse diventare un successo, le ha offerto Wanna Be Your Love e anche Feel For You, che invece noi ricordiamo nella versione di Chaka Khan. Questo è il primo singolo proprio di Prince, con un video piuttosto semplice all'epoca, esegue il brano con una varietà di strumenti diversi, dichiarava tra l'altro un paio di anni in meno, 19 al posto di 21, e poi la prima esposizione televisiva in quella bella esibizione di I Wanna Be Your Lover e Why You Treat Me So Bad, ma una intervista imbarazzante in American Bandstand con Dick Clark. Ora Stylistics.

Got to be enough, appunto, per i Con Fan Chan. Questo Capital, versione originale, quella del gruppo, insomma, all'inizio degli anni 80, direi 80-81, insomma, il crinale, diciamo, del decennio precedente. Gli arrangiamenti rimanevano un po' quelli, cambiavano forse qualche strumento e c'era un po' più di tecnologia nello studio. La seconda canzone di seguito è sempre di Con Fan Chan, però la versione recente di qualche anno fa di Anderson .Paak, di Bruno Mars e di Bootsy Collins, cioè diciamo il progetto che si chiamava Seal Sonic, ed è una canzone molto molto romantica, uscita proprio il giorno di San Valentino di 3 anni.

0: sonoenergy.it. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio un litro di olio di semi di girasole Collina d'Oro a 1,39 euro.
3: Eurospin, la spesa intelligente.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2.
9: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
12: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

Tra una decina di giorni il nuovo album di Chris Brown, intitolato così, Brown, qui in duetto con Leon Thomas, in attesa di affrontare un tour ciclopico in America con Usher, Chris Brown, di R&B tour per genere, ma anche per le iniziali, come ripeto da alcuni giorni, di Raymond, il nome di battesimo di Usher, e poi la B del cognome di Chris Brown. Di R&B tour, moltissime date in America, speriamo che vengano anche in Europa, perché non li ho mai visti dal vivo, né Chris Brown, che è un ottimo ballerino oltre che cantante, e Usher, altrettanto eclettico sul palco. Era Fallin in duetto con Leon Thomas, ora Isley.

1980, sebbene sia considerato l'inizio del loro declino, gli Isley Brothers, appunto, con questo album che conteneva Don't Say Don't Night, It's Time for Love, e, diciamo, con questo album, questa produzione, inizia ad emergere anche alcune difficoltà interne, alcune frizioni interne con gli elementi più giovani. Isley, Jasper Isley, poi sarà lo spin-off di Isley Brothers che porterà a un successo memorabile, che è Caravan of Love di Isley, Jasper Isley, poi ripreso anche da House Martin, giusto per il mercato europeo, per dare un boost a quella canzone anche dalle nostre parti. Ora Teddy Pendergast e Feel the Soul. Come on.

Lo sapevo moltissimo di lui, diciamo, durante la mia adolescenza mi ero perso tutti i concerti americani, non avevo la possibilità di vederlo dal vivo, la costruzione, diciamo, da parte del suo manager di questo sex symbol dell'R&B che minacciava lo status di Marvin Gaye, me l'ero totalmente persa. Però mi sono ascoltato tutte le canzoni con Harold Melvin and the Blue Notes, sua era la voce di quei successi come If You Don't Know Me By Now, oppure The Love I Lost, Don't Leave Me This Way, Bad Luck, Wake Up Everybody, Wake Up Everybody, che forse è la canzone più bella in assoluto di Harold Melvin and the Blue Notes, di Teddy Pendergast, che era il batterista ma anche il cantante di quel gruppo. Questa era Can't Go With Me, Philly Soul per Teddy Pendergast, ora il nuovo singolo, il nuovo album Icon di Brent Faiyaz.

Roseanne Patterson, il suo debutto, influenzato sicuramente da Stevie Wonder, che però devo dire, essere sincero, nonostante questa fortissima influenza visibile, manifesta, è un artista che ha mantenuto la propria identità e non può essere accusato di aver privilegiato lo stile alla sostanza. Era Where You Are, Roseanne Patterson, su Capital in Vibe, due ore di soul, di funk, di R&B back to back, trapassato in questo caso appunto gli anni 90 e il presente tra pochissimo, con una novità sempre da Londra, dove abbiamo scoperto molti anni fa Omar, che univa ritmi africani caraibici con un'interpretazione jazz. Gave My Heart.

0: www.granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision, vederci bene insieme.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.

Rocksteady on Donna Funky, con un'energia incredibile alle tastiere c'è la Donnie Hathaway, le percussioni c'è la Dr. John, insomma grandi musicisti in studio, appunto Criteria a Miami per Aretha Franklin con Rocksteady. Ora il nuovo di Momo Boyd.

Dal l'album di debutto Mia Michigan, questa era Oops, questo Capital. Questa è una canzone di Burt Bacharach, cantata da Dionne Warwick, Isaac Hayes, campionata da Doja Cat in Paid Town Red, che forse ricordate appunto 3 o 4 anni fa.

E D. Trenton, Walk On By, questo Capital, appunto in copertina c'era lui, c'era anche la metropolitana, che credo fosse anche il suo soprannome, D. Trenton, quando giocava a football americano. Qui ci sono dei sintetizzatori scintillanti, rispecchiavano l'ascesa fulminea del microchip in ogni aspetto della vita quotidiana della musica, appunto negli anni 80. C'era un pioniere, il tastierista David Frank, e c'era poi un cantante, un chitarrista che si chiamava Mick Murphy. Hanno avuto una pubblicità enorme dalla serie TV della NBC, Miami Vice. Erano i System, questa This Is For You.

0: da Eurospin.
1: Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 10 maggio solo con l'app Family, pancetta premium a cubetti, dolce o affumicata, 200 grammi, la bottega del gusto a 1,49 euro.
2: La spesa intelligente!
1: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
3: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
1: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.

0: contenuti correlati a mano.
1: Buonasera. Allora, c'è un filo conduttore fra tutte le cose che vi farò ascoltare adesso. Questo ovviamente lo sapete, è il programma dei contenuti correlati a mano. Però il filo conduttore questa volta non è né stilistico né musicale, è piuttosto testuale e legato ai temi trattati nei brani.

stanno arrivando. Canzone scritta da Neil Young e poi interpretata, come avrete sicuramente riconosciuto, anche da Crosby, Stills, Nash insieme a Young. Allora, questo episodio musicale che è accaduto nel 1970, me ne ricordo uno invece accaduto esattamente pochi mesi fa.

L'avrete sicuramente già sentito questo pezzo, ce ne siamo occupati anche a B-side, ovviamente Springsteen, Streets of Minneapolis, riferita alle dimostrazioni accadute a Minneapolis, di cui se ne è parlato molto nella cronaca. Anche in questo caso Springsteen fa esplicito riferimento a Trump, ai fatti, insomma è una canzone molto simile a quella che abbiamo ascoltato prima, a come altre canzoni accadute, insomma, scritte negli anni 70, anni 60, in quel periodo fortissimo dal punto di vista del, anche della rivolta sociale americana. Quindi ecco, faccio così un parallelo così un po' peregrino, se volete, fra quegli anni 70 e questi anni 20 che stiamo vivendo adesso, almeno per quello che succede negli Stati Uniti. Ecco, allora devo dirvi che questa canzone secondo me non è particolarmente originale, tra l'altro è un po' copiata da un pezzo di Dylan che si intitola Chimes of Freedom, però non è certo questa la virtù, insomma, di questa canzone, non è l'originalità, ma è la posizione che prende e il testo, e fa parte, diciamo, di una antologia di pezzi che sono molto recenti e che mi danno la sensazione che molti musicisti si stiano, perlomeno per quello che succede negli Stati Uniti, orientando verso questo tipo di argomenti. Questi sono gli U2 che cantano in questo pezzo un dio pagano, evidentemente, al di sopra dell'amore di una madre, una mano guida per prenderla, per sollevarla, per frantumarla come una tazza di caffè. Perché? U2.

Sentire un'altra cosa, questa volta di taglio non prettamente rock. Beh, in realtà sì, perché gli Alabama Shakes li possiamo mettere dentro la casella del rock, però ecco, anche loro, anche Brittany Howard, che poi è l'autrice del testo, ha fatto un pezzo, devo dire, non esplicitamente riferito, diciamo, ai fatti di Minneapolis o a Trump o al momento storico, politico più che storico americano, però più riferito invece al momento storico americano, nel senso che sono una serie di immagini che comprendono molte problematiche della vita americana di questi ultimi anni. Tra l'altro poi c'è la esplicita citazione di American Dream, poi dice Peace, Love and Happiness, The Impossible Dreams, il sogno impossibile, I Must Be Dreaming, cioè evidentemente stavo sognando quando pensavo che un giorno si sarebbero potute realizzare queste utopie. Brittany Howard, poi ho letto anche in un'intervista che ha dichiarato che questa serie di visioni sullo stato, diciamo, della vita sociale e culturale americana in questi anni, lei spera che un giorno questa canzone che le elenca queste cose sia vissuta come un momento che è passato. E allora sentiamocelo, questo American Dream di Alabama Shakes.

Tra l'altro devo dirvi che non è che mi piacciono neanche tanto questi pezzi, cioè proprio non è esattamente il sound di B-Side, ecco. Però la ragione per cui ve li faccio sentire è un'altra, insomma, non è che tutto deve piacere a me, è che qui, insomma, c'è un po' un elenco di un momento storico, ecco. Cioè, vi ho fatto sentire quattro pezzi partendo dagli anni 70, poi gli ultimi tre sono invece contemporanei, che immagino diano un po' la sensazione così di un'aria, di un vento che sta un po' orientando i musicisti. Devo dirvi però che ho un po' anche il sospettino che l'argomento sia anche molto pop, lo metto tra virgolette questo termine.

no? Nel senso che è anche utile, diciamo, fare questo tipo di virtue signaling da parte dei musicisti. Lo dico riconoscendo che potrei anche essere, diciamo, cinico nel dire questa cosa, o magari cinico realista, però insomma lo dico. Poi magari in alcuni casi non è esattamente così. Forse per esempio potrebbe non essere così per il prossimo pezzo che vi faccio sentire, che è un pezzo che hanno fatto i Massive Attack insieme ai Tom Waits, bella accoppiata. Tra l'altro devo dirvi, un po' riciclando una canzone precedente di Tom Waits che si intitola Earth Died Screaming, la terra morì gridando, ed è evidentemente un pezzo contro la guerra appena scoppiata, perché si intitola Boots on the Ground. E voi sapete che Boots on the Ground per gli americani significa quando i soldati, quando i Marines mettono proprio gli stivali nel campo di battaglia nemico.

molto originale, piano clipping, mi piace molto perché è proprio scientifico, no? Cioè non è proprio neanche esattamente rap questo, è un modo ritmico di cantare che secondo me non dipende solo dal rap. Poi comunque insomma lo trovo meno caotico e meno retorico di tanto rap che circola in questo momento. I Clipping sono un gruppo molto interessante, ogni tanto ve li propongo, però questa volta mi servivano anche a, come dire, a allargare un po' l'orizzonte di questa piccola antologia che vi ho fatto di pezzi contemporanei che suggeriscono comunque una riflessione su quello che sta accadendo negli Stati Uniti da un po' di tempo a questa parte. Concludo con una bellissima canzone che non ha bisogno di grandi spiegazioni e che direi è il perfetto commento a tutto questo viaggio.

0: got a passion.
1: Trovi le puntate di B-Side sull'app di Radio Capital, sul sito oppure sul mio profilo di Patreon.

0: ball still spins around and it goes.
1: Sì, sì, sentite cantare in inglese, ma questo in realtà è un progetto.

Ecco, questo è un altro pezzo del nuovo album di Nugenea. L'album si intitola People on the Moon. La ricetta un po' è quella loro classica, no? Quella di mettere insieme queste sensazioni un po' da disco, italo disco, anni 70, anni 80, non riesco neanche bene a definirlo, con elementi di contaminazione di una sorta di esotismo mediterraneo, che tutto sommato non è neanche male. E in questo caso hanno chiesto la collaborazione di questa brava cantante spagnola che si chiama María José Hiergo. Sono andato a cercare un po' di cose che ha fatto, perché non ne ha fatte tantissime, è piuttosto giovane,

Così, molto interessante, vi faccio sentire, tornando un po' ai Nugenea, un po' i loro inizi, perché in realtà il primo disco che pubblicarono questo duo napoletano è stato una collaborazione con un batterista piuttosto famoso, insomma importante nella storia della musica, che si chiama Tony Allen, importante perché è stato anche il batterista di riferimento per molti dischi e molti anni di Fela Kuti, è considerato un po' uno degli inventori dell'afrobeat, un genere che a me non piace molto, ma insomma questa è storia. Tra l'altro definito da Brian Eno il miglior batterista della storia, eccolo qua, ve lo propongo proprio con uno dei pezzi fatti insieme a Nugenea, si intitola Howls.

un po' da questa formula di mettere insieme elementi che appartengono al jazz funk, all'italo disco, alla musica disco, a elementi mediterranei o supposti tali, insomma. Ve ne cito un altro, Bassolino.

Insomma, questo tipo di esperimenti, che ormai sono datati forse addirittura più di 10 anni fa, hanno dato un po' origine anche a un movimento napoletano musicale che sembra piuttosto fresco ancora, no? Sento sempre delle cose nuove che arrivano

Questo è veramente un bel disco, quello di Bassolino, ormai uscito 2-3 anni fa, che comunque non ho smesso di suonare. In particolare poi mi piace questo pezzo, E Parole, cantato da Linda Fechi. Questa voce pazzesca, che io trovo educatissima, poi che canta, diciamo, in napoletano, in una forma, diciamo, che è proprio soltanto napoletana, è in realtà una musicista che fa cose completamente diverse, che non c'entrano nulla con quello che avete sentito, e sembra quasi veramente un'altra personalità, un'altra cantante. Ve la faccio sentire in un pezzo dal suo ultimo disco, lo trovate con l'acronimo, anzi più che acronimo è la versione del suo nome senza le vocali, quindi LNDFK, e si intitola Q.

0: solo su Radio Capital.
1: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e ne

Questo è un pezzo, uno dei tanti brani del progetto Jazz Mataz, che ha avuto molti volumi, molti album pubblicati. È un'idea manifesto, ve l'ho raccontato più volte, di Guru, questo rapper dei Gangstar, che si inventò proprio più che inventarselo, praticò proprio il crossover, l'incontro meglio dire, tra musicisti jazz e rapper. Fondamentalmente il rapper è lui, poi c'erano anche molte irruzioni di cantanti come la bravissima Carlene Anderson in questo caso, però poi c'erano sempre dei jazzisti in questi brani che tendenzialmente sono rap, ma che sono stati, diciamo, il continuativo esperimento di mettere insieme questi due mondi, che già naturalmente, secondo me, lo sono vicini, insomma, sono cugini perlomeno, ecco. Questo sax che sentite è quello di Courtney Pine, in questo pezzo che armonicamente non mi convince molto, devo dirvi la verità, però stiamo parlando anche di progetti che erano fatti negli anni 90, quando anche la tecnologia nel mettere insieme i campionamenti non era esattamente semplice come quella che c'è oggi. Rimangono comunque delle ottime testimonianze storiche di un matrimonio fra due culture che secondo me sono lontane soltanto per questioni anagrafiche, non per questioni di affinità elettive, ecco, diciamo così. Allora, Courtney Pine in realtà era un musicista chiamato a proposito in questo mondo di contaminazione fra i generi, perché aveva fondato, insomma, con altri musicisti in Inghilterra, stiamo parlando dell'Inghilterra, non dell'America, anche se Guru era americano, un progetto musicale che si chiamava Jazz Warriors. Erano tutti afro-inglesi e tutti molto votati a un jazz sperimentale, dove dentro arrivava qualsiasi tipo di sollecitazione artistica, e da lì un po' è nato anche un nucleo di musicisti che poi hanno fatto anche tante altre cose, soprattutto in Inghilterra. Vi faccio sentire un pezzo di questi Jazz Warriors, in realtà di un disco pubblicato non molti anni fa, tipo nel 2008, probabilmente è una riedizione di cose che sono state pubblicate o non pubblicate precedenti, non sono riuscito a capire, però tanto per farvi sentire il sound, i Jazz Warriors suonavano così.

Jazz Warrior, dunque, è un gruppo di cui è impossibile raccontare la formazione perché c'era gente che entrava, usciva, qualcuno che ha fatto qualcosa, insomma, non la faccio molto lunga, vi faccio sentire un altro dei componenti storici di questi Jazz Warriors, forse arrivato un po' più tardi, si chiama Cleveland Watkiss. In realtà io l'avevo conosciuto molti anni fa, quando faceva delle cose legate alla drum and bass molto interessanti, molto diverse da tutti gli altri.

non mi dilungo in tecnicismi, però insomma è dentro quel mondo lì, ma non in maniera, diciamo, ortodossa, ecco. È anche qualcosa di jazz, poi ci sono l'architettura, insomma, delle misure strane rispetto a quello che ti aspetteresti, e poi chiaramente poi tutta la parte vocale, che è proprio la voce di Cleveland Watkins, questa è tutta improvvisata, probabilmente giocata anche, ecco, la parola giocare è importante anche in questo contesto. Sapete che in inglese play vuol dire contemporaneamente giocare e suonare, lo dico sempre, anche in francese, anche in tedesco, forse anche in spagnolo, insomma, anche se ci sono due parole in spagnolo come in italiano. Vabbè, insomma, tutta questa cosa per contestualizzarvi un po' la storia dei Jazz Warriors, da cui poi possiamo dire che proviene una lunga tradizione di jazz non ortodosso, nuovo, inglese, in cui ci sta dentro anche l'incontro fra rap e jazz, come è successo per esempio qualche tempo fa. Quindi siamo nella contemporaneità, nella collaborazione fra Ty, questo rapper, e il ben noto gruppo inglese di Ezra Collective. Tutto questo in Chapter 7.

Molto interessante questo pezzo, sapete, perché è un'architettura un po' stramba. Forse arriva magari da un'improvvisazione poi stigmatizzata in questa forma. È un pezzo drum and bass, ma non è esattamente.

un bel lavoro questo, fatto insieme da Ezra Collective Tie, secondo me anche un po' registrato live, non dico completamente improvvisato, ma si sente un po' la sporcatura di una registrazione live, che ci conduce a un'altra cosa che sicuramente live, ho visto anche il video, ed è bellissima perché qui c'è un altro rapper inglese che si chiama Loyal Connor, molto bravo, insieme a una band. La band ha preso una citazione di un pezzo molto famoso di George Benson che si intitola Give Me the Night, bellissimo, un capolavoro insomma della sua storia, e lo ha trasformato in una cosa, diciamo in una base sulla quale appoggiare il resto del rap.

bravi, devo dirvi. Non c'è soltanto Loyal Carner, l'altro rapper, tra l'altro se lo dividevano questo pezzo proprio come un duetto, si chiama Rebel Clef. E poi dietro ci sono tutti questi bravi musicisti che hanno citato così sapientemente il bellissimo pezzo di George Benson. Give me the money.

0: mano.
1: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
2: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
1: Develey ti salsa la vita!
3: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: My Movies presenta.
5: Inizia dicendomi perché sei qui.
6: Mi serve un vestito.
5: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
6: Non sapevo dove altro andare.
4: Il premio Oscar Anne Hathaway.
6: Non volevo tagliarti fuori,
5: ma lo hai fatto.
6: Non puoi odiarmi davvero.
5: Oh sì che posso.
4: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
6: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
4: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
7: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Se avete notato qualche somiglianza con questo pezzo, con qualcosa che vi gira nella testa, che vi riporta un po' alla storia degli anni 70 musicali, avete ragione, perché questo di fatto è l'apertura di un album che in realtà era la colonna sonora di un film di Blaxploitation del 1972 realizzato da Marvin Gaye, tra l'altro realizzato da Marvin Gaye anche come produttore, insomma si era guadagnato con la casa discografica anche questo ruolo di indipendenza creativa con l'album precedente famoso, quello che conteneva What's Going On, insomma, che era anche un suo riposizionamento anche di mercato e di percezione anche della sua consapevolezza come artista nei confronti dei suoi fan. Era un disco in qualche modo anche politicamente implicato in quegli anni in America, e quindi poi alla fine lui ha cercato di mantenere questa posizione facendo la colonna sonora di questo film che si intitola Trouble Man. È un film, insomma, come tanti della storia della Blaxploitation, e quando

siano molti artisti famosi, ci sono ancora delle cose rare loro da scoprire, no? Quindi c'è qualcosa di famoso ma raro che vi voglio far ascoltare adesso, che sono quei pezzi magari rimasti un po' più in ombra di altri, di grandi artisti, perché poi hanno fatto magari delle canzoni che hanno catalizzato tutta l'attenzione. Un altro che si era distinto molto anche nel fare colonne sonore di blaxploitation film come Shaft era Isaac Hayes.

memorizzato tutto il resto della sua storia. E adesso inizia nello stesso modo, con le percussioni, questo pezzo di Les McCann e Eddie Harris. Carry On Brother.

0: podcast di Andrea Migno.
1: Oh bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mic Bubble per One Podcast.
2: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

di questa famiglia. Poi la sua carriera è esplosa, si è trasferita in città per fare l'insegnante, ma poi insomma da lì, per potersi mantenere, faceva anche la cantante nei locali, e la sua carriera è esplosa fino ad arrivare poi in Svizzera anche lei, perché oramai vive e lavora a Berna e fa della musica veramente molto particolare, molto energica e come dire che si allontana un po', no, dal cliché della musica brasiliana a cui siamo abituati. Rimanendo in Brasile, ce ne andiamo poi a Parigi, da un musicista nato ad Ipanema ma trasferitosi a Parigi proprio insomma negli ultimi anni. Si chiama João Selva, e poi sentiremo anche un po' di reggae dub con Empress Sativa e Paolo Baldini Dub Files. Un altro pezzo da questa compilation che celebra la carriera dei Rockers Hi-Fi. Poi nella seconda parte vi faccio sentire una versione di All Blues, il pezzo famosissimo di Miles Davis, rifatto però dai Butcher Brown insieme a Nicholas Payton. Dopodiché un po' di roba

Paolo Baldini insieme hanno realizzato questo nuovo disco, Empress Sativa, la nuova stella della musica giamaicana. Paolo Baldini, Dub Files, è uno dei diciamo dub master più rispettati in Europa, molto probabilmente, come dire, il dub master più famoso in Italia. Il pezzo che abbiamo sentito si chiama Rastaman Chant e chiudiamo insieme ai Rockers Hi-Fi con questa traccia che fa parte di un disco che celebra la carriera della band di Birmingham, una band che è stata molto importante per la musica dub e reggae che

0: verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: infilato in tasca, letteralmente. Dallo smoking di lui saltano fuori un biglietto segreto e un anello da parte di Esther, la ex. E qui scatta la scintilla. Non quella dell'amore, per stavolta, quella della rissa, del dubbio, della fuga. I due neosposi si ritrovano così in macchina, nel cuore della notte, a bussare alle porte di ex fidanzati, parenti invadenti e personaggi più o meno improbabili, in una sorta di caccia al tesoro al contrario, dove più che risposte trovano nuove domande.
1: Michele? Ciao.
2: Oh, Ele, che ci fate qua? Che è successo?
1: No, niente, tranquillo. Ma sei... c'è Esther, per caso?
2: Chi? Ah, no, perché dovrebbe stare qua?
3: Fatti, perché dovrebbe stare qua?
1: Vabbè, in realtà, praticamente abbiamo fatto una scommessa.
0: Il film è tratto